Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Salida del vuelo con destino a la...

0: B&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
2: 000 Cerciello Auto.
1: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
5: Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si afferma anche per questo fine settimana al primo del mese di agosto sulla Campania, permettendo condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati già questo sabato 1 agosto. Tuttavia locali nubi marittime saranno presenti al mattino sulla costa salernitana, ma poi in graduale diradamento col passare delle ore. Gran caldo intenso ed opprimente, soprattutto nell'entroterra, si toccano e si superano i 37-38 gradi, valori leggermente inferiori sul tratto costiero ma con afa accentuata. Un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte all'alba. Dettagli ulteriori sull'app gratuita Trebi Meteo.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confine 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
8: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco. Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da parte di Riccardo Cadavano. In apertura, è proseguita per tutta la notte lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di magnitudo 4.7 di ieri sera, la più forte mai registrata da quando viene monitorata la caldera vulcanica. Il bilancio è di 21 feriti, 2 in codice rosso, con danni e lesioni a numerosi edifici tra Pozzuoli e Bagnoli. Restano chiusi il porto di Pozzuoli e le linee Cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta, sostituita da autobus. È invece ripartita la Circumflegrea. Molti residenti hanno trascorso la notte fuori casa per timore di nuove scosse. Intanto i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni rimasto bloccato nella sua abitazione a Pozzuoli a causa delle gravi lesioni riportate dalle scale del palazzo. L'anziano è stato recuperato con un'autoscale e affidato ai sanitari. Oggi alle 10 in prefettura a Napoli è convocato il centro di coordinamento soccorsi per fare il punto sull'emergenza e sulle verifiche degli edifici danneggiati. Ancora cronaca giallo a Fuorigrotta durante il terremoto di ieri sera, mentre la popolazione lasciava le abitazioni dopo la scossa di magnitudo 4.7, un uomo di 39 anni è rimasto ferito a una gamba da un colpo d'arma da fuoco in via Marco Aurelio. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite tra il 39enne ed un 60enne per un risarcimento legato ad un incidente stradale. Nella colluttazione sarebbe intervenuto un terzo uomo armato che ha sparato prima di dileguarsi. Entrambi i contendenti sono stati medicati al San Paolo e non sono in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto. Cambiamo argomento. Una neonata è morta 2 giorni dopo il parto a Napoli. La procura dovrà fare luce sull'accaduto dopo la denuncia presentata dai genitori. La bambina era nata il 29 luglio all'ospedale San Giovanni Bosco dopo un lungo travaglio ed era stata trasferita al Cardarelli per gravi problemi respiratori, dove è deceduta. La madre sostiene che la gravidanza fosse regolare e chiede di accertare se vi siano state eventuali responsabilità nelle fasi del parto. Saranno ora gli accertamenti della magistratura a chiarire le cause del decesso. La chiusura con lo sport, il calcio. Napoli si prepara a celebrare il centenario del club calcistico. Dopo la parata organizzata dai tifosi nella giornata di ieri, oggi è tutto pronto in Piazza del Plebiscito per la grande festa del centenario del Napoli. La cerimonia ufficiale prenderà il via questa sera alle 20:45 con il presidente Aurelio De Laurentiis, le istituzioni, le leggende azzurre e gli ospiti della serata. Attraverso musica, immagini e testimonianze sarà ripercorsa la storia del club fino all'incontro simbolico sul palco tra i campioni del passato e la squadra di oggi. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Inizia l'ultima puntata di stagione di Estano Kiss Kiss. Lo l'ultima, facciamo, l'ultima, lo facciamo nel centenario poi del Napoli. Quindi guarda che combinazioni, ragazzi, che combinazioni.
1: Ci siamo trovati che c'è in danno.
0: Ci ritroveremo a settembre. C'è lui che parla sotto, Rosario Verde.
1: Scusami, lui è Marco Pesacane.
0: Buongiorno a Ciro Froio in regia che curerà la parte tecnica e come sempre tre ore, ragazzi, è sabato, tre ore, chiudiamo in bellezza.
1: Fate a terme, le ultime pure tre ore, vai.
0: Beh, se non hai voglia, se non hai voglia ci sono se non hai voglia ci sono ben due bar qui nei paraggi, se vuoi, ce ne sono due.
1: Tu fai solo due oggi.
0: Allora andiamo, ragazzi, 342-00-00100 per tutti i vostri messaggi. In particolare poi ci raccontate un po' cosa state facendo, cosa non state facendo questo primo agosto, come è arrivato per voi.
1: E lui mi sapeva che stanno facendo.
0: Ciao Maggiucia, assolutamente. Ma prima c'è la musica, c'è Anna con White Girl Worcester.

0: iniziamo e da dove vogliamo iniziare?
1: Ma sai Mark, stamattina no. Questo no, vabbè, ieri c'è stata la scossa di terremoto, insomma. Non si può manca si smolo, che diciamo? Sembra la stessa cosa. Cioè, fuit, l'unica cosa
0: che ci possiamo dire, ci siamo un po' cagati sotto. Questo lo possiamo dire,
1: Manca niente, facciamo, però. Alla prossima. No, leggevo questa notizia, mi veniva in mente la Meloni.
2: Sì, perché la Meloni proprio?
1: Mo da legga, veniva in mente la Meloni perché stiamo spendendo. No, perché stiamo facendo un riarmo, dico, no? Cioè, sì. Ma sta guerra a chi mandiamo? Cioè, ve la leggo. Si lega molto a quella là di ieri che abbiamo aperto ieri, no? Ieri abbiamo parlato del diciottenne che passava a pallone, a pallonati, ha picchiato il coso. Allora, la nave in deriva, ragazzi violano l'interfono e generano il panico in crociera, denunciati. Che è successo? Che è successo? Dei giovani, tutti maggiorenni, quindi hanno superato i 18 anni, sono stati denunciati a Napoli su una nave da crociera durante la navigazione notturna. Questi geni avevano violato i sistemi di interfono e diffuso messaggi che hanno generato il panico a bordo. Immaginate, state sulla nave di crociera, si sei geni che stanno in due cabine, tre e tre, si hanno visto, hanno violato l'interfono, sono entrati nell'interfono e di notte hanno diffuso questo allarme e il capitano non c'era, la nave stava in deriva e quindi c'era il panico. Si sono introdotti nel sistema interfono per gestire l'impatto, l'impianto interfonico, e hanno cominciato a diffondere messaggi vocali collettivi nelle aree comuni di due dei ponti della nave, facendo credere che la nave fosse in deriva. Fuio, sia da parte degli addetti al lavoro sulla nave, marinai, cose, calzando che ero vero, scappava, gente che scappava dalle cabine. Naturalmente il capitano li ha denunciati per procurato allarme e hanno avuto il procurato allarme in Italia, in Turchia, e l'hanno avuto pure per a Panama, perché la barca batteva bandiera panamense. Mo mi è venuta a mente a Meloni perché ha detto ma mo a guerra a chi mandiamo, a chi si can?
0: Ah, la perdiamo sicuro.
1: Cioè, secondo me mandiamo a chi si can, che sono tutti maggiorenni, 18 anni, superati 18 anni, che già a che stata via da fa a crociere già ci sarebbe da pensare, però hanno pensato di fare questo scherzo. Mi faccio doppio numeri.
0: Mi fa così. Bene però,
1: facciamo così. E questi geni maggiorenni hanno fatto questa cosa. Naturalmente passeranno dei guai che non avete proprio idea, perché hanno procurato, dice Ceruzzi, ehi, mettici un avvocato, mettici la cosa, e vedi poi un povero genitore che dà spurza così, uno scema va pure in galera.
0: Ma sono stati forse anche fortunati, perché se nel procurato allarme qualcuno si faceva male,
1: che se vieni poi condannato per procurato allarme ti si macchia anche la fedina penale, a 18 anni avere la fedina penale macchiata a roppo o problema o tiene, però non è di questo, che vi volevo parlare, ma degli scherzi. Ecco, chi di noi non ha mai fatto scherzi?
0: Ho fatto giusto qualche scherzo così telefonico, qualche amica. Sì, io a un'amica mia fece credere un appuntamento.
1: Vedete,
0: mi odia ancora oggi.
1: Ecco, raccontateci i vostri scherzi. Ve ne racconto uno di un amico in comune che abbiamo con Marco Pesacane. Questo infame.
0: Non so qualche scherzo così telefonico, qualche amica. Sì, io a un'amica mia fece credere un appuntamento.
1: Vedete,
0: mi odia ancora oggi.
1: Ecco, raccontateci i vostri scherzi. Ve ne racconto uno di un amico in comune che abbiamo con Marco Pesacane. Questo infame che ha fatto.

0: Sì, ma che siti frequenti?
1: Ma che siti frequenti? È roba varia, e poi è tutto uno scherzo. E l'aveva messo sui siti pornografici. Fateci sapere i vostri scherzi, perché sicuramente l'avete fatti al 342 00 00 100 081 546 6873.
0: Messaggio molto cattivo. Mandiamo loro in guerra, così anche se perdiamo non sarà così grave. Beh, dai, questa è cattiva, però.
1: No, però è giusto.
0: È un po' cattiva.
1: Se vogliamo, veramente di una generazione diciottenne proprio.
0: Sì, stanno un po' messi così, messi un po'
1: male.
0: Ma
1: non riescono a capire le conseguenze di quello che fanno. Cioè, fanno una cosa, non riescono a capire. Una cosa busso citofoni a da uno, una cosa coppa la nave a fare un procurato allarme, capi?
0: Sì, la famosissima citofonata con fuga sotto al palazzo.
1: A 18, sempre scemo sì, a 18 anni, però.
0: Prima
1: a 20 anni ti mette a fare questa cosa. Vabbè, però. Ci sto.
0: Rosario, hai detto bene. Io a questi farei fare proprio una selezione, li manderei al fronte. Il problema è che in Italia ancora non c'è la guerra, per fortuna.
1: E chi ne si mette
0: non li possiamo mandare manco da nessuna parte. E poi c'è quello, l'amico che butta da quel lato là, che dice: ma mi spieghi cosa c'entra la Meloni? Lo sai perché uno.
1: È perché il presidente del consiglio.
0: Uno stato.
1: Se stava Conte, ce lo diceva Conte. Se stava la Schlein, lo diceva la Schlein. Siccome la Meloni è il presidente del consiglio. Se stava Andreotti, diceva Andreotti. È facile capire.
0: E beh, Andreotti, ragazzi.
1: Se crack, si diceva ma crack. Se visto che c'è la Meloni, lo diciamo alla Meloni. Bravo. È come il tuo.
0: Si dice che hai fatto disinformazione.
1: Sì. Vabbè. È il presidente del consiglio, no? È la massima autorità.
0: Lui dice: vabbè. Mi spieghi, lo sai perché sono stati stanziati soldi per la difesa? E quindi, vabbè, va quasi apre un altro filone.
1: Sarebbe nato un altro filone.
0: Ma aiutene della faccia di chi sa che è l'ultimo giorno di scuola. Beh, sì. Sì, ovviamente sì. Buongiorno allo signori, vi saluto dalle meravigliose colline beneventane, Pietralcina da San Pio. Oggi fatevi queste tre ore e andatevene in ferie. Buone vacanze, affettuosamente Carlo il ciclista.
1: Carlo, pareva che ci avete venuto a fare vacanze, mi sembrava.
0: Andatevene nelle colline beneventane anche voi. Però non è facile entrare nel sistema di una nave. Beh, effettivamente sì, cioè saranno entrati nella cabina di comunicazione probabilmente, ma già il fatto che sapevano dove andare
1: una lampa.
0: Per poi fare questa comunicazione che è stata ascoltata su tutta la nave, almeno gli diamo atto che sono stati bravi in questo.
1: Ma diciamo. che brava a chi? Cioè...
2: Guarda, sa, sempre contro sta Meloni, frate, ma si proprio comunista.
0: E poi dici certe cose con Ciro Frogno in regia, no?
1: Cioè, è bellissimo perché solo nominare il nome, senza capire anche perché lo innumerate, cioè bellissimo, proprio. Ecco che capita nei 18 anni che può fare una cosa questa. L'intelligenza è capire pure uno quello che sta dicendo.
0: Iniziamo.
1: E fa parte del governo, se c'era un governo di sinistra è la stessa cosa, no?
0: Iniziamo con gli scherzi, lo sa, sei bellissimo.
1: Noi questa è infame proprio.
0: Questa è cattiva, questa è molto cattiva. Addirittura a settembre, no, il 24 agosto torniamo, ragazzi. Torniamo il 24 agosto, tranquilli. Dopo non so quanti anni manco ha imparato a dire Schlein.
1: Schlein. No, manca la cimbarata.
0: Schlein.
1: No.
0: L'importante è capirsi. Ragazzi, buongiorno, una domanda facile. Da lunedì fino al 24, dalle 10 alle 12, noi che facciamo senza voi due?
1: Mare, montagna, passeggiare.
3: Buongiorno ragazzi, Marco da Torre del Greco. Volevo chiedere a Stefano che cosa si prova a sostituire Rosario Verde, a Davide Parenzo che cosa si prova invece a sostituire Marco Pesacani. Ragazzi, siete una coppia bellissima, funzionate bene. De Martino, Parenzo, bellissimi, bravi.
1: Ma non diciamo sì cosa, avevamo cocco querella De Martino. Oh! Martino, vedono una certa somiglianza con te, ma non è
0: somiglianza. Per me siete spiccicati, cioè bisognerebbe vedere chi ha copiato chi. Ragazzi, come balla Rosario, vabbè, vuoi mettere?
1: Come metto a fisici c'è sta, forse un
0: assolutamente. Un po' di musica, ragazzi, torniamo tra pochissimo.

0: canzoni, ma anche con conseguenze gravi, come è successo a questi bei sei ragazzi, tutti maggiorenni, che su questa nave da crociera hanno dato un procurato allarme dicendo che la nave era alla deriva, quando poi non era vero.
1: Pronto?
2: Sì, ragazzi, buongiorno.
1: Qui, caro. Ciao.
2: Buongiorno a tutti, buona estate.
1: Pure a te.
2: E buone vacanze.
1: Pure a te.
0: Grazie Mario, grazie. Vai. Allora c'è Nina che dice: ma perché non dite di leggere un libro in vostra assenza e di riproporre e consigliare un titolo?
1: Sarebbe
0: al vostro
1: perso
0: ritorno
1: il tempo, leggete un libro, chi lo legge?
0: Beh, ma bello quello che scrive, magari a Paramma Coccuruna.
1: Ma
0: buone vacanze,
1: no.
0: Nina, un libro è sempre una buona alternativa, non c'è niente da fare. Allora, ragazzi, non riuscivo a seguirvi sempre in TV. Detto questo, vi auguro una buona estate. Un bacio, Anna, una vostra vecchia ascoltatrice. Un bacino al Pesacane Junior. Grazie, Anna. Un abbraccio,
1: ciao, Annetta,
0: forte a te. Poi, ciao ragazzi, buone vacanze, ci mancherete. Francesca, vedi, sono tutti
1: ciao,
0: messaggi di saluti fondamentali.
3: Ragazzi, buongiorno, Luigi Dal Vomero. In guerra ci mannassi pure quelli che vanno allo stadio a fare gli scontri e quelli che vanno nelle piazze a picchiare i nostri agenti di polizia e carabinieri, visto che tenendo tutta sta voglia power. Comunque, parlando di scherzi, non vi parlerò di uno scherzo mio, ma uno fatto da mio fratello, dai miei fratelli e dai miei cugini, a un amico nostro che abitavamo al parco precedente. Comunque riuscirono a replicare il muro del palazzo e gli murarono la porta di casa.
1: No, dai.
3: Non trovavo più la porta di casa,
1: dai.
3: Un delirio.
1: Bellissimo. Cioè ci hanno murato.
4: Ragazzi,
1: a
4: fare. Ma questi capevo papà che dice? Ah, non so, sta a fare vacanze, non sapeva niente della guerra, non sapeva niente,
1: siamo
4: a
1: allora.
4: Ma lo so.
0: Ma ha capito che è scoppiata la guerra, questo, che no, stiamo mandando i giovani al fronte,
1: ma
0: no?
1: La gente non capisce quando va.
5: Oh, Rosa, ti ho picchiato sempre la melù, ma adesso la devo coppare la melù.
1: La
5: cosa, finalmente le hit una cosa contro la Meloni. Ma pare che non sia più comunista.
1: È bellissimo perché si sa quello che ti chiama e dice vai contro la Meloni e quello che dice finalmente ha detto una cosa positiva con la Meloni. Bellissima.
0: Il mondo è bello perché è vario.
1: No, è bello perché tu parli alla gente e non capisci, è stupendo.
6: Voglio,
1: è
6: ma ieri sera mi sono sentito la replica, ma una domanda. Non voglio tornare sul fatto di ieri. Comunque,
1: sì,
6: buongiorno.
1: Mi ricordo mai,
0: ciao caro.
6: Buone vacanze, mo che sono andato in ferie.
1: Sì.
6: Voglio, ma ieri ero a parlare di Targo Polacca, no?
1: Ah.
6: Posso pensare a una cosa, visto che le hanno intestate a società, ma mo passaggi di proprietà come fanno?
1: Non lo so, dalla società
0: alla te la devi intestare. Diciamo che sì, chi si è tolta la proprietà forse qualche problemino ce l'avrà.
7: Buongiorno ragazzi, sono Luigi. Allora, quando avevo tipo 14-15 anni, tenevo uno scooter, mi comprai un megafono. Una sera pensai, mio compagno mi dice, metto un coppo motorino con megafono in mano, gira po' paese, di stasera dalle 23 mancherà l'acqua, stasera dalle 23 mancherà l'acqua, ma potrei a casa di per mezzanotte, mezza, se mamma mi rignani si c'era acqua. Cioè, ma che stai facendo? No, chi l'ha passato, chi l'ha fatto a che mancava l'acqua, se rignani si. Quando io l'ho disse, ma buffi mazzati.
0: Ci credo. Ragazzi, in vostra assenza ci guarda la signora in giallo che non manca mai. Mai vista una puntata della signora in giallo?
1: Beh,
0: mai.
1: Peccato,
8: buongiorno ragazzi, Luigi.
1: Ma
8: oggi mi sto a fare di là. Di venerdì mattina non ci stavo. I pipistrelli. Giusto un bar. Non c'è stato pure. A Roma non c'è la luna di Boi. Un'altra radio non riesco ad ascoltarla. Mi sa che me la vado pure in ferie.
0: Sì, dai, un'idea. Fine, vai. È un'idea.
9: Ma tu quest'anno vai sempre in barca o ti hai affittato in un bungalow?
1: Nessuna delle due cose, vado in un B&B, ma poi mica vado in ferie mo con la radio.
10: Buongiorno, a quando stavo Mussolini a 15 anni, quando mi ero buono e mi andavo a cogliere e patane.
1: Non so, ci sono, Mussolini mi andava a cogliere.
0: Buongiorno,
1: patane.
0: Ragazzi, se non lo sa manco Ciro.
11: Sì, sinceramente, in guerra ci mandassi a quelle che si collezionano martello e torri. Tanto già stanno armati.
1: E mandammi che martello e torri, mi sa. Metti mamma Mussolini al naso.
12: Buongiorno. Sì. Lo scherzo peggiore che ho fatto io è stato quello di chiamare mio zio che aveva la pensione, la sociale, 300 euro mese, dicendogli che aveva una visita di controllo. E lui quel giorno là andò all'INPS, fece prendere un giorno e fare il figlio.
1: No.
12: Andò a fare questa visita che nessuno gli aveva chiesto. E ho bello che fino ad oggi ancora nessuno ha avuto coraggio di dire la verità.
1: Perché poi c'è una visita, scusa.
0: Allora, mi mancherete, queste vacanze rilasseranno un po' i nervi di Rosario, se no Marco è un problema per te. E che ne sai, che ne sai, che ne sai, ti ricordi quella?
13: Buongiorno, lo scherzo più bello ci faccio a fare mia sorella. Io stavo in viaggio, sentivo Agnese, è successo un guaio. E mamma mi sapete che è successo? Agnese soffre di Kinder Brios. Comunque mi ha bestemmiato tutti i morti possibili e immaginabili per ore e per anni. Sono passato due anni, siamo in stasera ancora. Buone vacanze.
0: Buona ragazzi,
14: sai che lui di mannacci che sta girando per coppe i social che è molluna a mano, tre molluna in euro.
0: Oh, davvero?
14: Se l'hanno fatto sono dei geni.
0: Se l'hanno fatto sono dei geni.
1: È bellissimo che solo nominare il nome, cioè la scatenata, chi ha capito la
15: cosa. Buongiorno ragazzi. Bello. Comunque una volta uno scherzo l'abbiamo fatto con la vostra radio, all'epoca c'era Fabio Brescia. Brescia,
0: mitico.
15: Comunque si due collegare noi scaffati con lui, sono due zatiello, che tenevano tipo 7-8 gatti a casa. Ma qua c'è ma finché si appicciai a casa.
0: No!
15: No! Salvate i gatti! Salvate i gatti!
0: Salvate i gatti! Ma che cattiveria! No, ragazzi!
1: Questo è procurato allarme.
0: Guarda il pizzaiolo, buone vacanze, aspetta un attimo che me lo sono perso. Buone vacanze a tutti, ci risentiamo il 24. In questi giorni in laboratorio, senza la freschezza di Rosario, soffrirò con i 45 gradi che ci sono dentro.
16: Mai sembra andare da Greenville, ma per caso di una targa polacca, perché sei fatta passare un messaggio.
1: Non ci capite perché mi parla nelle orecce quello. Comunque vai.
16: Ciro, ma tu i vocali mini passi mai? Sembra andare da
1: Greenville. Sì,
16: per caso di una targa polacca, perché sei fatta passare un messaggio.
0: No, Ciro, no, non mi risulta mai fatto la targa polacca. Ma anch'io ho fatto un grande scherzo. Entrammo quattro amici in un circolo dove si giocava d'azzardo, fingemmo di essere della Digos. Ci prendemmo i soldi e andammo via. Che scherzo. No, non è uno scherzo.
1: Chi si è furto?
0: È una truffa.
1: Chi si è reato proprio?
0: Per quanto si giocava d'azzardo, anche lì avete rischiato forse ancora di più.
1: No, hai ammesso che comunque è reato. Vabbè.
17: Ma buongiorno, Carlo da Furgone. Ciao, un abbraccio a Marco, un abbraccio a Sasamen. Il mio unico e solo Sasamen. No, volevo un attimo solo dire giusto una cosa veloce sul fatto delle targhe polacche, che mi appello un attimo sul discorso dell'amico. Avrà giù, ma come fanno? Perché chi si qua tenono in società e si dice una coppa, ma no, poi usa la macchina qua e ce la teniamo noi a Polonia. Che fanno? Hanno refuso? Quella è bella così, io.
1: Non usate qui. Va bene, con il divertimento e al lato che soffrono, noi che facciamo? Ci fermiamo un attimo.
0: Piccola pausa, ragazzi. Mario,
18: buongiorno, no. Ma volessimo parlare di là, ieri invece fui per birra scorsa, facevo un video, un po' telefonino.
1: Ah, vabbè. Vabbè, su questo non c'è proprio dubbio. Sì.
0: Ragazzi, ci fermiamo un attimo, piccolissima pausa, restate con noi.
19: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sempre, perché non ti voglio fare, non voglio lo merito. Facciamo una cena di fine estate con tutti i nostri radioascoltatori. Così. Tu conosci strutture, conosci.
1: Ho capito, ma mancano i soldi.
0: Scusatura, era bello.
1: Bello, è molto bello.
0: Facciamo. Dai, fosse bello che ci sia casa proprio.
1: Vero, eh? Tu pensi, svegli la mattina,
0: una bella casa, secondo me,
1: la terrazza, la piscina,
0: la cosa sordi, vabbè, vabbè, abbiate chi tiene i sordi, 0815466873.
1: Cioè, tu sognando, potendotela permettere, sì, te la prenderesti una bella casa con la piscina.
0: No, ho fatto in testa questa cosa a calci, tu poi dove sei sposato, pensa canna, la villa dove sei sposato. Sì. Ti mettiamo in casa, che adesso fosse la casa mia.
1: Sì.
0: Dici, tu non è buono, ma pigliassi, ma perché? Perché poi se devi, i bambini devono andare a scuola, come fanno là?
1: Si
0: fa una spesa, come fai? E tieni là, disse, bravo, tieni i soldi, insomma.
1: Chiami un catering e ti fai portare il cibo.
0: Vabbè, però c'è una figlia, per esempio, che esce con gli amici la sera, sa andare a ritirare, è sull'agno. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Sospeso da Cina, sto sentendo che stai parlando di scherzi. Io ne feci uno, ma un buon 40 anni fa, feci un matrimonio falso per uno scherzo, lo portai avanti per un mese, la gente ci fece il regalo, venne al ristorante, venne in chiesa, però dopo dovetti scomparire per 6 mesi.
1: Ci credo.
0: Tu non hai idea chi l'ha fatto, non ti faccio fare nome, ma tu non hai idea. Uno che conosce, uno famoso l'ha fatto, sto fatto.
1: Ma dopo 6 mesi io manco ti avrei riconosciuto, com'è?
2: Veramente lo feci proprio ai miei amici della mia comitiva, riuscì a portarlo avanti agli amici della mia.
0: Ma c'è la truffa però che stai.
2: No, infatti con il regalo arena la Celeste qui, qui ci riesce qualcuno ce la mia faccia, qualcuno diciamo ancora oggi, sono passato quasi 40 anni, ancora a Cinere, però la cosa fu molto bella, fu tutto, sai perché? Perché all'epoca non so se ti ricordi, siamo diciamo quasi coetanei. All'epoca cioè, tutti i finanziari che non ti facevi più vedere, lui diceva mamma ha fatto uai, sei sposato, mamma ha fatto uai, sei sposato, e così andò a finire. Io dissi a questo mio amico, scusami che età, ma perché dicevi che hai fatto uai e ti hai sposato così e facciamo uno scherzo, ma non lo facciamo per scherzo, veramente andiamo avanti per un mese.
1: Ma ti sei fatto una cosa di soldi con questo scherzo però.
0: Quello ride,
1: quello ride,
0: pronto, ridi, pronto.
3: Non sa, però mo ci vuole un messaggio. Ma mangi 1000 euro l'ora, tengo i soldi.
0: Tengo i soldi, mangi 1000 euro. Pronto. Buongiorno.
3: Pronto? Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
3: Io sono Bonifacio.
0: Che cosa? Vabbè.
1: Pronto?
0: No, vabbè, è finito.
1: Ho il vago sospetto dalla voce, mi sembrava Bonifacio. Non voglio sbagliarmi, ma mi sembrava lui. Pronto?
4: Pronto, ciao ragazzi.
0: Ciao, vai giù.
4: Volevo salutare, buon vacanze.
0: Pure a te, anche ciao.
4: Sono l'ultimo giorno.
0: Sì. No, dice, c'è stato il terremoto ieri, diceva Ciro, stanno telefonando tutti lesionati.
4: Alla fine.
0: Ma sai meglio di sì.
4: Poco, poi se vi sta Pozzoli.
0: Ma che te fa? Che ti hai mangiato stamattina? Che ti hai bevuto? Come stai?
4: No, lo sai, niente.
0: Che fumo, che perché sa?
4: Ah, lei è venuto in femmina. Sai che sono tutti
0: i
4: due, amico?
0: Come ti voglio bene? Ciao, fratello.
1: Sei un grande, ciao caro.
0: Ciao. Pronto? Ancora a tele.
1: Oggi va così, 3 ore così, va bene.
0: Pronto? Buongiorno.
3: Sono sempre Bonifacio.
1: Allora è Bonifacio. Ragazzi, ciao. L'avevo riconosciuto. Come ciao, Bonifacio.
3: Buongiorno, ragazzi. Tutto sempre bravissimi, straordinari. Vi racconto velocemente lo scherzo fatto da me qualche anno fa.
0: Ah, Bonifacio ha fatto uno scherzo, dimmi.
3: No, io ne faccio parecchi. Praticamente ho fatto morire un collega. 100 manifesti in 3 paesi.
0: No. Ad investire.
3: Corone a casa, telegrammi. E la cosa più drammatica nel senso dello scherzo è che sul manifesto avevamo messo l'orario e la chiesa dove avveniva praticamente la funzione, e in quel momento c'era un funerale.
0: Ma dai!
3: Quindi è cominciata questa avanza funebre in chiesa, e i colleghi pensionati, perché poi chi stava in servizio chiaramente aveva capito che era uno scherzo, perché lo vedevano che camminava.
0: Dovevano, certo.
3: E praticamente a un certo momento uno di questi si è alzato e ha detto: scusate, ma non è il funerale del maresciallo, no, della signora e con suo collega, anche lui un tipo molto particolare, ad alta voce in chiesa disse: ah raga, avevo sbagliato il funerale.
0: No, che cattiveri, che cattiveri.
3: Un collega che purtroppo poi ci ha lasciato dopo tanti anni per fortuna, ha sempre dubitato di me, però io non gli ho mai detto che sono stato io. Se n'è andato senza avere mai una conferma.
1: Bonifacio, devo dire, da un uomo tutto d'un pezzo e così ligio al dovere, non mi sarei mai aspettato una marachella simile, guarda.
3: Marco, io ho fatto scherzi terribili, veramente terribili.
0: Grazie Boni, ciao.
1: Allora ci sentiamo un'altra canzoncina, ragazzi, poi torniamo e sentiamo ancora qualche altro scherzone che avete fatto, magari con qualche conseguenza penale come è successo per i ragazzi sulla nave da crociera.

0: Rieccoci, stiamo parlando un po' di scherzoni e vediamo pure qualche messaggio arrivato al 342 00 00 100. Buongiorno ragazzi, buone vacanze a voi. Scusate, ma era Bonifacio Vannacci? Era Bonifacio. Buongiorno, scherzi di cattivo gusto. Vi auguro buone vacanze a voi e ai vostri cari e a tutti i radioascoltatori, pure a chi mi sta un po' antipatico. Io dalle 10 alle 12 jazz e musica elettronica. State buono, Rino dall'Irlanda. Un po' di jazz ci stava bene.
1: Oh, Bonifaci, peggio ci vanno già a dire, ci sono le altre.
2: E che ti ha raccontato una storia?
3: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
3: È normale che la mia moglie stamattina mi ha fatto schizzi. Ha detto che aveva le gare a San Benedetto del Tronto. Siamo arrivati a San Benedetto del Tronto, ha detto no, è Rimini. Cioè, ma menate proprio a Rinde. Che parlo?
4: Fano.
3: Ah, è Fano, hai detto me, Rinde, dai, sta dicendo.
2: No, Fano! In diretta ce la fa.
3: Va bene. Buongiorno.
2: Sì, ciao.
3: Abbiamo uno degli scherzi più belli che abbiamo mai fatto in classe con i miei amici, che poi sì, facciamo tutta la scuola. Europei dell'attenda, che vi lascio immaginare. Insomma, non capiamo, si foglie carte lì al pallotto, lavamo tipo pallone. Non mai mi sentivo questa roba talebana in gol già da fuori le classe l'akbar abbiamo sta pallina catta, appicciamo con poco accendino, no, dopo sentiamo puzza di bruciato, arrivavamo alla classe se una generazione buttavamo la pallina che bruciavi poi che bruciavi, insomma, bruciati, e allora io la gente che stava per fare
5: Bonifà è meglio sentire a Vannaccio che a te.
2: Ma perché?
6: Ha detto la mia cosa, la mia
2: scherzone.
6: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
6: Io come scherzo facetto una volta a mio zio che venne a dormire a casa mia. Comunque la sera prima ci colorai tutti i capelli, la tinta.
2: No,
6: io una roba facetto uscita senza acqua. Ci ho detto acqua, l'acqua per tutta la casa. E adesso comunque ti affatica i capelli colorati perché non sapevo come sei
2: combinato. Tanto buono proprio che si cazzo.
0: Vabbè, ragazzi, in palestra qui in Inghilterra si stanno impressionando, mi vedono ridere come un coglione, siete grandi, buone ferie. Pino
2: ciao
0: da Cardiff.
2: Ciao, ciao Pino.
1: Oh, Bonifaci, peggio ci vanno già.
2: Ma perché?
1: C'ero con il racchisto.
2: Ma c'è dentro, ma che cosa fa? Dai,
5: buongiorno a Bonifaci, dici una verità.
0: Allora, secondo me non credono a Bonifacio perché sanno che è un esponente delle forze militari, o almeno lo è stato. E quindi vedi c'è quella versione a prescindere che è ingiustificata.
7: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Scherzi più bello che abbiamo fatto è stato quello di andare in una strada dove c'erano tutte coppiette, rubarci un lampeggiante dalla macchina della protezione civile che poi era il papà di un amico mio, e passare con motorino sulla lampeggiante attaccata in coppa a batteria su e giù per far allontanare le coppiette. Uno che si era assettato a rete, papà Urush, netta nuro. E se sette posti anzi me sono fui, vado il colmo.
2: Bello.
8: Hai che adesso raccontato.
9: Dio, se esisti, sì, una bella grandina di meteorite, per favore. Manalla, manalla.
10: Mogana Lucco sempre logan,
2: Mogana Lucco sempre.
0: Ma l'hai inserito tu quello?
11: Sempre Carlo da secondo, in un mar
2: sì.
11: E a me è una cosa più ironica che altro, perché hai tenuto pure l'esigenza di volerla fare, perché mi serviva la volevo fare, però non l'hai mai fatto, ma l'hai sempre fatto quando stavi a casa con mamma. Fragola, piscinola a fragola quando mamma cagna a casa con la bicicletta, e la macchina l'hai usata in due posto la macchina a casa di mamma e non pigliava mai. Ora ringraziando a te hai fatto assicurazione, ma l'hai fatto sempre in Italia. Che ne sai di chi si cappa la pulicina dalla via Passi?
12: Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono Riccardo da Stradella.
2: Ciao,
12: non mi leggo mai. Rosario, scusami, che volevo dire, Stefano,
2: vedi perché?
12: Ma non li appigliamo, Marco, li fa live. Core!
2: No,
13: buongiorno, voglio un filaggio pizzaiolo. Lo scherzo che ho fatto a mio fratello è stato di dire ai miei genitori che aveva visto incinta una ragazza. E lui era triste perché aveva sbattuto leggermente la macchina vicino a un muretto e quindi era giù di morale. Papà gli chiede, io gli dico a papà, guarda, ma quello Luca ha messo incinta una ragazza, per questo è triste. Papà a tavola, lui, ma allora come vogliamo fare? Tutto a posto, vediamo come vogliamo fare. E Luca, papà, ma mi porta la mani a tua carrozzina, la faccio cominciare. Azz, che ha scassato pure la macchina, oltre a metti gin da qui. E poi si scopre il bordello.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno Guittoni, Alfonso il tecnico.
0: Ciao Alfonso.
4: Anch'io stamattina sto a lavorare, come voi, ma a settimana prossima voi non ci state.
0: No, no.
4: Come diceva l'amico, non ho il coraggio di sentire un'altra radio. Ma quasi quasi me la c'è a fare capire io. No,
0: no, approfitta.
4: Ciao,
0: sì.
4: Ciao ragazzi, buone.
0: Ciao, ciao ragazzi.
14: Amici, buongiorno.
0: Ciao, ciao.
14: Sentite, comunque lo scherzo più bello. Oggi fatti stavo liceo, ci stavo su, io ero un ragazzo cadiello, Uriella comunque a parlare certe cose, c'è ricette che gli uomini avevano le mestruazioni, hai capito? Perché poi hai capito, stavo un pochino nervoso la mattina, era facile, la suscettibilità, c'è tutto, ma perché ti sei venuto?
15: Ah, guardi, c'è sempre comunque una tuscezza brutta, però la laccio fatta rossa, ma questa in Calabria è... Comunque a chiappa il suo uno che vende palletta. Ma purtroppo sta a terra con bilancinisti come si pensano a leva. Se mi hanno amico rumi. Cioè ti sento, ma da c'è una cosa, mi sembra carabiniero.
0: Allora.
15: Comunque stiamo venendo un infarto a chi voleva morire.
2: Dai poverino. Vabbè, allora noi, ragazzi, vabbè, ci fermiamo un attimo, canzoncino, pubblicità, canzoncino e poi l'ultima parte della prima ora, vai.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
4: 000 Cerciello Auto.
3: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, voglio sottoporvi un quesito. Ho prenotato su una spiaggia ieri mattina con relativo pagamento. Poi oggi ho chiesto, dato quanto accaduto ieri sera, se potevo spostare la prenotazione. E mi hanno risposto di no, perché loro sono operativi e non è provvisto né rimborso né spostamento di giornata. Vorrei un vostro commento.
1: Commento, ragazzi. Quando sì. È privato, ragazzi, non si può fare niente.
0: Sì. Se la loro organizzazione è così, e se al momento della prenotazione è specificato che non è possibile fare un cambio, uno spostamento, eccetera, eccetera, diciamo che credo che legalmente sono in regola. Poi bisognerebbe parlare con chi di dovere per capirci qualche cosa.
1: Cioè, te i cori non sono che i cori, però.
0: Sì. C'è Lorenzo che ieri mi ha incrociato a Via Diaz.
1: Mi dispiace, Lorenzo, mi dispiace, ma chi se sono quei problemi? Facevi una via e tu scansavo, arriva lontano e girava marciapiedi, invece le avuto i facce.
0: È stato uno shock, perché a questo punto ci salutavamo.
1: Ma chi l'ha fatta brigando prima?
0: Esatto.
1: Capito? Non si faccio l'autografo.
0: Guarda, Marco, sono uguali, c'ha ragione. Guarda, sei uguale a Stefano De Martino.
1: Guarda chi si è fatto.
0: Sei uguale.
1: Io mi qualche richiamo qua, Vabbè.
0: Allora, Amedeo da Bologna che salutiamo. Ciao Amedeo. Poi oggi vi state sfogando con i vostri vocali. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ho chiamato per farvi buone vacanze, visto che ci fate compagnia tutto l'anno.
1: Grazie.
2: A te Marco e a te Stefano.
1: Non so Stefano, cioè, dimmi.
2: Scusa, ma io ti ho visto di persona.
1: Non so Stefano, assomiglia a Stefano, non so chi. Sono Rosario Vente. Dimmi.
2: Ieri ho visto su un canale regionale, diciamo,
1: sì,
2: le repliche di Tele Garibaldi.
1: Dai, ragazzi, davvero.
2: Ma che programma, mamma mia, un livello secondo me che non ha raggiunto nemmeno Zeli che Colorado.
1: E chi era il periodo d'oro di Zeli?
2: Ma era uno spettacolo, io ricordo che tutte le sere era appuntamento fisso quando faceva delle Garibaldi.
1: E ti faccio l'esempio, presentava Biagio Izzo e Gianni Simeone, poi ci stavi, di titolo voi, ci stava Alessandro Siale, ci stava Paolo Caiazzi, ci stava tutti quanti.
2: Mamma mia,
1: ma c'eravamo noi.
2: Ma poi tu, Rosario, a parte che eri giovane,
1: Antonio e Michele,
2: te ne avete tipo 18 anni, tu Lello Musella,
1: Lavandina Rand, sì. Sì,
2: l'altro
1: sì,
2: collega che fa da Marte, che non ricordo il nome,
1: Marco Lanzuis, sì.
2: Mamma mia, raga, che spettacolo, ma non si può rifare.
1: E tu accendi, e come rifai? I comici sono come i pummaroli.
0: A volte ci sono dei periodi storici in cui in televisione, per esempio come il caso di Tele Garibaldi, gli astri si sono messi in linea in modo tale che si sono ritrovate quelle personalità in un certo momento con un certo stile, ed è difficile replicare una cosa simile, ragazzi.
1: Non voglio dire, ma il primo Zelig, quello là di Bisio, dove c'era Le France, Figaro e Picone, tutti questi qua, l'hai visto mo?
0: No, ma non è.
1: Ma è una cosa, cioè, non riesco. O sono chi che non riesco più a capire come si ride. Vabbè, pronto?
0: Pronto?
1: Sì? Sì, e va bene.
0: Allora, c'era anche quello lì. Chi è Tatiana? Chi è Tatiana?
1: Cirilli
0: che all'epoca per personaggio.
1: Ma quanti ci sono quanti che di là che poi hanno fatto storia. Va bene, 0815466873.
3: Ragazzi, buongiorno. Sì. Oggi ci fanno una camminata fuori a Bar Umberto, per si incontra a Stefano De Martino.
1: Ma mattina mi trovo là fuori a Ruaga, che mia moglie mi me la caccerà a casa. Ma io venivo a casa mattina, non posso venire. Metto fuori a Bar Umberto, vuoi venire? Venga a pigliare. No, vabbè. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Buongiorno Stefano. Buongiorno,
1: non so Stefano, si assomiglia, ma non sono io, ma come ci ha fatto?
0: Ormai.
4: Per boicottare il Festival di Sanremo,
1: sì,
4: bisognerà dividere il piano in due fasi. Saremo delle microspie.
1: Prima fase, porteremo tutta la brigata da Giuseppone a mare, dove mangeremo? Primo, secondo, controllo.
4: A Caianiello,
1: uscita da Caianiello. Ciao.
0: Però chissà se tutti quelli di Napoli che non hanno mai guardato Sanremo quest'anno lo guarderanno, proprio in vista del fatto che c'è uno di noi a presentarlo, no?
1: Guarda, Sanremo, voglio dire questa cosa, lasciamo stare, va. Andiamo avanti.
0: Chissà, vedremo che succederà. Allora,
5: ragazzi, buongiorno. Uno scherzo bello ma brutto. Stavamo io e un amico mio di classe, il mio amico stava al giornale, e venne il professore e disse: stavo al giornale, mi vuoi dettare i numeri dei supernotti che sono usciti?
6: io stavo alle spalle del professore e indicavo i numeri che c'aveva lui sul biglietto, come gli facevo fare il super enalotto, cioè si fece rosso, se ne andò. Dopo che scamo, non ci facette una chiave,
0: ma per carità, Cristina.
6: Sorrideva, ma ha fatto scherzo, però un quel paese
0: stava morendo.
6: Cioè,
7: ma Bonifaci ci
0: Grande Bonifaci.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. È proseguita per tutta la notte lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di magnitudo 4.7 di ieri sera, la più forte mai registrata da quando viene monitorata la caldera vulcanica. Il bilancio è di 21 feriti, 2 in codice rosso, con danni e lesioni a numerosi edifici tra Pozzuoli e Bagnoli. Restano chiusi il porto di Pozzuoli e la linea cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta, sostituita da autobus, e invece ripartita la Circumflegrea. Molti residenti hanno trascorso la notte fuori casa per timore di nuove scosse. Intanto i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni rimasto bloccato nella sua abitazione a Pozzuoli a causa delle gravi lesioni riportate dalle scale del palazzo. L'anziano è stato recuperato con un'autoscala ed affidato ai sanitari. Ancora cronaca: giallo fuori grotta durante il terremoto di ieri sera, mentre la popolazione lasciava le abitazioni dopo la scossa di magnitudo 4.7. Un uomo di 39 anni è rimasto ferito ad una gamba da un colpo d'arma da fuoco in via Marco Aurelio. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite tra il 39enne ed un 60enne per un risarcimento legato ad un incidente stradale. Nella colluttazione sarebbe intervenuto un terzo uomo armato che ha sparato prima di dileguarsi. Entrambi i contendenti sono stati medicati al San Paolo e non sono in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto. Cambiamo argomento: una neonata è morta 2 giorni dopo il parto a Napoli. La procura dovrà far luce sull'accaduto dopo la denuncia presentata dai genitori. La bambina era nata il 29 luglio all'ospedale San Giovanni Bosco dopo un lungo travaglio ed era stata trasferita al Cardarelli per gravi problemi respiratori, dove è poi deceduta. La madre sostiene che la gravidanza fosse regolare e chiede di accertare se vi siano state eventuali responsabilità nelle fasi del parto. Saranno ora gli accertamenti della magistratura a chiarire le cause del decesso. La chiusura con lo sport: il calcio. Napoli si prepara a celebrare il centenario del club calcistico. Dopo la parata organizzata dai tifosi organizzati nella giornata di ieri, oggi è tutto pronto in piazza del Plebiscito per la grande festa del centenario del Napoli. La cerimonia ufficiale prenderà il via questa sera alle 20.45 con il presidente Aurelio De Laurentiis, le istituzioni, le leggende azzurre e gli ospiti della serata. Attraverso musica, immagini e testimonianze sarà ripercorsa la storia del club fino all'incontro simbolico sul palco tra i campioni del passato e la squadra di oggi. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
12: Kiss Kiss Napoli, meteo.
14: Buona giornata da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per le prossime giornate, con l'anticiclone a interessare tutto il centro-sud Italia, una fase stabile assolata nelle prossime ore sulla Campania e di caldo intenso. Anche domani, domenica, cielo sereno poco nuvoloso, anche se durante il pomeriggio assisteremo allo sviluppo sulle aree interne montuose, sull'Appennino campano, di brevi temporali di calore, quindi domani pomeriggio in montagna rischio temporali. Altrove, quindi al mare, sole nuvole e caldo intenso. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travimeteo.

0: ringraziare per la sua presenza e la sua bellezza Rosario Stefano Verde. Buongiorno, caro.
1: Perché mi dimentichi queste cose mie?
0: Lo dicono loro che ti chiamano Stefano.
1: Ma tu mi conosci, mi dici che sono Stefano De Martini.
0: Inizio a nutrire qualche dubbio.
1: Ma dove penso sei scemo?
0: Io penso che io penso
1: anche io. Allora, non è vero, sul Rosario Verde ci assomiglio molto a Stefano, soprattutto di profilo assomiglio molto.
0: Guardalo, guardalo,
1: guardalo. Guardate così, non è...
0: Peccato, c'era la telecamera che ti ha ripreso la nuca.
1: Però non sono chi, non sono chi. Allora, vi sottopongo questa situazione, perché secondo me lui è diventato troppo bigotto. Sicuramente Marco sarà d'accordo con questa notizia, ma io sono contro a questa cosa. Cioè, la seconda notizia che hai sulla scaletta, no? Per esempio, un avvocato, non so se l'avete visto, ha spopolato su tutti i social, soprattutto su TikTok. Un avvocato sorpreso a baciare una collega in diretta TikTok. Che è successo? Che questo stava in questo parco, si stava baciando con questa ragazza, questo TikToker, che non tiene niente da fare, se ne aiuta camminando in dal suo parco con questo coso, l'ha visto, facendo la diretta
0: l'ha beccato,
1: cioè l'ha messo in onda, cioè l'ha ripreso e l'ha messo sul
0: è andato subito online, perché
1: è andato
0: era una
1: subito là, quindi l'ha mandato online, e questo si stava baciando con questa ragazza. Lui naturalmente è sposato con un'altra avvocato pure lei,
0: sai che culo che...
1: naturalmente è nato lo scandalo. Niente stavano facendo, si stavano soltanto baciando, e lui, questo TikToker, ha ripreso questi due subito. Ci sono i bambini qua, ma trovatevi una stanza in un albergo, sai, si fa capo. Se vedete il video, non è niente di scabroso o altro, non stavano facendo praticamente niente. E questo fatto ha costato il posto di lavoro sia a lui che a lei, perché poi in queste aziende americane pare che siano molto rigidi su queste cose, perché se fai corna a moglie vieni licenziato. Fa capire te che te ne fotti, che hai... Vabbè, insomma, così lui è passato, doveva passare da uno stipendio di 4 milioni l'anno a 12 milioni l'anno. Pensate che studio di avvocati era questo qua, e questo praticamente si è compromesso sia lui che lei, naturalmente, la vita privata, la vita lavorativa e quant'altro, perché qui su qua fa su TikToker, insomma, pari a guaia Davide, però dice tu potrai dire ma lui era sposato, stava facendo le corna alla fidanzata, direi io, ma perché non l'hai fatta tu?
0: Poi c'era il TikToker la colpa, perché...
1: io è vero,
0: secondo me è da denuncia,
1: deve vedere se
0: lui sta, privacy, Gesù mio,
1: lui sta in un luogo pubblico, che gli ho discorso, non è che hai soffruto in una stanzelletta tu o in un albergo e ti venga per riprendere, sei in mezzo a un parco, luogo pubblico, sto facendo una diretta.
0: È vietato baciarsi su una panchina?
1: Non lo so, comunque questo mo si è rovinato la vita e altro, ma sul bigottismo che teniamo noi, sta cosa, ma gente che si è indignata, ma come, tu hai fatto le corna a tua moglie, ma come, tu sei un avvocato con la tua collega più giovane, ma facetevi fatto voi, ma veramente siamo arrivati a questo, ma...
0: No, in America ci tengono molto.
1: Ma pure in Italia, non pensi? Pure in Italia ci sta.
0: In Italia questo, ci sono. Non so, chiedo agli ascoltatori che magari lavorano per certe aziende o che nel regolamento sono specificate. Divieti di relazione con i colleghi?
1: Ma come valuta sul mio lavoro quello che faccio? Ma per esempio, se io mi tenessi a Ida De Martino, come da già dice, ma te che te
0: vuoi baciare con Ida De Martino?
1: Ma non lo so, ma te che te ne importi? Cioè, io mi tengo la speaker di chissà
0: però...
1: Italia, ma te che te ne importi? Ida c'ha tutti i risultati in onda, mica da già, no,
0: aspetta.
1: Però tu quello sta tradendo il marito e tu stai tenendo a ma che sei un papa?
0: Hai abbastanza esperienza,
1: ma che sei,
0: hai abbastanza esperienza per sapere il motivo per cui vengono fatti questi regolamenti nelle aziende.
1: Perché
0: se tu intraprendi una relazione con una tua collega, ora clandestina o non che sia, nel momento in cui questa relazione può avere dei problemi, ci possono essere delle ripercussioni sull'azienda.
1: E quando ci stanno le ripercussioni sull'azienda me le fai pagare.
0: E molti non vogliono arrivarci proprio, capito?
1: Però cosa? Comunque tiene una ripercussione, perché comunque tu vai a licenziare l'uno e l'altra, poi, no? Insomma, ma veramente siamo arrivati nel 2026 a questo bigottismo, a questa cosa, cioè che l'azienda addirittura decide la vita privata dei propri
0: clienti. Noi abbiamo avuto dei politici ultimamente sulle cronache, no, che hanno avuto relazioni extraconiugali e insomma poi non mi sembra che ci
1: sia. Ma cosa a parte il politico, perché se tu sei cristiano cattolico e esci in televisione e dici io sono per la famiglia, io sono per la famiglia, io sono per la famiglia, e poi fai corna a mujer, allora ci sanno.
0: Ma lui stava facendo tante famiglie, che c'entra? Stava facendo tante.
1: È una discrepanza e ti posso anche accusare della tua illogicità, oppure esci in televisione e dici io sono per la famiglia, io sono per la famiglia, io sono per la famiglia, e poi fai corna a mujer, allora ci sanno.
0: Ma lui stava facendo tante famiglie, che c'entra? Stava facendo tante.
1: È una discrepanza e ti posso anche accusare della tua illogicità, oppure come si dice, ipocrisia, ma un

0: basta uno.
1: Ma a parte questo, ma pure se mi stai facendo pipì o cane e tu mi riprendi, a me me la fastidio.
0: Certo.
1: Ma perché mi la riprendere e mi metti?
0: Per questo dico, secondo me la denuncia la può avere anche.
1: Un altro mozzo portano a sé questi occhiali, no? La Apple ha fatto questi occhiali.
0: Il Google Glass
1: che c'ha che tu praticamente fai la diretta con questi occhiali, come vedi tu, vedono gli occhiali, ma è normale sta cosa, cioè,
0: no, secondo me regolamentare.
1: Va bene.
0: Pronto?
1: Pronto.
2: Ciao, buongiorno, sono Antonio, buongiorno.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao.
2: Innanzitutto prima di parlare tutti quanti a voi lì su e tutti gli ascolti.
1: Grazie fratello, ma passeranno in un nulla, non ti preoccupare.
2: Io ho lavorato.
1: Tu hai lavorato?
0: Aspetta, sta levando auricolari, viva voce e quant'altro. C'è una cazziata in atto.
1: Sì, no,
0: pronto?
1: Sì, ci sei, vai.
2: Va bene adesso?
1: Sì, sì, sì, sì, vai.
2: Volevo dire, io lavoravo in un'azienda americana per 40 anni.
1: Sì.
2: Prima di lavorare, 40 anni fa, davo un libertino con il codice di comportamento, dove addirittura mi dicevano quando posso tagliarti i capelli.
1: Addirittura, quante volte... Questa è la grande democrazia.
2: Mi pagavano due volte al mese il taglio dei capelli.
1: Vabbè, aspetta, però è caso a parte, per esempio, anche nelle banche oppure in alcune istituzioni. Io voglio che il mio dipendente sia sempre in ordine. Allora ti pago il taglio di capelli, ti pago i vestiti, ti pago le scarpe, ti pago, però non è che te lo faccio prendere dal tuo stipendio. Ci può stare.
2: No, mi pagavano anche due volte al mese.
1: Vabbè, ma questo ci sta.
2: Obbligo di giacca e cravatta anche al mese di luglio, pensare che lei non ci sta l'aria condizionata.
1: Questo ci può stare, questo ci può stare, il dress code, come si chiama? Dress code. Vabbè, pronto.
3: Buongiorno ragazzi, Marco.
1: Ciao Marco.
3: La notizia comunque è incompleta, Rosario.
1: Perché?
3: Perché chi ha fatto quella diretta era un parlamentare statunitense, si chiama Emily Borderline.
1: E beh, qual è la differenza, scusa?
3: Ah, mi capita battuto, deve fare.
1: Ah, cioè non lo so.
0: Non è lei.
3: Buonanotte, andiamo a Mar.
1: Andiamo a Mar, siamo un po' confuso oggi. Vai, ciao.
0: Allora, andiamo a vedere anche qualche messaggio al 342 00 00 100. Gli occhiali hanno un'autonomia di 15 minuti e c'è un LED acceso che non si può spegnere, quindi tu sai se qualcuno sta registrando, tutto a posto, però che io so che tu stai registrando, me lo devi chiedere prima, ragazzi.
1: No, mo stavo con un'amica di un'amica mia, ha detto: ah, ti mando le fotografie. Quali fotografie? Quando me le hai fatto? No, quello te l'ha fatto con gli occhiali. Io non me ne ero proprio accorto che quello te aveva gli occhiali che faceva. Quindi non lo so se è vera sta cosa.
0: Allora, figlio di un dio, che era meglio andare al cinema quella notte. Nella mia azienda il sesso tra colleghi è obbligatorio. Non penso proprio che ci sia questa. Non credo proprio ci sia questa clausola nel vostro contratto. Fermi lì, ci sentiamo una canzoncina, torniamo subito.

0: estate, tornate più carichi di prima, specialmente tu Stefano che devi fare Sanremo.
1: Stefano.
0: E auguri a tutti i tifosi del Napoli per i 100 anni, ovviamente ci accodiamo. Ragazzi, circa 20 anni fa sono stato licenziato perché appunto fidanzato con una collega. Però non sono stato banalmente licenziato, è stato fatto vero e proprio mobbing nei miei confronti, addirittura inscenarono un furto all'interno del negozio dove lavoravo per dire che era stata colpa mia, che non avevo sorvegliato, per trovare appunto la motivazione per potermi poi mandare via.
1: Medioevo proprio.
0: Una cosa proprio d'altri tempi, sì, come
1: ma
0: dici
1: manco
0: anche.
1: Ma medioevo, perché pensi che si faceva questa cosa.
0: Vabbè. Anche l'amico. Buongiorno ragazzi, avete tolto la pagina di luglio dal calendario?
1: Abbiamo tolto.
0: Beh sì, siamo da primo agosto, quindi siamo andati avanti, ragazzi. Non l'hanno licenziato per il tradimento perché lei era un avvocato dello studio rivale e lui di nascosto stava passando dall'altra parte. Però ci sta il regolamento, ragazzi.
1: No, è stato licenziato, cioè è stato, ha perso posto, ma poi comunque ha perso la moglie, ma che. Cioè, chi ti fai fatto tu? Cioè.
0: Ragazzi, la moglie è un altro avvocato di quelli coi contro attributi, là, cioè, capito? Infatti poi comunque è significativo.
1: Ma stupido lui, però sapendo che in America sono così, sono bigotti, perché poi sembra che in America sono aperte su certe cose.
0: Tu sai come funziona, no? C'hai l'amante, parte sta relazione, stai al Central Park, parte il bacio, è proprio quell'adrenalina, no, del proibito che poi ti fa fare la leggerezza e vieni poi...
1: Capo, come sono belle te e tu, insomma.
0: Ah, poi non è che devono essere solo belli come te per fare certe cose, voglio dire. Io comunque me la prendo molto con il TikToker, cioè tant'è vero che il video sta ancora online, se tu vai sul profilo.
1: Ma
0: del...
1: è una cosa proprio medievale, cioè proprio da di legge proprio.
0: Va.
1: Cioè proprio da. Come si dice?
0: Avete mai perso il posto di lavoro per delle corna? Fatecelo sapere 342 00 00 100.
2: Ma però fornisci, no, non la può fare una povera trisca con Bonifacio.
0: No, mi scatta questa cosa. Insalata.
3: Buona fa, Pinocchio, vicino a te, urri la verità.
0: Vai.
4: Cioè, lo sai, la stessa cosa che tu vuoi tre a Marco, per esempio, vuoi possedere a Marco e chi senza fanno i fatti loro? Ma mi come una foto che lo sai, giù fa a Marco.
1: Per esempio, mo, se io tenessi una relazione con Marco, ma non ci licenzi, a cancio licenzi, però dico.
0: Secondo me sì.
1: Anzi, ma neanche, che se non porto.
5: Sono in vacanza, mi mandi 1000 euro aiuto. Beato te. Non so dov'è, ma ci mi sta qui.
0: Che fine avrà fatto?
1: Fino a fatto, bene.
0: Se sei all'ascolto,
6: Bruno Vespa è un comico vicino a te.
1: Mamma bella.
0: Allora, ragazzi, le relazioni in azienda importanti sono vietate per una questione di immagine, dice Vittorio. Ma è vera anche un'altra cosa: perché sono vietate le relazioni? Perché ecco, è facile che un avvocato, per esempio, veterano, prendiamo l'esempio dello studio come stava l'amico, no? Tu sei uno degli avvocati veterani, magari inizi una relazione con qualcuno che è arrivato da poco, è facile pensare o immaginare che tu possa fare manovre o avvantaggiare per colpa della relazione quella persona a scapito di altri. E lì, almeno negli Stati Uniti, la questione del merito è tenuta molto in considerazione a dispetto della raccomandazione, quindi anche per questo a volte ci sono queste regole aziendali abbastanza rigide.
1: Ma io le vedo un pochettino oscurantissime, poi medievali, molto
0: intraprendi una relazione con un collega di lavoro, hai del potere decisionale, che fai, non avvantaggi?
1: No, ma è proprio la mentalità statunitense, no? Per esempio, vi ricordate il fatto di Bill Clinton con Levinsky, no?
0: Monica Levinsky.
1: Ma poteva fare qualsiasi cosa, cioè poteva rubare i soldi, poteva fare mezza guerra, roba varia, però quel fatto che lui avesse una relazione con la sua sa subicottismo,
0: scandalo, ragazzi.
1: Invece in Italia ti facciamo l'applauso, sapevamo che Andreotto si teneva la segretaria, facciamo cioè, capito?
0: Vabbè, lasciamo
1: chi l'ha pavato, per esempio? Vabbè, per il fatto dell'appartamento, non perché teneva l'amante. Vabbè.
0: Allora, ragazzi, abbiamo tempo per una telefonata, Ciro? 081-546-6873, pronto?
7: Ragazzi, buongiorno, Nello dal Principato.
0: Ciao, Nello.
7: In questo momento terra Terracino, ragazzi.
1: Ah, bravo.
0: Ah, sei in ferie.
7: Bello. L'ultimo giorno, non mi ha lasciato una settimana solo... nel camion a chi mi già sentì?
1: Tre settimane ti lascio.
0: Scusami, tu la prossima volta prenditi le ferie insieme a noi, non farle prima.
7: Ma purtroppo lo decido io, non posso decidere io.
1: Vabbè.
7: Capito? Quindi mi devi sentire qualcosa di registrato.
0: No, ma scusami, c'hai sentito durante questa settimana di ferie?
7: Questa settimana non l'ho fatta, la settimana di ferie, vado la settimana prossima, voi avete finito
0: oggi. Ah, va bene, no, avevo capito che adesso stavi in ferie e che finivi oggi.
1: Oh, sta
7: faticando. No, finite voi, io la settimana prossima sto da solo.
0: Va bene, va bene.
1: Ho fatto buon traffico per arrivare a Terracino, là, Fattuccio, no, ha vinto allora.
7: Ragazzi, che davano stamani, ieri si sono partito.
1: Ah, vabbè. Ciao, Vaglio.
0: Ciao, caro.
1: Complimenti. Buona vacanza. Ciao, Vaglio, rinfrescati.
0: Allora, io no, lavoro in una nota casa editrice, ma da me lavorano tranquillamente marito e moglie, siete grandi. Ciao, da Pietro.
1: No, ringraziando a te, noi in Italia tutto questo bigottismo non ce l'abbiamo in azienda. In America ci sta assai, negli Stati Uniti ci sta proprio assai. Pronto?
8: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
8: Buongiorno, oggi ma non si può fare una replica senza questa musica da fiori?
1: No, la musica, fratello, la musica. Ciao, bello, ciao. Pronto?
8: Ciao.
1: Oui.
8: Lo sa, sono chiuso pure in ferie, fammi gli auguri.
1: Auguri, a dove vai?
8: Sto andando a Mondragone.
1: Ottimo, ottimo.
8: Pure si sta ma lo sa, ma c'è un mare spettacolare.
1: Si sta bene a Mondragone.
8: Mamma mia.
1: Ma come devo muovere, ti muovo, stai vicino Formi, vicino Scauro.
0: Aiuto.
1: Mamma mia, stai proprio a radio alzata. Va buono. Pronto?
8: Pesaca a Cireto.
0: Va bene. Non mancherò. Pesaca a Cireto.
1: Pesaca a Cireto, sì.
0: Ma me no, la tengo, no, no, me la tengo solo perché è una manganellata.
1: Ma ci serve ancora, ma ci serve ancora.
0: Allora, altri messaggi. Nome di fantasia.
1: Sì.
0: La Silvio in Italia lo abbiamo portato in trionfo sulle spalle.
1: Sì. Come no? Per dirlo.
0: Lo abbiamo abbastanza venerato per certi versi. Clinton ha mentito sotto giuramento.
1: Sì, ma purca, per esempio, qua quante volte avete sentito un politico che ha mentito? Non ce ne fotto proprio, cioè non.
0: Allora, buongiorno ragazzi, Rosario, non è bigottismo, tu non hai un'azienda con molto personale uomo-donna, per cui non puoi comprendere che le tensioni e le irritazioni che comportano la fine di un rapporto possono creare problemi alla tua azienda e dopo i loro problemi diventano i tuoi problemi.
1: Spiegami un attimo la differenza. Io c'ho Marco che ha una relazione con la sua collega. Va bene, e li licenzio prima, che so che Marco c'ha una relazione con la sua collega e quindi, avete una relazione, vi licenzio tutte e due, per non avere problemi. Oppure, quando ho il problema, li licenzio. Qual è la differenza?
0: Beh, se lo fai prima, hai le persone da sostituire.
1: Sempre, è sempre la stessa cosa.
0: Ma tu con l'azienda non hai problemi.
1: È un fatto morale, che lo nascondi dietro il fatto di... è un fatto morale, diciamo la verità. Lo nascondi dietro al fatto, posso avere problemi in azienda. È un fatto morale. Pronto?
9: Pronto?
1: Qui Enzo.
9: No, guardi, io ho telefonato esclusivamente per fare gli auguri.
1: Ehi, grazie.
9: Ma poi vorrei dire un'altra cosa. Clinton non ha mentito sotto il giuramento, ha mentito sotto la scrivania.
1: Appunto.
0: Fermi lì un attimo, ragazzi, torniamo subito.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dedassociati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto, con carta essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora torniamo in diretta e andiamo a leggere anche qualche messaggio, ma anche qualche telefonata. Pronto?
1: Ciao, pronto ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
1: Ragazzi, devo tornare agli scherzi, posso?
2: Sì, niente di meno, come no, vai.
1: Niente, praticamente un'amica mia mi fece uno scherzo. Andammo a votare, uscimmo dal seggio e io gli dissi: scusa, ma tu a chi hai votato? E lei mi disse: vannacci. Io dice: ah, stai pazziando, lo fai? No, veramente sto facendo. Come si chiamava Marinella questa amica mia?
0: Ciao, caro, ciao. Va bene, allora andiamo a vedere qualche altro.
2: E poi a più volte ha dichiarato Marinella qua più volte che lei Vannacci non lo vota, non lo voterà mai. Non
0: no, lei è per
2: Vannacci.
0: La Lega.
2: Lei è per più leghista, ecco, più o meno, non lo so.
0: Rosario, facciamo un esperimento. Bacia Marco e dichiara il tuo amore. Vediamo se.
2: Ma non ci dicono niente, Cam, non ci dicono niente, anzi, ci fanno l'applauso.
0: Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
3: Ragazzi, ma andate in vacanza lunedì?
2: Lunedì è stasera, proprio a luna stasera. Andiamo in vacanza.
3: Allora io vi auguro delle buone vacanze, invece grazie. Del weekend, è un weekend lunghissimo, ma quando lo facete sentire a tavolo, come faccio senza qui? Ha già faticato.
2: Ci facciamo sentire il 24 mattina, no, tra le 10
3: allora,
2: e le 12.
3: Ragazzi, comunque anche un po' nelle aziende napoletane questo discorso. Sono
2: dipende dai proprietari, sì.
3: Sì, sì, perché io lavoravo in un'azienda grandissima di Capri. Uh-huh. E praticamente assolutamente accettavano che con le autiste femmine ci fossero rapporti tra
0: non volevano
3: un po' per gelosia, un po' per una linea aziendale.
2: Sì, ma non è che tu sia il mio datore di lavoro e comandi la mia vita privata, cioè che lì ho discorso.
3: Comunque ragazzi, volevo dire una cosa, c'è un famosissimo attore australiano che non posso fare il nome purtroppo, che poi
0: perché non lo sai?
3: Va, no, poi ti mando una fotografia perché in posto, no, tu lo conosci sicuramente, Marco.
2: Vabbè.
3: Che ha fatto? Appena entra in macchina metti Kiss Napoli perché va impazzito buio e non lo sapete.
0: C'è un attore australiano che è salito sulla tua macchina e ti ha chiesto di mettere Kiss Napoli.
2: Peppo Canguri, chi è? Mannici la fotografia, volimmo aprire. Mannici la fotografia.
3: Ci conosciamo da 4-5 anni, sono stato pure a casa sua in Toscana.
2: E viene spesso qua a Napoli?
3: C'ha la casa in Toscana.
2: Ah, e atterra qua a Napoli?
0: Sarà venuto no, a fare la vacanza.
3: Io vado a fatica qui in Toscana.
2: Ah, no? Vai con lui in Toscana e metti Kiss Kiss Napoli.
3: E quando sa, mai, siccome io vi ascolto con l'applicazione, lui fa accendi Kiss Kiss Napoli, specialmente quando ci state voi.
2: E sono curioso, mandaci la foto.
0: Eh sì, voglio sapere.
2: Mandaci la foto. Vai.
0: Ciao caro, ciao, pronto?
4: Pronto?
2: Sì.
4: Ciao, sono Enrico da Torino, buongiorno.
0: Qui, ciao caro.
4: Ciao. Ciao ragazzi, scusate, io volevo parlare un attimino di quello che sta succedendo lì in Spagna.
2: Ah sì, sì.
4: Ecco, volevo per
2: scusa un attimo, per cosa. Far sentire meglio quello che dici, puoi togliere l'auricolare, il viva voce o se c'è qualche, si sente malissimo.
4: Sì, mi fermo perché sto guidando.
2: Ecco, fermati un attimo, vai, ti aspettiamo.
0: Nel frattempo che si ferma faccio un saluto io a Luca e Rosalba che ci stanno guardando in TV. Ciao,
2: ciao
0: ragazzi,
2: Luca, ciao
0: belli, ciao.
2: Ciao ragazzi.
0: Leggo pure
2: ragazzi,
0: questo... Ci sei, vai,
2: dimmi.
4: Ora mi sentite bene?
2: Sì, vai.
4: Perfetto, no, io volevo permettermi di dire semplicemente una cosa, perché al giorno d'oggi una persona deve avere paura di parlare perché si è subito etichettati o come omofobo, sessista, certo. O razzista, no. Io sono dell'idea di una cosa, che siamo tutti persone, dobbiamo tutti vivere decentemente e non deve morire nessuno e nessuno deve star male. Però certo. Mi permetto di dire una cosa, se noi importiamo in Europa determinate religioni che comunque ci stanno distruggendo e nessuno ne parla di quello che succede in Nigeria dei cristiani martoriati e massacrati e pensiamo solo a Gaza, cioè praticamente ci sono morti di serie A e morti di serie B. Quello che sto dicendo io, se noi ci mettiamo in casa gente che ci odia per religione tutto quanto, noi siamo pure i razzisti e i cattivi, pensiamoci bene secondo me con quello che stiamo facendo.
2: Ma hai aperto un fronte di discussione che non voglio aprire perché siamo, sai, in chiusura, non...
4: No, per carità, io capisco bene, mi permetto di dire solo questo, dico che comunque sia, cioè, in qualsiasi parte d'Europa ogni giorno ci sono 2-3 morti, attentati, accoltellamenti, sempre da un lato verso l'altro... E nessuno ne parla.
2: Mi stai provocando, ma è anche un fatto di integrazione. Comunque.
0: Io non ho capito il motivo per cui stai facendo questa riflessione. Cioè, da dove parte?
2: Perché è successo in Spagna, visto quello che è successo.
0: Fatto di Ceuta.
4: Sì. Sì, io sto dicendo quello perché praticamente, secondo me, quello è un atto di guerra verso l'Europa. Siccome facciamo parte della NATO, bisogna far parte della NATO in tutto e per tutto, poi però.
0: No, che atto di guerra, dai.
2: Ah, il fatto della Turchia, perché dice che il re turco, che era là, no, algerino, ha liberato 1500 detenuti,
4: ragazzi,
2: e l'ha fatti entrare. Vabbè.
4: Ragazzi, lo stanno facendo, vabbè, in tutta Europa, stanno liberando le carceri e stanno arrivando qui tutti i delinquenti che non hanno bisogno di aiuto, ci stanno venendo a distruggere. Questa è la mia paura per i nostri.
5: Guarda, ne parliamo in 24, in 24 si sta
0: parlando. Di questo,
5: letto,
0: per fortuna non abbiamo delle prove letto concrete, che no, quelli no, che sono arrivati
2: è proprio notizia. Vabbè, ciao fratello.
0: Che stanno arrivando,
2: ciao,
0: quelli scarcerati, cioè che sono certificati, che sono quelli. Non so la cosa. Ma perché no, forse non è
2: c'è
0: così?
2: C'è qualche telefonata? No, non c'è. Ci fermiamo un attimo, e torniamo. Vai.

0: Allora torniamo ai messaggi. Fabio ci dice: il problema potrebbe esserci anche nel caso di un conflitto di interessi, ad esempio in un ospedale pubblico. In Italia un caposala e un infermiere non possono lavorare nello stesso reparto. Forse per sempre per la questione della gestione, degli orari, dei turni.
1: Non so se posso dire il nome. Nella Whirlpool ci sono parecchi amici miei che si sono fidanzati e sposati all'interno dell'azienda. E l'azienda non ha mai niente. Lavorano benissimo, stanno là. C'è una ex amica mia che faceva l'attrice, che poi prese il posto là, è sposata, c'ha i figli, c'ha il marito che fa un lavoro, lei ne fa un altro, all'interno della stessa azienda. Parecchie persone stanno negli ambienti uffici comunali anche, dove sono marito e moglie, sono sposati e stanno e lavorano nello stesso ambiente. Non mi pare che succeda mai niente, insomma, non riesco a capire qual è il problema. Cioè, se mio marito fa l'elettrauto e faccio l'impiegato della stessa azienda, qual è il problema? Cioè, non...
0: Allora, Gianni, tu mi confermi che questo attore esce pazzo ad ascoltarci? Cioè, questo è un grande. Questo è un grandissimo. Un premio Oscar, tra le altre cose.
1: Ti pare strano?
0: No, è bellissimo, è fantastico che ogni volta che viene va con Gianni e chiede di ascoltarci.
1: Capisci l'italiano, evidentemente lo facciamo
0: grande, bene. Grandissimo, mi hai fatto felice stamattina. Allora, 081-546-6873 per dire la vostra.
1: E capito, non riesco proprio a capire qual è la difficoltà, cioè nella stessa azienda, ma pure qua mio padre lavorava alla Leni, all'Air Italia, ricordo all'epoca, eppure ci stavano gente che lei lavorava in amministrazione, lui faceva l'operaio, erano sposati, avevano i figli. Qual è il problema? Cioè, dove sta il discorso? Cioè,
0: molti vedono ipoteticamente il problema nel caso in cui la storia dovesse andare male o dovessero divorziare. Si potrebbero fare degli dispetti anche sul lavoro.
1: Sanno i dispetti, fanno dei problemi all'azienda, li licenzi, perché la già licenzia a monte. Cioè,
0: lo diamo anche
1: cosa,
0: Tina e Fulvio da Pordenone. Ciao ragazzi.
1: Ciao Tina, ciao Fulvio.
0: Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Solo per salutarvi e dirvi che c'è un grande attore e showman che vi segue tutti i giorni, me l'ha confessato, e sono io, Diego Arenella. Buongiorno.
1: Ciao Diego, internazionale addirittura, dai.
0: Ho il tuo autografo di quando ero bambino, praticamente. Pronto?
1: E mi cade, vai.
0: È caduto così. Allora, ancora telefonate, pronto?
3: Ciao Marco, buongiorno, sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
3: Ciao,
0: Giuseppe.
3: Ciao Rosario, tutto a posto? Come state?
1: Sì, vi faccia.
3: Ragazzi, io sono qua, voglio dire, io volevo l'informazione, ho preso subito la linea, diciamo, spesso già Luca e Dico, ho chiamato pure a voi. Sì. Oggi io sto a Cassa di Sangro, ma dove sta il vostro stand? Vorrei salutare già Luca, Carlo, se ci sono.
1: Domandovi, piazza? Piazza Matini. Piazza Matini. Patini con la P, piazza Patini.
3: Ah, piazza Patini, devo andare.
1: Sì, sì.
3: È il centro di Cassa di Sangro.
1: No, non so stadio. Dove sta la piazza?
3: No, è sbagliato.
1: Che lato?
3: Ah, ok, quindi piazza Patini.
1: Piazza Patini.
3: Ma questa è l'ultima puntata che state facendo?
1: Sì, poi torniamo in 24, sì.
3: Vabbè, vai, ci vuole, poi che ti posso curare Rosario ogni tanto, no? Ma che dire che mo è tornato lo scusarizzo, no?
1: Ma sa da mangiare sotto il busto infame, capito? Certo. Sa attaccare
0: che ce le siamo già mangiate,
1: sa full, pronto?
0: Proposto, ragazzi, grazie.
1: Ah, figurati, fratello.
0: Pronto?
4: Uè, Stefano!
1: Immagino guaiato che si fa. Il pure mi guaiela, pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Allora, volevo dire che io collaboro con un'azienda, non faccio il nome ovviamente, dove ormai lavorano fratello, sorella, mamma, padre, un cugino. Ma non puoi dire una cosa negativa su uno che è cugino e tutto quanto. Anche questo crea imbarazzo, perché tu la critica può essere anche costruttiva, solo che non lo puoi dire perché rischi di offendere trasversalmente la famiglia.
1: Ma parecchie aziende sono familiari in Italia, cioè fratelli, zii, cugini, nipoti.
2: Sì, però non la vedo una cosa molto molto positiva, cioè fino a quando sono un paio di loro, ok, però mo Etisca è proprio diventata azienda familiare, perché diciamo il fondatore è di, vabbè, non posso dire la città se non si capisce, però è del nord e ovviamente la manodopera era tutta quanta napoletana. Però che cosa è successo? Che ormai uno di loro, che è diventato un po' più alto di grado, ha messo tutti quanti i suoi familiari a lavorare là. Allora, non la vedo molto positiva, perché poi si involontariamente, non voglio diciamo additare, però involontariamente si coprono l'uno con l'altro. Per esempio comincia a non trovare uno al posto suo, vabbè ci sono io, dimmi a me,
1: d'accordo, perché quando metti un familiare dopo non lo puoi licenziare più, però purtroppo
0: se vogliamo, ragazzi, in America, per quanto possa essere più rigido, possa essere un problema, perché poi in America, ragazzi, secondo me c'è un tasso di tradimenti, di divorzi altissimo, cioè lì si veramente... là si fanno, si buffano di corno,
1: Però
0: il punto è che vuoi o non vuoi, secondo me la regola rigida americana è molto più funzionale per far sì che, ecco, in aziende piccole, medio, grandi che siano, non ci siano problemi, e in alcune realtà, alcune situazioni
1: sono completamente sfasciate.
0: Ma non
1: è un problema, licenzi quando hai un problema, che non voglio capire. Cioè, no, a monte, così è preventiva la cosa, capì?
0: Preventivamente.
1: È pregiudiziale, tiene pregiudizio.
0: Scusami, io ti dico, vuoi venire a lavorare da me, mi garantisci che non farai relazioni con persone,
1: Marco,
0: all'interno dell'azienda. Bello.
1: Questa regola qua, che, sì, teste che hai detto, è questa qua che stiamo discutendo, che diciamo che è sbagliata. E capisco le tema la discussione.
0: Sei scema veramente. Sto dicendo che secondo me invece, se in Italia fosse applicata, funzionerebbe meglio il mondo del lavoro. Fermi lì, torniamo subito.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bellissimo.
1: Vabbè. E meno male che resta lì la costiera amalfitana. Buongiorno ragazzo. Ragazzi, scusatemi, Rosario, dovresti fare uno sketch dove all'improvviso ti togli la maschera ed esce il vero Stefano De Martino.
2: Ecco la domanda che possiamo fare, Marco, ma secondo te se c'è stessa possibilità nell'assurdo?
1: Sì.
2: E ti porta la costiera amalfitana.
1: A me?
2: No. Se il nord, se c'è stessa possibilità proprio fattiva, no? Sì. Di portarsi, per esempio, la costiera amalfitana, Capri, sì, ecco, il mare sopra, se l'avessero fatto. Ecco, questa la possiamo fare come domanda a voi. Se ci stava veramente la possibilità di sportare
1: all'epoca, sì, se la sarebbero portata
2: o l'avessero rimasta a noi,
1: non so dove l'avrebbero messa, però sì, è probabile che
2: nel caso estremo proprio che
1: se la portavano, se la portavano,
2: no, secondo.
1: Allora, ciao ragazzi, il fatto di non poter avere relazioni sul lavoro è un discorso un po' più ampio e a mio avviso sbagliato e difficile contrastare, perché poi certe cose piacciono a tutti. È solo l'ennesimo strumento nascosto messo a disposizione dei dirigenti per fare pressioni sul personale o veicolare determinate scelte che non hanno nulla a che vedere col fatto in sé. Comunque è anche vero che si crea una sorta di conflitto di interessi che andrebbe gestito. Detto questo, buone vacanze e grazie di esistere. Salvatore.
2: Ciao Salvatore.
1: Da Frosinone. Poi Stefano, hai avuto più colleghi a Mediaset oppure alla Rai?
2: Ma non è Stefano. Alla Rai, sono stato più della Rai.
1: Non è Stefano. Ragazzi, mio fratello lavora in un'azienda con circa 250 dipendenti e lì vige questa regola, addirittura la parentela. Quindi io non potrei mai andarci a lavorare perché c'è mio fratello, ma anche
2: è discriminatoria questa cosa, cioè state dicendo è discriminatoria. Comunque, cioè, solo perché sono il fratello di uno non posso lavorare in quell'azienda.
1: E comunque
2: se tenesse, ti do ragione nella dirigenza, ma come operaio, cioè che non ho potere, ho solo il potere di lavorare, perché non posso fare così. Se avessi ragione, come dice Marco, vabbè, ci possono conflitti di interesse, tuo fratello è direttore, tu puoi agevolare, ma se sono due operai, perché no?
1: Il messaggio continua e dice: e comunque non so precisamente, ma piccole problematiche poi si vengono a creare, in primis la gelosia e anche il volere le ferie negli stessi giorni crea comunque poi dei disagi all'azienda, e questo è il
2: fratello
1: messaggio di Vincenzo.
2: Fratello e fratello, con i ferri in la stessa cosa.
1: Oh. Magari vogliono andare in vacanza insieme. Andiamo anche al telefono, ragazzi.
2: Si tengono amicizie, cioè... Scusate, voglio fare questa domanda. E se prendo amicizia con Ciro, e prendiamo amicizia con le due famiglie, e io e Ciro vorremmo in vacanza assieme, non lo crea lo stesso problema.
1: Fai il discorso degli operai.
2: Solo perché siamo frate.
1: Il discorso degli operai.
2: Voi e te le nostre famiglie ci frequentiamo, vorremmo in vacanza assieme e facciamo di tutto per avere le ferie assieme. Allora che ne è conflitto di interessi?
1: Sicuramente, perché per esempio marito e moglie.
2: Marito, riesco a capire, cioè,
1: l'esempio
2: la logica
1: che facevi prima, l'esempio che facevi prima di marito e moglie che lavorano nella stessa azienda.
2: Alla Whirlpool stanno parecchie persone che sono sposate.
1: Ok, hanno due ruoli diversi e magari per un attimo, magari per i ruoli che ricoprono diversi ci sono esigenze di azienda per cui una figura in un periodo in cui l'altro ha le ferie deve stare lì a lavorare. Ovviamente essendo
2: e
1: stesso
2: così,
1: nucleo familiare dovresti dare se ferie separate. Se
2: e che te le ferie... a te? Un problema è da famiglia, non lui, chi c'ha zic? Cioè, dai le ferie come le devi dare? Qual è il problema? Dici no, a me la signora mi serve.
1: Pare che non è mai stato in Italia. Poi magari subentra il fatto che qualcuno si prende la malattia pur di avere le ferie nello stesso periodo. Succedono delle dinamiche poi interne che per ottenere un risultato, poi comunque l'azienda riceve.
2: Si può verificare anche in amicizia questa cosa, scusami. Se e te siamo due amici e vogliamo andare in vacanza.
1: È un po' diverso
2: assieme
1: rispetto a essere marito e moglie, no?
2: È una stessa cosa.
1: Marito e moglie c'hanno l'opera. Ieri se te siamo amici ci facciamo pace. No, vacanza insieme.
2: Sì,
1: amen.
2: Sì, sì, sì, è vero.
1: Ma scusami.
2: È vero, sì, è vero. Va bene.
1: Dice l'amico. No, intendevo marito, moglie o fidanzati, non tra fratelli. Il discorso dei disagi dell'azienda. Ragazzi, chiudiamo anche questa seconda ora. C'è la terza, c'è una canzoncina. Restate con noi.
3: No fighting. We got the refugees.
4: No fighting.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Yassano Kiskis, ciao Marco e Rostefano. Rostefano è bellissimo.
1: Rostefano è che cazzo?
0: La crasi è perfetta. Io lavoro da 10 anni per una nota azienda americana e sono stato con metà delle mie colleghe e mai nessuno mi ha detto niente. E si è venuto anche a sapere nell'azienda e mica mi hanno licenziato. Un abbraccio forte da Tony da Boston. Meno male, almeno
1: tua,
0: sappiamo.
1: La tua azienda, non, ma grazie a Dio, quello che stiamo parlando oggi in Italia non esiste. Cioè, nelle nostre aziende non si mette. È raro trovare un regolamento del genere. Si stava discutendo che in America sono molto bigotti su certe cose, ecco, quello è il discorso. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, sì. Buongiorno, ciao.
2: Pronto?
1: Sì, sì, buongiorno, ci siamo. Ciao,
2: ciao,
1: siamo
2: Maurizio,
1: qua.
2: Buongiorno.
1: Ciao, ciao Maurizio. Maurizio.
2: Che
1: ciao.
2: Fortuna beccare la linea l'ultimo giorno utile.
1: Vai. Poi.
2: No, volevo dire, io diciamo ho anche un piccolo negozio.
1: Sì.
2: No, diciamo che forse da privato uno magari può anche scegliere se assumerlo o no, un parente.
1: Mm-hmm. Sì.
2: Però, giusto perché una cosa personale, dici no, non voglio questo tipo di rapporti, queste cose, allora ci può stare. Però può capitare, ecco, ci si incontra, ci si fidanza, ci si sposa magari quando già si lavora, che si fa? Si licenzia uno dei due. Si sceglie chi...
1: Ma sì, per me è più vincolante una cosa del genere, perché se tu metti un fratello a fare il direttore di una cosa e quello poi non lo sa fare più, come rimuova tua frate? Cioè, capito qual è il discorso? Però ci sono aziende che...
2: È a monte che tu decidi di farla o non farla, un'assunzione del genere. Dici, no, per me sono fratello, allora non ti assumo già al principio.
1: Però è un altro discorso. Noi stavamo parlando di questa cosa che spesso in America le aziende mettono che questa regola che non si può avere rapporti fra
0: noi,
1: i
0: per
1: dipendenti.
0: Esempio, in Italia abbiamo ascoltato spesso storie da parte di ascoltatori di donne che magari avevano difficoltà a trovare posto di lavoro perché magari avevano intenzione di mettere su famiglia, di avere figli, a volte per le aziende
2: forse si entra poi nella discriminazione.
1: Ma perché sei nata a cosa proprio?
2: Se nasce un rapporto, ecco, quando uno già lavora, che se la dici no, io non posso avere rapporto con la persona con cui poi lavoro tutti i giorni, che può nascere. Certo. Un rapporto proprio in virtù del fatto che tu magari
1: sì, il discorso era che in America molte aziende mettono questa regola, per grazia di Dio in Europa questa cosa, questa mentalità non ce l'abbiamo noi, e si discuteva se, su questo fatto che gli americani sembrano così insomma libertari, invece sono molto bigotti su certe cose. Questo era il discorso. Poi sul discorso delle aziende familiari, penso che la maggioranza delle aziende che teniamo in Italia sono tutte a carattere familiare.
2: No, assolutamente, un'azienda a carattere familiare è normale che uno cerca di assumere.
1: È un altro discorso proprio questo, è un altro discorso.
2: Certo, cerchi fa bene alla mia famiglia, alla mia parete.
1: Là non sono d'accordo, perché se c'è una persona in un ruolo che non funziona, non la può muovere perché è tuo cugino o altro, quindi...
2: Vabbè, questo poi diventa complicato, la gestione della parentela poi non deve entrare nel lavoro, perché se tu
0: quasi
2: non
0: impossibile.
2: Rendi, in the box string, op, spalla.
1: Poi si rovinano le famiglie, poi capì? Vabbè, sì, ciao, sì. Ciao fratello, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ci segnala un maresciallo, scrive AM, credo che sia Marina, credo, Aeronautica forse, dice ragazzi nelle forze armate succede la stessa cosa, in genere i parenti non possono essere sotto lo stesso comando, se succede, ovvero si trova un partner, bisogna avvisare il comandante di corpo e in genere si sposta uno o l'altro cambiando
1: poi
0: la linea gerarchia.
1: Cioè però non venite licenziati.
0: No, cambia la linea gerarchica.
1: Si cambia
0: però,
1: la linea, semmai si sposta la persona, ma si licenzia.
0: Ragazzi, anche qui a Losanna, nella ristorazione dei grandi alberghi, le coppie non possono lavorare insieme. Esperienza diretta, mi mancherete, ma buone vacanze.
1: Ciao.
0: Pasquale da Losanna.
1: Ma Losanna, là che noi siamo qua. Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
3: Lo sa, in questi casi, molte volte, non è una questione di bigottismo come la vuoi mettere tu. Per esempio, io ho lavorato in un'azienda, una grossa azienda e tutto, cioè dove un cliente all'improvviso si trovò un amante in un reparto, casualmente dopo una settimana che la diventa capo reparto. Casualmente.
1: Scusa, chi è che se teneva a chiesta?
3: Uno, diciamo un dirigente, ma...
1: Il dirigente aveva un capo?
3: Aveva un capo.
1: E il capo non ha detto niente?
3: Non ha detto niente solo perché il dirigente lo serviva.
1: Ci stava bene, però lo sapeva il capo, no?
3: Il capo lo sapeva, però poi...
1: E ti porto un altro esempio,
3: poi,
1: se questo dirigente aveva un amico, per esempio, io sono un dirigente di questa azienda, mi capita Marco che viene a fare l'opera là, e senza essere amante, soltanto perché è un amico mio, voglio bene, lo faccia diventare cosa, è la stessa cosa.
3: Ed è sbagliato lo stesso.
1: Ma che se, cioè, non è il fatto di essere amante o meno, è la raccomandazione che è diversa. Cioè,
3: perché scusami, Rosano, perché tu in dall'ambito.
1: A fare l'opera là, e senza essere amante, soltanto perché è un amico mio, voglio bene, lo faccia diventare cosa, è la stessa cosa.
3: Ed è sbagliato lo stesso.
1: Ma che se, cioè, non è il fatto di essere amante o meno. È la raccomandazione che è diversa, cioè.
3: Perché scusami Rosano, perché tu in dall'ambiente tu non hai mai trovato uno che ti ha

0: nu problemi, si sono amici, no. Cioè, non riesco a capire. No,
1: allora ti sto dicendo che il problema pure se è amici.
0: È un'altra cosa, però, capisci?
1: Ma non è un'altra cosa.
0: E mettere un'altra regola, dico.
1: Bene, vabbè, non chiedo così. Ti metti a fuoco a preparto, ti metti in danno ruolo.
0: Aspetta, cioè, stiamo ammiscando il coso. Allora, la regola è questa: se siete amanti, venite licenziati. Va bene?
1: Sì, ma dipende.
0: Se siete amici, no.
1: Che tiene.
0: Se siete amici, no.
1: Perché se due operai, se sono due operai, che nessuno dei due può trarre un vantaggio dall'altro, stai sicuro che non vengono licenziati?
0: Ne capite, non sto facendo un altro discorso. Io faccio dirigente, tengo la mia ragazza, tengo la cumara mia, e la faccio diventare pure essere dirigente. Io so
2: è avendo... favoritismo.
0: È favoritismo, ti trovi? Era questo, sì, il tuo discorso? Ma sì, se sono dirigente e tengo un figlio e fratem che fa di che là, io faccio diventare pure essere dirigente, non è favoritismo stesso. Quindi tu sa mettere all'interno dell'azienda parenti, amanti, amici, conoscenti, non è una cosa, ma si mette su tanti gli amanti, è discriminatore, secondo me.
2: Qui arrivi a quello che diceva la regola di un amico che del messaggio. Aspetta un attimo, prima un amico del messaggio ha detto che non, io, per esempio, io lavoro lì, un mio fratello non può entrare.
0: È già una cosa.
2: E allora così eviti quello che stai dicendo tu.
0: Questo che dico io, ma se tu me la metti solo perché siete amanti, non mi trovo. Capisco il discorso, facendo l'esempio tuo, non so se ho reso l'idea.
1: Ho capito quello che dici tu.
0: E che se stai dicendo?
1: Io ti sto dicendo un'altra cosa.
2: Ma secondo te com'è giusto? Cioè, si deve avere questo regolamento interno oppure no?
1: Per me è un regolamento interno che si può avere
0: solo con gli amanti, però.
1: Allora, anche con gli amici.
0: Ah, è diverso, è così, è diverso, così è diverso, sì. Un regolamento, allora un dirigente non può promuovere un parente, un figlio, un frate, l'amante.
1: A meno che non dimostri che lui è abile in quel ruolo.
0: Eh no, perché pure è bravo, perché poi anche il discriminatore, perché si tengo figli e frate, ma che sta in azienda che fate con me, che merita la promozione, non ce la posserà perché ho figli e frate. Cioè, capito?
1: Ma l'ha dimostrato.
0: Oppure sicure mia moglie che fa di grindaco, non la faccio proprio che comunque ti muove, è discriminatorio. Cioè, non,
1: però dico,
0: secondo me
1: lo deve dimostrare, perché non era una settimana che viene assunto all'improvviso mi ha dato loro di.
0: Ma che ne sai, siano genio, che ne sai?
1: Vabbè. In Italia tutti genio, fate che.
2: Ciao caro, un abbraccio, canzoncina, c'è Offenbach e poi torniamo insieme.

0: Ma che anno è questa canzone?
1: 2017, quasi 10, quasi 10 anni, ragazzi, incredibile. Aspetta, andiamo a vedere un sacco di vocali. Azienda a carattere familiare dove lavoro da oltre 20 anni. Fu assunto il cognato del mio titolare, che subito guadagnava in busta paga quanto guadagnavo io, che ero lì da 14 anni. Ognuno poi tira l'acqua al proprio mulino, c'è poco da fare. Ciao, vedi, anche questo.
2: Poi perché noi in Italia non potremmo mettere un regolamento là con mare?
1: Non si può fare. 081 546 6873, se volete dire la vostra.
3: L'azienda napoletana che sa fa licenziamento a tappeta quando si sente fratama.
2: No, ma è proprio in Italia.
4: Buongiorno ragazzi, volevo approfittare per farvi tanti buoni auguri per una rilassata vacanza con voi, con tutte le vostre famiglie, e volevo dire a Stefano che si rilassi e che questa settimana, 10 giorni di vacanza, gli servano per far sì che Sanremo vada.
2: Non so come la
5: c'è. Buongiorno amici, allora, per quanto riguarda l'America, io ho lavorato per oltre 10 anni con una compagnia di navigazione americana e a bordo c'era l'opportunità di firmare un certo link. Con questo link due persone, che non necessariamente dovevano essere una coppia o familiari, potevano essere anche due amici o due che si trovavano a fatica insieme, potevano firmarlo e lavorare sempre insieme sulla stessa nave, ovviamente, se si poteva.
1: Okay.
5: E ovviamente la maggior parte dei casi erano coppie, e la maggior parte erano capo e sottocapo, e spesso si creavano proprio dei regimi. Ci stavi a parlare delle risorse umane, ma chi sfidava il potere comunque alla fine ci sembra a perdere. Come si dice, il potere corrompe e il potere assoluto corrompe assolutamente. Ben vengano queste regole, queste leggi che vietano a due persone che sono in qualche modo diciamo unite per via di una relazione sentimentale, familiare o di amicizia, di lavorare insieme, che si crea sul bordello.
6: Rosario, purtroppo è così. Io ho mia sorella e mia figlia che lavorano nello stesso supermercato. Hanno potuto assumere mia figlia perché ovviamente aveva il cognome di mio marito, ma se avesse avuto il mio stesso cognome con mia sorella, non la assumono. È vero.
1: Ok, nel frattempo c'è Paola che oggi.
7: Ma chi è media peggiore di cittadinanza?
1: Ogni tanto torna. C'è Paola che oggi ci sta guardando dalla TV e dice che sei bellissimo.
2: Sì.
1: Ma Rosario, che non si può far capace, a parte la logica, il problema è un altro. Quando si entra in un'azienda c'è sempre un regolamento. Ora, se ci sono delle regole, viene scritto che certe cose non le puoi fare. Se hai firmato, le hai accettate. Grazie, a prescindere dalla tua valutazione o pensiero, e le devi rispettare.
2: Grazie.
1: Prego.
2: Si va a discutere sul merito, non che si sta così. Sì.
8: Ma la Stellantis la stessa cosa, ci sono ragazzi che si sono sposati in fabbrica.
2: No, ringraziando il Dio, in Italia non c'è stato.
8: Fiat Pomigliano d'Arco.
2: Sì, come no.
8: Si sono sposati. Però...
9: Buongiorno ragazzi, ma noi la principale azienda italiana, lo Stato italiano, è tutto a carattere familiare. È sorelle, cognati, mariti, figli di, figlio di quello che è diventato presidente di quell'altro, di Larissa, e Cocis, insomma, è tutta una famiglia.
10: Lo sa, papà ha faticato 40 anni nella terna. E nasce tutto tra sì, perché era figlio dipendente. Frate, mi è riuscito a trasire, ho capito che ci mancava niente per la pensione, ma sono da fare a Narizzi. E poi dopo è riuscito a venire a Benevento e poi fu di Francesca Casetti.
11: Ciao Marco, buongiorno. Ciao. Ragazzi, non vi dimenticate che hanno cercato di portarsi il tesoro di San Gennaro, hanno cercato di subire. Chi se lo ricorda?
2: Ah, forse parlando loro, sì.
11: Il generale Lega.
2: Sì.
12: Ragazzi, buongiorno.
0: quando me ne c'è niente che si sembra a capri, si portava a casa.
2: Ah, stai parlando perché prima abbiamo detto se ci fosse stata la possibilità di portare sopra la costiera Amalfitana, si portava. Ecco, mi sa portava.
7: Buongiorno a tutti. Sì, allora, ciao. Nel mio ambiente lavorativo le relazioni affettive non sono vietate proprio da codice di condotta, ma sono fortemente sconsigliate, cioè non sono raccomandate. Il motivo non me lo chiedete, però la cosa bella, sapete qual è? Che se tu all'esterno sei regolarmente sposato, c'è la tua famiglia e quindi al lavoro, nell'ambiente lavorativo, tu ora te corno con un collega che anche lui è regolarmente sposato all'esterno dell'ambiente lavorativo, si può fare. Quindi se tu sei single e incontri una collega single, bravi ragazzi, siete seriamente intenzionati, vi volete bene, vi danno a nascondere. Ma se siete sposati all'esterno, dopo di tratti i corno tra di voi dentro l'ufficio, insomma, anche se alla luce di tutti, perché tanto risultate formalmente sposati e nessuno ne ha problemi. Un abbraccio.
2: Ma converrai che è una contraddizione in essa.
12: Però se ti beccano, ragazzi, penso che il problema ce l'hai.
13: Ragazzi, buongiorno. Pupitagni e Gragnani, come state?
2: Pupitagni e Gragnani.
13: Rosario, vedi, il governo italiano come è formato da parenti, cognati, eccetera, eccetera. Io oggi capito perché il partito si chiama Fratelli d'Italia.
2: Per esempio, là.
14: Mario, ma ci capito buona. L'argomento di oggi è stato che Bonifacio e Marinello sono giù da Butano, ha fatto scherzo a Vannacci dicendogli che l'hanno votato, e poi Vannacci ha fatto su tuo figlio a fatica perché non potete vedere lo stesso posto di fatica.
12: Wow, genio.
15: Ragazzi, buongiorno, tutto. Sono Enzo.
2: Ciao Enzo.
15: Senti, secondo me il problema in tutta questa situazione di avere i parenti, amici, amanti nella stessa azienda, secondo me risale, lo dobbiamo far risalire a chi controlla il controllore. Perché a questo punto qua, se vietiamo il parente o l'amico in un'azienda, stiamo incominciando a togliere la meritocrazia. Perché io potrei avere anche mio fratello, io sono dirigente dell'azienda, mio fratello appena laureato, che è più capace di tanti altri dipendenti che ho là, io lo metto a fare il caporeparto, fatto un esempio. Quindi alla fine è un cane che si morde la coda, quindi il problema lo riconduco sempre. Chi controlla il controllore?
12: Questo pure è vero, questo sicuramente. Forse questo è uno dei grossi problemi,
16: ragazzi,
12: che abbiamo in Italia.
16: Buongiorno Manuel, ma per me è una grandissima stronzata questo argomento, perché anche io e la mia ragazza lavoriamo nella stessa azienda, è vero che non siamo a stretto contatto, a volte capita, ma sul lavoro io sono Manuel e lei Alessia, non siamo innamorati, infatti ci chiamiamo per nome. Usciti dal lavoro ci chiamiamo come ci chiamiamo solitamente.
2: Sì, ma ripeto, in Italia non è vietata questa cosa, non è verga. Ma che metti? Vabbè, ma si è andato il primo, no? Voleva mandare il coso.
12: Allora, qui c'è un problema. O è un problema tecnico che sembra altro, o è altro. Cioè, le questioni sono due. Le questioni sono sempre solo due. Va bene, abbiamo una piccola pausa, ragazzi. Voi continuate a mandare i vostri messaggi al 342 00 00100. Torniamo tra pochissimo.
17: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
18: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
19: Kiss Kiss Napoli.
20: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
21: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Andiamo ancora a parlare con voi in quest'ultima mezz'oretta, ragazzi, poi facciamo queste settimanine di pausa, ritorniamo in onda ovviamente il 24 agosto, lunedì 24 agosto. Nel frattempo ancora al telefono con voi 081 546 6873. Io con i miei dipendenti spesso ho avuto problemi con coppie o coppie di amici. Purtroppo il problema è culturale ed etico. Ecco, questo magari spiegaci meglio cosa è successo, così possiamo avere una situazione un po' più precisa.
1: Ma già hai messo pure gli amici vicino alle coppie? Vabbè, cioè, ci metto pure i parenti, sono pure d'accordo, così sono d'accordo, se facciamo un codice che non possono entrare parenti e cose, però non lo so.
0: Penso ci sia una confessione in questo messaggio.
1: No, non lo so, nei ministeri, nelle cose, tutti i mezzi pubblici, cagazzo, tutto cugino, parenti, vabbè.
0: Anch'io lavoro con moglie e marito e io faccio l'amante, nessuno ci ha mai richiamato.
1: Bravo,
0: sei fortunato. Diciamo, ora che l'hai dichiarato in radio probabilmente lo scopriranno. Andiamo ancora a vedere, tutto si risolverebbe con il mantra patata patata patata.
1: È quello che proprio quello che c'è ancora da noi, la patata.
2: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Vabbè, nel mio ente
1: sì.
2: Ci sono figli, parenti, cugini, nipoti, eccetera, eccetera, eccetera, di sindacalisti.
1: Bravo.
2: Perciò figurati, ci sono proprio generazioni che continuano di tutta questa parentela. Buone vacanze
1: a te.
2: Vai Vincenzo.
3: Buongiorno ragazzi, allora per quanto riguarda il parente, allora è un discorso a parte, però per quanto riguarda marito e moglie nella stessa azienda, per me pure senza divieto io non lo farei mai, cioè non lavorerei mai con mia moglie nello stesso posto di lavoro, a parte tutte situazioni che poi, ma pure per un semplice fatto, cioè l'azienda chiude, ha una difficoltà, una qualsiasi cosa, ci troviamo tutti e due in mezzo a una strada. Invece...
4: Buongiorno Tornelli, mi sono svegliato da poco, ma qual è l'argomento del giorno?
5: Lo sai, chi le perciò chi se Napoli non mi piglia a fatica? Che tu diciste che mi ami, ma così ti da fa niente.
1: No, ma non ci sta.
6: Stanno tanti che li corno che si chiuessene taralla, non ce ne stesse manco uno terra.
7: Allora, ragazzi, non ho resistito questa mattina, non ho resistito. Ma come possiamo portare questi esempi, per quanto validi, ma come li possiamo portare questi esempi avanti se consideriamo che in alcune aziende ospedaliere, e non faccio nomi perché non mi piace, ci sono parenti, padre, figlio, zio, nipote, Spirito Santo e cose varie. Cioè, se parte già nel pubblico questo schifo, perché è uno schifo avere la raccomandazione, certo, e avere l'amico o il parente che ti copre, che ti collega a qualche posizione lavorativa superiore e quant'altro, non si fa così, ragazzi, non si fa. La meritocrazia è una cosa, il lavoro in joint con la famiglia ne è un altro.
1: Come sempre, sì, l'astigam su bada finestra, come si dice a Napoli, perché noi siamo partiti dalla notizia che questo qua, questo avvocato che lavorava in questa, questo studio,
0: stava per fare il salto su uno studio più importante.
1: Più importante, però è stato licenziato perché si teneva a un'altra.
0: Avvocato
1: che stava nello studio. Si è partito da questo fatto che in America ci sta questo codice, la stragrande maggioranza delle aziende c'ha questo codice che dice che tu non puoi avere rapporti sentimentali sul. Mosso, per esempio, sto vedendo una serie televisiva che si chiama Il Mentalist, che sarebbe questa squadra che investiga, che fa parte di un corpo della polizia americana, statunitense, e ci stanno parecchi, e sono due di loro che sono innamorati, però non si possono mettere assieme perché c'è questa, certo, legge che dice che non si può essere amanti all'interno. Si è partita da questa cosa qua e sta in America, che è un pochettino bigotto sta cosa, ma perché non posso essere amica sì, parente sì, ma no amante. Qua in Italia stiamo sviluppando più questo discorso. Poi pure in Italia si è messo, ma che lei cumare l'ha promosso, ok, se ero compagna promono io. Non è la stessa cosa, e quindi si è ampliata così anche adesso questo discorso. Pronto?
8: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
0: Pronto?
1: Sì, mi dica.
0: Niente, telefonata un po'.
1: Buongiorno.
9: Pronto ragazzi?
1: Buongiorno, ciao.
9: Buongiorno amici, allora io vi chiamo per due motivi. Il primo è semplicemente augurarvi buone vacanze e ringraziarvi e dirvi che siete straordinari. Ci avete fatto compagnia tutto l'anno, pensate che adesso è sabato, uno dovrebbe stare al mare, vi state qua e ci informate.
1: Boh, cioè non è che ci sacrifichiamo assai, però insomma va bene.
9: Ma voi forse no, però per noi fate un lavoro straordinario perché siete di compagnia. Io come voi sto lavorando e per me è un qualcosa di meraviglioso.
1: Grazie,
9: ascoltarvi.
1: Amico mio. Grazie.
9: Perché aprite la mente, anche perché nel vostro scontro, secondo me, c'è la vittoria del vostro programma. E poi semplicemente volevo concludere con una sorta di battuta: più che l'amore sul luogo di lavoro si dovrebbe evitare l'odio, perché dicono tra di loro le persone in un modo incredibile, e quello a volte blocca la crescita di un'azienda, perché quello non fa vedere la cosa a quello non parla con quell'altro, quello crea il gruppetto, quello manipola. Quindi più che l'amore, questa azienda dovrebbe evitare l'odio. Buone vacanze ragazzi.
1: Grazie, molto spirituale come cosa. Pronto? Attaccato, vai.
0: E comunque l'avvocato americano ha anche dichiarato che non c'era alcun rapporto sentimentale, era solo un momento fichi fichi.
1: È solo sesso,
0: ci può stare. Qualche bacio così fugace. Bravo Rosario, la serie The Mentalist merita. Giuseppe, poi buongiorno Marco e Rosario, Peppe d'Arzano, vi auguro buone vacanze. Mi fate ridere tantissimo voi e gli ascoltatori che chiamano. Per oggi ho capito una cosa, che nessuno capisce niente. Vabbè, poi ognuno la vede un po' come le vuole le cose, ragazzi mio.
1: Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: diretta, 25 minuti per essere precisi, poi vi lasciamo in compagnia di Radio Gol, dove ovviamente si parlerà anche dei 100 anni che cadono oggi del Calcio Napoli, e quindi oltre a tutte le informazioni di servizio ci saranno sicuramente quelle legate proprio alla squadra, agli allenamenti, insomma a tutto quello che ne verrà da qui all'inizio del campionato. Ragazzi, ma l'esempio nel nostro Parlamento effettivamente dice la Meloni c'è la sorella e il cognato, lo Brigida e il fratello alla Rai, se questo non è nepotismo ditemi voi che cos'è. Buone vacanze.
1: La Russa, il partito dei figli della Russa, l'avete seguito, no? L'ACI, cosa?
0: Sì, abbiamo un po' di queste situazioni qua.
1: Teniamo famiglia in Italia.
0: Ci teniamo alla famiglia in Italia. 081 546 6873, se volete dire la vostra. Poi non so, Rosario, se volevi aggiungere anche qualche altra cosa in quest'ultima mezz'oretta. La affrontiamo. Yam, che pure in redazione vostra c'è sto parente. Beh, vabbè, abbiamo il nostro Zaccaria.
1: Bella azienda privata, vi ripeto, l'ossatura che poi è anche il vantaggio dell'Italia, che teniamo tante piccole aziende che poi fanno anche la fantasia, quello che teniamo in italiani, che creiamo prodotti e altro, però sono piccole aziende, 100, 150, 200 dipendenti, 40 dipendenti, che piglia Marinella, quella che fa le cravatte. Siamo i migliori al mondo, perché è un'azienda familiare, quello che là, là, no? Sono tutte aziende familiari, purtroppo,
0: quindi, per esempio,
1: hanno dei vantaggi e degli svantaggi.
0: Leggevo sempre delle regole in America, no? Ovviamente, perché stiamo parlando di quelle lì, che alla fine, per esempio, se due persone all'interno di un'azienda, come dicevi tu, no, si innamorano, in realtà è perché si conoscono, che no, devono tempestivamente dichiarare all'ufficio risorse umane l'inizio della loro relazione.
1: Ma mi stai dicendo
0: bellissima questa cosa, tempestivamente.
1: Questa cosa per me non è libertaria.
0: Per me,
1: allora gli americani che si reputano così libertari, così democratici, così liberi e roba varia, certe volte hanno delle regole molto, ma molto restrittive, molto posso dire medievali, molto non voglio dire un fatto religioso, un fatto religioso in alcuni stati stanno guaiato proprio. Texas hanno messo la lettura della Bibbia obbligatoria, per esempio.
0: Se mi dici così, di sicuro ti piacerà questa parte. Quindi devi dichiarare tempestivamente l'inizio della relazione, specialmente se si coinvolgono persone dello stesso team o di reparti interdipendenti, e si devono fare i love contract. Praticamente sono documenti scritti e firmati dai partner e dall'azienda in cui si attesta che la relazione è volontaria. Si rispettano le politiche antimolestie e ci si impegna a mantenere un comportamento professionale. Quindi devi andare a controfirmare un'altra cosa.
1: Già dice la verità. Questa cosa a capo dovessi pure ammettere. Insomma, dire che dovete mantenere all'interno dell'azienda un comportamento. Ma su fatto che te la già veniva a dicere che.
0: E poi dice che è frequentissimo il divieto assoluto di frequentazione di manager sottoposto per evitare proprio gli abusi di potere di cui parlavamo anche prima. Pronto?
2: Pronto?
0: Eccola,
1: ciao, sì, ciao.
2: Ma io voglio sapere una cosa, no? Mo fa poco ve ne andate, come
0: sì.
2: Posso?
0: Ah no, è Silvi, non è? Sì,
1: lui è Silvana, ciao. Torniamo presto, voleranno queste 3 settimane.
2: Voi dite, io penso proprio di no, ragazzi.
1: Vola.
0: Dai, resisti.
2: Comunque vi auguro divertimento.
0: Grazie.
2: Aspetto.
1: Va bene, ciao Sissi, ciao Silvana, ciao. Pronto? Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno. Senti, vorrei rispondere alla tematica di Radio Fischis Napoli.
1: Sei già in onda, ciao. Amico mio, sei in onda.
3: Ah, sono in onda.
1: Sì, non filtriamo, sì.
3: Ti faccio presente che io lavoro con gli americani.
1: Sì.
3: E praticamente quello che succede in da base americana è tutto il contrario di quello che dicono in America.
1: Ah, ma quella è proprio l'ipocrisia, cioè è l'ipocrisia che fotto si cosa caia.
3: No, mi? Infatti ci stanno tutte specie, da uomo e uomo, donna e donna, non si capisce niente.
1: E certo, mica Giovanna dice lei a capo.
3: No, ma poi i figli, i parenti, addirittura i nipoti, cioè non, Quindi è solo questo che volevo dire.
1: Vabbè, questo comunque lo stai dicendo tu, noi non abbiamo mezzi per dire, ragazzi, che stai dicendo la verità o stai dicendo una falsità.
0: Che
1: non
0: le
1: abbiamo
0: aziende,
1: mezzi.
0: Il fatto che le aziende mettano le regole, poi la sappiamo bene, no? A volte ci sta proprio, no, il fascino della trasgressione che fa sì che poi tu vai a
1: vabbè,
0: fare.
1: Mi sta parlando della base NATO.
0: Sì, figurati.
1: Noi non abbiamo mezzi per entrare nella base.
0: Sto dicendo in generale, poi è normale, non è detto che perché c'è la regola non succedano certe cose. Vedi il caso di questo avvocato.
1: Oh, poi le aziende private sono privati, quindi possono fare quello che vogliono. Pronto? Nel limite della legge. Ciao caro, ciao.
4: Ma una volta lo chiamavano nepotismo questo sistema.
1: Sì.
4: Nel 68, quando abbiamo cercato di fare quella rivoluzione, Carola mi sbagliato secondo me.
1: Sì.
4: Questi signori hanno trovato subito
1: l'escamotage.
4: Come si mettersi con le spalle al muro, dice, ma chi ste che hanno capito? Non hanno mandato sempre noi che sordi. Ma belle buone nei proletari e buone qua e buone ricci. E noi primo parlamento. La Melone si porta la sorella, il cognato si porta un fratello.
1: Ma sai, quelli sono posti di fiducia. Devo dire la verità, ripeto tutti quanti questa cosa. La Meloni ha messo la sorella là, almeno c'ha una logica, perché dice: a me nel partito mi serve una persona di fiducia che sia vicina a me, ci può stare pure. Insomma, fiduciari. Il problema è che se devo fare il presidente dell'ACI e metta Figim, è diverso. Quella è una struttura privata, è un partito, quindi ci può stare pure. Io voglio una persona di fiducia che viene fatemi là.
0: Diciamo che anche però a guidare certi rami del governo, certi
1: poi,
0: ministeri, certe cose,
1: vabbè,
0: magari prendere un profilo, è la fiducia, però prendere un profilo che professionalmente magari è più indicato, che ha dedicato
1: politica,
0: la vita.
1: Ma in
0: a
1: politica,
0: quel settore sarebbe un pochino più logico
1: in politica. Io per esempio al Ministero degli Interni voglio stare tranquillo, voglio una persona di fiducia e metto a Marco Pisacan, l'amico mio, metto a Marco.
0: Fai bene, bello stipendio.
1: Ti piace?
0: Bello stipendio?
1: E su 15.000 euro
0: va
1: parlamentare.
0: Benissimo,
1: accetto. Un stipendio come ministro te ne vai con 30-40 mila euro.
0: Accetto, mi fermavo ai 15.000. Va bene, quelle andavano bene. Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, sono Vincenzo da Benevento. Io vi seguo sempre, però è la prima volta che chiamo.
1: Oh.
5: Però vi seguo sempre.
1: Grazie.
5: Io
1: grazie,
5: volevo
1: caro.
5: Intervenire circa la situazione che avete detto, il fatto degli Stati Uniti per le fughe, eccetera. Io ho lavorato per tanti anni negli Stati Uniti, una grande azienda aeronautica.
1: Sì.
5: Ma io là ho trovato una marea di persone sposate, fidanzati. Anche di qualsiasi, cioè nel senso coppie diciamo di uomini o coppie di donne, lavoravano tranquillamente, però sul posto di lavoro loro erano due dipendenti, cioè non hanno mai preso per esempio un caffè insieme, poteva pure capitare, però mai queste situazioni di
1: e poi alla fine stai dicendo che anche negli Stati Uniti non è così, insomma, capestre la cosa.
5: No, assolutamente assolutamente no.
0: Io credo che il problema, vi ricordate anche il manager, quello lì del concerto dei Coldplay, no? Il concetto pure in questo caso è l'evidenza pubblica, cioè il fatto che poi loro ci tengono molto all'immagine dell'azienda, della società, dell'ufficio di avvocati in questo caso.
5: Allora,
0: tu mi macchi l'immagine, allora ti faccio fuori poi a prescindere e applico quel regolamento.
5: Io sono stato a Seattle, ma sono stato per 8 anni con la mia famiglia, perché io lavoravo per un'azienda, non dico il nome, per una questione di un'azienda di
1: fai bene, fai bene.
5: Là per tanti anni, no? Loro sono molto puritani, nel senso che
1: non mi veniva il te puritani
5: dentro le loro abitazioni, perché poi ho frequentato molte persone anche di italiane che vivono là da anni, pure americani o italiani sposati con degli americani. Loro nelle mura di casa c'è ogni casa c'ha un sé o qualcosa che non esce mai, sia religioso sia di vivibilità, sia qualsiasi cosa. Al di fuori ci sono delle regole, le regole vanno rispettate, questo è di qualsiasi ambiente. Io, la mia figlia ha iniziato le scuole là, ha fatto kindergarten, prima e seconda elementare a Seattle, e praticamente mia figlia quando andava a scuola la prima cosa che doveva fare era il saluto alla bandiera americana.
1: Sì.
5: Mo potevo dire certo. Sono italiano, la bandiera. No, là si faceva il saluto alla bandiera, cioè tutti che poi era tipo una poesia, una canzoncina poesia, però si faceva questo, voglio dire, punto. Cioè chi non accettava le regole andava fuori. Mo nel campo, diciamo nell'ambito dell'azienda, io avevo molti colleghi, ripeto, coppie gay, tranquillamente, che avevano anche
1: finito. Ma hai pulito anche il regalo, ma per esempio ci mettere una canzone e tu ti sei prolungato. Grazie amico mio.
0: Ciao, ciao caro, ciao. Un abbraccio, fermi lì che torniamo subito.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Già prima se già sarà in mano con Bordone sotto raccio, signori, già primo frigorifero con tutti i Coca-Cola e birra Ind, tu da porta a birra con la spiaggia?
1: No.
0: Birra, no. Cosa ti porti per bere sulla spiaggia?
1: Ma nemmeno le bibite cassate.
0: Te.
1: Sì, quello non mi piace.
0: Un tè freddo, al limone o pisco. Come te lo bevi?
1: Mi piacciono anche le limonate.
0: Te al limone allora.
1: Anche
0: te al limone. Limonate, te al limone. A così si fa per questa canna. Se fumo limone. Praticamente.
1: No, non l'ho mai fumato. Però lo grattugio molto volentieri sulla pasta. È molto
0: sottile,
1: buono.
0: Sottile, capisci? Si gratteggia il coso è solo.
1: Allora, ragazzi, a proposito di lavoro in famiglia, io tengo la mia compagna che mi fa da segretaria a gratis. Però pulizza sempre il portafoglio quando serve. Se ci pago lo stipendio mi costa meno.
0: Pulendo, come si dice.
1: Vedi che forse ti conviene assumerla, vedi bene. Va bene, ragazzi, ultimi tre minuti.
0: Ma non ci capito, ma come ti droghi tu?
1: Non mi sono mai drogato.
0: Come ti ubriaca? Ti fai un campare gin? Che ti fai?
1: No, perché mi devo ubriacare?
0: Fai un spritz? Come ti fai?
1: Mi piace.
0: Tu fai un spritz?
1: Sì, ma purtroppo.
0: Anacolico.
1: Lo reggo malissimo, ragazzi. È diventato completamente astemio.
0: Ma più sai un spritz mi fa a me.
1: Ma che da fare, Rosa? Sei abituato alla scuola del Chardonnay a poco e niente. Tieni una salute fierro.
0: Chi c'ha sì?
1: Tu reggi a qualsiasi cosa. Il grog tu lo reggeresti.
0: No,
1: chi conosce Monk Island sa di cosa sto parlando.
0: Il problema è che tu l'aperitivo lo fai a stomaco vuoto. A me a stomaco vuoto sono diventato sensibile. Pensa a cano.
1: Non voglio toccare niente
0: no,
1: nessuno.
0: Sullo stomaco.
1: È troppo vicino.
0: Non
1: voglio
0: toccare.
1: Non voglio toccare. Qua tra lo stomaco e il capitone è un attimo.
0: Chi sono che compagni? Ecco.
1: Chi
0: mi va a rappresentare Sanremo e a Tenuto Porto. Va bene,
1: Stefano. Stefano, solo la sua bellezza non riesce a gestire.
0: No, non sono Stefano, non sono Damattini,
1: sì,
0: come la Giarice? Mi sto mettendo pure in maglietta.
1: Ragazzi, vi volevamo ringraziare per la compagnia e per le risate che ci regalate nelle due ore di programma. Buone ferie da Salvatore, Giorgio e Angelo.
0: Ciao,
1: anche a voi. Il Grok, sto prendendo già consensi sul Grok, ragazzi.
2: Buone ferie.
1: Grog.
0: Grazie pure a te.
1: Spiaggia libera e birra d'alcol.
0: Il
1: grog è una bevanda di fantasia di un videogioco che si chiama Monk Island.
0: Questi cartoni animati.
2: E vabbè, videogioco. Ma fai ferie sti povera bestia, loro. Ma non a settembre. Quando è a settembre? In casa un bottone.
0: Che la dà viva tu a burro birra? Che
1: la burro birra?
0: La so.
1: Sentiamo.
0: Harry Potter.
1: Ah, ma qua è facile, dai.
0: No, perché i fan a caso. La so, burro birra, sai.
1: Per interposta persona la sa la cosa, capito?
0: Per interposta, dai,
3: non c'è per delle rampe. Lo so, non sono fiducio vicino. E allora che fai? Volevo appesa la canna e metto a fondo il saldatore. Già.
0: Metto a fondo, vai giù. Buongiorno, Rosario. Dimmi.
4: Per quanto riguarda questi favoritismi tra aziende, soprattutto politica,
0: sì.
4: Dicevo nonna mia, baccalà, stocca e fessa.
0: Zitta! Fettano tutto il senso!
1: Ma volessimo tornare in onda il 24, non così!
0: Vabbè, ma è un detto, mi sai,
1: ho capito!
0: È credenza popolare!
1: Ma pure lui, però!
0: È tradizione popolare! Allora, signori, con la tradizione popolare.
1: In mano, ce ne andiamo!
5: Ragazzi, buone vacanze!
0: Grazie, pure
5: divertitevi, rilassatevi e tornate più carichi al ritorno!
0: Vabbè, comunque si continua a lavorare!
6: Sono ci capito perché Marinella è nata e stancando, perché fai cravatte!
1: Chiudiamola qui, Ciro. Basta. Chiudiamola qua.
0: Vai, chiudi, vai, Marco. Vai.
1: Allora, ci sentiamo il 24 agosto, ragazzi. Nel frattempo, anche voi cercate di stare bene, quale che sia la cosa che farete. Lui è Rosario Verde.
0: Lui è Marco Pesacan.
1: Grazie a Ciro Froio che ha curato la parte tecnica. E che la felicità sia con voi.
0: Ciao, vai giù, buone vacanze.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: A parte di Riccardo Catapano, in apertura è pesante il bilancio del forte terremoto che ha colpito ieri sera i Campi Flegrei. La scossa principale di magnitudo 4.7 è stata la più intensa degli ultimi 40 anni nell'area ed è stata seguita da uno sciame di circa 170 eventi sismici. 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni. Numerosi crolli e danni agli edifici, soprattutto a Pozzuoli, dove sono state sgomberate circa 130 famiglie. Resta chiuso il porto di Pozzuoli e la linea Cumana è interrotta tra Bagnoli e Torre Gaveta con bus sostitutivi. L'INGV però rassicura, al momento non ci sono segnali di risalita del magma, anche se nuove scosse restano possibili. Ancora cronaca, giallo fuori grotta durante il terremoto di ieri sera, mentre la popolazione lasciava le abitazioni dopo la scossa di magnitudo 4.7, un uomo di 39 anni è rimasto ferito ad una gamba da un colpo d'arma da fuoco in via Marco Aurelio. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite tra il 39enne ed un 60enne per un risarcimento legato ad un incidente stradale. Nella colluttazione sarebbe intervenuto un terzo uomo armato che ha sparato prima di dileguarsi. Entrambi i contendenti sono stati medicati al San Paolo e non sono in pericolo di vita. Passiamo ora al meteo. Allerta rossa per il caldo a Napoli oggi e domani. Il comune segnala un livello 3 di rischio con temperature oltre i 35 gradi e possibili effetti sulla salute, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Le autorità raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua e limitare gli sforzi fisici. Sul sito del comune è disponibile la mappa dei rifugi climatici, mentre l'ASL Napoli 1 invita a seguire le norme di prevenzione per affrontare l'ondata di calore in sicurezza. Chiusura con lo sport, il calcio. Napoli celebra oggi i 100 anni del calcio Napoli con una grande festa nel cuore della città. Si parte alle 19:26 da Piazza Carità con la processione azzurra, un corteo che attraverserà il centro fino a Piazza del Plebiscito. Alle ore 20:45 la cerimonia ufficiale con musica, ospiti e immagini che ripercorrono un secolo di storia azzurra. In Piazza Municipio saranno allestiti maxi schermi e il Pizza Village del centenario con distribuzione gratuita di pizze e bevande. Per l'evento è in vigore un piano traffico con chiusura e divieti di sosta lungo il percorso del corteo. Intanto la squadra, che questa sera sarà presente con una delegazione sul palco di Piazza del Plebiscito, continua la preparazione a Castel di Sangro agli ordini di mister Massimiliano Allegri in vista dei prossimi test amichevoli. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Ritrovati da Vincenzo Perna, torna l'appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, torna a Radio Gol insieme fino alle ore 16 di questo sabato 1 agosto 2026. 100 anni fa nasceva il Napoli e quindi ovviamente oggi è una puntata speciale, andremo a rivivere un po' di emozioni di ieri sera alla Rotonda Diaz, ma ci proietteremo a quella che sarà invece la festa di questa sera in Piazza del Plebiscito con la sfilata che partirà direttamente da Piazza Carità. Una 2 giorni tutta azzurra. Voglio salutare e ringraziare Ciro Froio che in questo momento curerà la parte tecnica, così come anche il buon Riccardo Catapano per quanto riguarda la redazione, e tra pochissimo andremo anche a Castel di Sangro perché il secondo ritiro del Napoli quest'oggi ha previsto una seduta mattutina con degli aggiornamenti per quanto riguarda la squadra, con Højlund che ha preso un colpo, con Alisson che è stato assente, con Rachmani scalzo addirittura, e insomma diciamo qualche indicazione che è arrivata, anche lo stesso Scott McTominay che subito ci ha provato con le sue solite mezze rovesciate. Però apriamo questa puntata odierna e non possiamo farlo che con una persona che in termini di compleanno di questo Napoli sicuramente può dire molto di più di me, il nostro Carlo Alvino direttamente da Castel di Sangro. Ciao Carlo. Aspetta che non ti sentiamo Carlo, tra pochissimo proviamo a ripristinare il collegamento con Carlo Alvino, vediamo, attendo il buon caro Ciro Froio che mi dà degli aggiornamenti in merito, visto che noi come sempre apriamo le puntate di questi giorni con i collegamenti, prima da Di Mara, adesso invece con Castel di Sangro, e tra pochissimo riusciremo ad andare anche dal nostro Carlo Alvino. Intanto permettetemi di salutare e ringraziare chi già ci sta scrivendo al 342 00 00 100, e vi invito a mandarci un audio breve di 2-3 secondi massimo, perché al termine della trasmissione i vostri auguri al Napoli li potrete anche ascoltare in diretta in chiusura di questo appuntamento con Radio Gol. Però prima voglio ritornare dal nostro Carlo Alvino che adesso immagino sentiamo. Ciao Carlo.
1: Eccoci qua Vincenzo, mi senti? Buongiorno.
0: Assolutamente
1: buongiorno.
0: Sì.
1: Eccoci qua, buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro i quali sono sintonizzati con noi, Kiss Kiss Napoli, e tanti tanti tanti auguri a tutti quanti noi, fatti veramente come amiamo di solito fare i napoletani, con tutto cuore e pecci e danna. I prossimi, ovviamente.
0: I prossimi, giustamente. Senti Carlo, oggi raccontavo una seduta mattutina per gli azzurri, qualche piccola defezione ci può stare.
1: Sì, perché come spesso accade durante il periodo di ritiro, un po' di affaticamento, qualche botta in allenamento perché non si è al meglio della condizione, talvolta si va fuori tempo negli interventi, ma sono cose di ordinaria amministrazione, facciamo sempre i debiti scongiuri in casa Napoli, dopo quello che è accaduto l'anno scorso il tema infortuni è da toccare con le pinze, e quindi però veramente nulla, nulla di che. E sul serio siamo sul discorso legato a quelle che sono le questioni di inizio anno, di quando si inizia la preparazione, di quando insomma gli allenamenti tra l'altro si fanno un po' più intensi. Devo dire che anche quello di oggi è stato un bel allenamento perché è stato molto apprezzato dai tifosi. Oggi abbiamo visto, almeno io per la prima volta, un Allegri che si è sgolato, l'ho seguito attentamente a Di Maro e l'ho seguito già nella sua prima uscita qui a Castel di Sangro. Questa mattina ho apprezzato un Allegri che non conoscevo, durante quasi tutta la durata dell'allenamento ha fatto sentire forte la sua voce, tant'è che nonostante un pubblico numerosissimo la voce di Allegri si sentiva chiaramente, ha dato indicazioni più e più volte, ha fermato il gioco, l'ha fatto riprendere, insomma è quello che devono fare gli allenatori durante questo periodo, il periodo pre-campionato, cercare di entrare quanto prima nella testa dei calciatori e imporre quella che è la propria idea di gioco. Io sono molto curioso di vedere quello che il Napoli farà in campo in queste tre amichevoli, perché da quello che sto vedendo a me sembra che Allegri stia preparando un Napoli molto propositivo, in controtendenza con quello che si racconta di Allegri. Poi magari il campo ci dirà che non è così, però non lo so, vedo un Napoli in allenamento che studia per essere padrone della partita, studia per imporre all'avversario il proprio gioco. Perciò sono molto curioso di seguire con grande attenzione queste tre partite, ma poi sono molto curioso di sentire la radiocronaca di queste tre partite. Poi è la cosa che ti interessa di più.
0: Guarda, sei incredibile. Sì, sono molto curioso anche io, devo dire la verità. Io che le dovrò raccontare con questa enorme responsabilità due volte a questo punto, visto che sei curioso di ascoltarle. Senti, al di là degli scherzi, sicuramente qualche indicazione potrà arrivare, però sicuramente arriverà uno degli ultimi esami, Carlo, per alcuni ragazzi che sono sotto osservazione e che diciamo da un punto di vista del mercato possono sbloccare eventualmente delle trattative importanti.
1: Abbiamo due giocatori su tutti sotto stretta osservazione, io credo, Noah Lang e Lorenzo Lucca, che oggi ho visto entrambi molto attivi. Entrambi hanno avuto, almeno oggi, in allenamento di oggi, per l'amor di Dio, raccontiamo quello che vediamo giorno dopo giorno, hanno avuto poca confidenza con la porta. Tant'è che ti svelo un particolare, insomma, per Noah Lang un'azione sulla sinistra non finalizzata non è stata accompagnata con grande entusiasmo dall'entourage del Napoli, ma sono quelle cose che a giustissima ragione durante questo periodo devono accadere, perché tu oggi ti puoi permettere il lusso di sbagliare, oggi ti puoi permettere il lusso di fare una giocata diversa da quella che poi deve essere codificata durante la stagione e poi ti devi migliorare. Però sono questi due, secondo me, più di ogni altro, forse, più dello stesso Rafa Marindi, Marianucci, reparto difensivo molto, anche questo sotto stretta osservazione, però i due giocatori, visto l'investimento della passata stagione, parliamo di due investimenti importanti, e visto per come è andata la stagione dei due, entrambi ceduti in prestito, io credo che l'attenzione massima del Napoli e quindi di Allegri e successivamente di Giovanni Manna sia tutta su Lorenzo Lucca e Noah Lang. Lucca ha perso qualche giorno di allenamento e quindi non ha giocato a suo favore questo. Noah Lang è arrivato un po' dopo, però la valutazione dovrà essere fatta, ahimè, in tempi brevi, e nella speranza che non venga sbagliata, sia che si decida per la permanenza per entrambi o per uno dei due, sia che si decida in maniera diversa per una cessione che possa essere a titolo definitivo o in prestito. Questo poi ci penserà il mercato a sbrogliare questa matassa, però sono due giocatori importanti per investimento e per ruolo sui quali la valutazione si spera possa essere giusta, anche se dovrà essere fatta in tempi relativamente brevi.
0: Carlo, noi continueremo nel corso di questa puntata il ping pong tra Napoli e Castel di Sangro, soprattutto in questa giornata, perché immaginiamo che tanti tifosi lì se la godano questa giornata particolare del centenario e siano in attesa di quello che poi sarà l'appuntamento di questa sera, con questa sfilata davvero molto ma molto bella, e poi ovviamente una serata Piazza del Plebiscito tutta da goderci. Intanto, Carlo, buon lavoro, e dopo ovviamente ritorniamo anche sul tema centenario.
1: Assolutamente, con immenso piacere, anche perché voglio ribadire un concetto a me molto caro: è una sola festa che è iniziata ieri e che finirà tarda notte di oggi, e devo dire che l'anticipo di ieri è stato emozionante, straordinariamente bello. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, ancora una volta Napoli mostra il lato più bello al resto del mondo, e questo è motivo di vanto e orgoglio per noi napoletani. E a dopo, amico mio.
0: Ti posso assicurare che viverla da vicino ieri è stato davvero emozionante.
1: Il giro del mondo, ancora una volta Napoli mostra il lato più bello al resto del mondo, e questo è motivo di vanto e orgoglio per noi napoletani. E a dopo, amico mio.
0: Ti posso assicurare che viverla da vicino ieri è stato davvero emozionante, e nel corso di questa puntata rivivere

0: al vino, apriamo anche la puntata con gli ospiti. Abbiamo Enrico Variale al telefono con noi. Ciao Enrico.
1: Buongiorno, buongiorno Vincenzo, saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Voglio partire proprio dalla serata di ieri, una lunga festa che accompagnerà il Napoli in questa giornata, partita ieri già nel pomeriggio, sfilata dei tifosi da Piazza dei Martiri fino alla Rotonda Diaz, poi questa serata che ha accompagnato con emozione e soprattutto la presenza sul palco di tanti ex azzurri fino alla mezzanotte, dove poi sono arrivate davvero delle immagini incredibili, sembrava Capodanno. E ti dico, incrociando una turista, diciamo la sentivo parlare con il compagno in inglese, e diceva è strano perché poi oggi non è Capodanno, o almeno io ricordo così, però effettivamente sembrava Capodanno ieri.
1: No, ma io anch'io sono fuori Napoli in questi giorni e ho sentito e ho visto praticamente attraverso le immagini diffuse sui social quella che era l'atmosfera, una festa di popolo molto bella, e devo dire anche complimenti a chi vi ha partecipato, per il fatto che ieri sappiamo a Napoli c'è stata anche un po' di paura, insomma. Io ho chiamato i parenti che ho a Napoli, anche preoccupato per le altre cose che sono accadute riguardo alla scossa di terremoto. C'è stata una grande autodisciplina anche nelle reazioni, insomma, a quel momento, e quindi complimenti. È stata una festa di popolo, oggi proseguirà, diciamo, una festa anche più istituzionale, però è la conferma che, insomma, questa società arriva al traguardo dei 100 anni, questo club, questa squadra, con il supporto dei suoi tifosi, ed è sempre emozionante e particolare, perché ognuno di noi, secondo me, ha nel cuore un pezzo della storia del Napoli, episodi che hai vissuto, vittorie, sconfitte, tutto quello che comunque caratterizzano la vita di un club, ma è bello avere questa conferma ogni volta che quando il Napoli celebra qualche cosa, insomma, c'è davvero appunto quasi un capodanno che si vive. Comprendo quello che vede e che ha vissuto, diciamo, come possibile una turista che magari non è abituata a questo, perché effettivamente, insomma, tra gli scenari e la voglia comunque della gente di essere in qualche modo protagonista, si è davvero spesso travolti dalle emozioni, come è successo a Napoli negli ultimi anni diverse volte.
0: Assolutamente sì, è stato rimarcato quanto la differenza forse con tante altre squadre, l'unione non arriva soltanto nei successi, ma è un senso di appartenenza che ormai diciamo è diventata proprio il simbolo di questa squadra, un'appartenenza della quale, diciamo, anche lo stesso Aurelio De Laurentiis si sente parte. Sono uscite alcune anticipazioni di una sua intervista al TG3 che proveremo poi a snocciolare nel corso di questa puntata, nella quale lui dice: spesso e volentieri addirittura mi sono lasciato trascinare dai sentimenti, tralasciando quello che invece era l'aspetto imprenditoriale. Un tuo giudizio su questa frase?
1: Ma guarda, io la valutazione che si deve fare è che Napoli oggi compie 100 anni, no? Magari anche una data convenzionale, ma insomma, diciamo che sono 100 anni di storia del Napoli, che poi è arrivata a quello che è arrivato. In questi 100 anni un quarto di storia è griffata da Aurelio De Laurentiis, perché De Laurentiis è presidente del Napoli da 22 anni. E De Laurentiis è stato spesso indicato come l'uomo, insomma, che ha puntato a una crescita del Napoli sempre rispettando i conti, i bilanci e quant'altro. E questo, secondo me, per gran parte della sua presidenza è stata la linea guida. Poi ci sono stati degli anni in cui, diciamo così, ha dato spazio più al sentimento, diciamo, che alle virtù imprenditoriali, e però è stato anche ripagato, se ci riferiamo agli ultimi 2 anni, con 2 stagioni secondo me straordinarie, con uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto. Però ecco, la vocazione imprenditoriale di Laurentiis si vede anche quest'anno. Guarda, poi oggi è un giorno di festa, quindi parlare di mercato, di quelle che possono essere, diciamo così, le strategie del Napoli, che so che fanno storcere un po' la bocca a un po' di tifosi, mi sembra anche fuori luogo, però molti pensavano che nell'anno del centenario il Napoli avrebbe, come dire, speso tanti soldi, fatti operazioni anche, diciamo così, più importanti, e invece devo dire qui sta prevalendo un po' una linea imprenditoriale che forse è necessaria, e che però, ripeto, serve anche a mantenere il Napoli a quei livelli importanti che negli ultimi anni hanno caratterizzato la vita del club, che ricordiamo penso sia l'unica che negli ultimi anni è stata per 16 volte consecutive in Europa ed è comunque la protagonista assoluta del calcio in Italia. Poi, dai, il futuro bisognerà vederlo, bisognerà

0: vedere quanto e come questo sarà possibile mantenerlo a certi livelli, soprattutto se non si risolverà il problema delle strutture, lo stadio, il centro sportivo e quant'altro. Però oggi in un giorno di festa il ruolo di Aurelio De Laurentiis, bravo sia nella parte imprenditoriale, perché non bisogna dimenticare che il Napoli ha i conti a posto a differenza di altri club piccoli o grandi d'Italia, ma che però se qualche volta si è lasciato andare, come ha detto oggi, forse l'ha fatto anche a ragion veduta, perché poi insomma, vincere due scudetti, Supercoppe, Coppa Italia, come è successo alla gestione della Laurentiis, insomma è un dato che passa alla storia e agli archivi di questa società proprio nel giorno dei 100 anni, va ricordato anche questo, insomma.
1: È vero, è verissimo. Oggi è una giornata di festeggiamenti per quanto riguarda il popolo azzurro, però Enrico, ne approfitto della tua presenza perché invece ad altre latitudini non è così, soprattutto per quanto riguarda il popolo rossonero, ma in realtà per tutto il calcio italiano. Baresi non era soltanto una colonna del Milan, ha rappresentato per tanti anni il calcio italiano all'estero. Prendo diciamo così anche un po' in prestito le parole di Romario, è stato sicuramente l'avversario più duro da affrontare e per me rappresentava il calcio italiano. Direi che un omaggio del genere è semplicemente la cronistoria di quello che è stato Baresi per il nostro calcio.
0: Guarda, io ho avuto la fortuna di raccontarlo spesso Baresi nella mia carriera, perché ho seguito a lungo anche il Milan in Champions League e poi soprattutto l'ho seguito in nazionale, e l'ho ricordato ieri su X nell'aspetto proprio secondo me che veramente travalica la maglia, il discorso praticamente quale squadra. Certo, l'appartenenza è importante e oggi è chiaro che è un giorno di tristezza, se è stato ieri, oggi soprattutto un giorno di tristezza per i tifosi del Milan, però Baresi aveva proprio le stigmate del fuoriclasse che appartiene a tutti, appartiene al calcio. Ha fatto delle cose secondo me straordinarie sul campo, ha fatto delle cose straordinarie nel rapporto con tutti, perché era un taciturno ma che sapeva comandare anche con i silenzi. Se tu parli con tutti quelli che hanno avuto a che fare con Baresi e ti dicono che certe volte bastava un suo sguardo per far cambiare, come dire, l'umore allo spogliatoio quando era o troppo euforico o magari troppo depresso. Io ho avuto la fortuna di vivere quella giornata a Pasadena incredibile, quando Baresi giocò dopo 22 giorni da un intervento al menisco, e in quella fornace di Pasadena fece probabilmente una delle prove più straordinarie che un difensore ha mai messo in campo in una gara del mondiale. A Romario Bebeto non gli fece toccare palla, quindi capisco anche perché se lo ricordano tantissimo, certo, anche questi giocatori. E lo fece dopo 22 giorni appunto da un intervento che insomma normalmente richiedeva almeno un paio di mesi per il recupero. E poi fu grande però anche nella sconfitta, perché vedi, i grandi giocatori, i grandi campioni sono tali anche quando perdono, perché il calcio magari si può sempre vincere, esiste pure la possibilità che la perdi. E quella finale l'Italia la perse e Baresi sbagliò anche un calcio di rigore. Ed ebbe il primo momento di cedimento, vero? Il primo momento in cui emotivamente insomma mostrò
1: quelle lacrime, ce le ricordiamo tutti.
0: Con quelle lacrime sulle spalle di Raffaele Ranucci, il capo delegazione, e su quella di Arrigo Sacchi, e in quel momento ancora di più suggellò secondo me la grandezza di un uomo e di un personaggio straordinario, un uomo che ha avuto anche una vita controvento, che perse giovanissimo papà e mamma, è stato capace di scendere in Serie B due volte col Milan, insomma è stato veramente un grandissimo. E quindi sono d'accordo con te, oggi è un momento in cui tra la festa del Napoli va anche ricordata però la commozione, l'emozione, il lutto di tutto il calcio, secondo me, ripeto, per il Milan soprattutto, ma di tutto il calcio, perché se n'è andato davvero
1: un grande campione.
0: Insomma, non a caso Maradona definì il più grande difensore, insomma.
1: È vero.
0: Ben immagino che giochi una partita importante in paradiso, insomma.
1: Sì, quello sicuramente. Ti abbraccio Enrico, grazie davvero. Alla prossima.
0: Buona giornata. Ciao, ciao Vincenzo.
1: Grazie ad Enrico Variale. Come promesso andiamo a rivivere un po' delle emozioni di ieri e come sentirete poi dalle varie interviste, sono stati davvero dei momenti anche per me molto molto emozionanti. Allora ho deciso di partire da quello che preferisco di più ed è con Peppe Bruscolotti. Eccolo qua.
2: Chi mi conosce sa che questa è quella per me più emozionante in questa giornata, perché se c'è un legame tra i tifosi del Napoli, il Napoli e questa città, è Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe.
3: Ciao, buonasera. E anch'io lo sai quanto ti voglio bene e quanto amo questa gente. Questo è stato un rapporto che è nato tanti anni fa e continua ad esserci, perché non è che si è fermato per me. E la cosa bella è questa, quindi mi inorgoglisce ancora di più, perché a distanza di tanti anni ricevere questa affettuosità non è da tutti, e quindi per me la maglia azzurra sarà sempre nel mio cuore.
2: Beppe, che effetto t'ha fatto vedere questo fiume azzurro che ha attraversato la città fino ad arrivare sotto al palco? Nessuno accenna a fermarsi nemmeno un secondo, un entusiasmo pazzesco.
3: Ma non è una meraviglia, perché il popolo azzurro lo conosciamo, è capace di tutto, quindi l'amore verso questa maglia è infinito. E quindi è chiaro che quando c'è l'occasione di manifestare, giustamente, perché qua parliamo della storia di questa società e anche del tifo, perché comunque il tifo ha anche la sua parte. Chiaramente ci sono i momenti meno belli, però la cosa importante è ritrovarsi, che è molto importante.
2: È vero, e ritrovarsi anche nei successi. Tu ne hai vissuti tanti sul campo, li hai visti anche fuori. Una piazza, una società, calciatori che hanno saputo anche vincere oltre che emozionarsi insieme.
3: È chiaro, questo chiaramente bisogna fare i meriti alla nuova società, perché quello di Ferlaino lo conoscono tutti, e prosegue anche di Laurentiis, ormai fa storia anche lui, perché sono tanti i traguardi, e quindi un Napoli che sta sempre ai vertici non è roba da poco, quindi vuol dire che il Napoli è arrivato a certi livelli e manca ancora qualcosina per assestarsi un pochino a livello europeo, cosa che è molto importante, perché la Champions League è già tutto un altro fascio.
2: Forse è questo, se vogliamo, l'unica cosa che possiamo augurare per i prossimi 100 anni?
3: Beh, sicuramente, l'anno scorso è andata come è andata, quindi spero che abbiano fatto esperienza di quella situazione, è meglio non parlarne. E quindi è il bello che quando c'è la riprova, perché il calcio poi ti mette subito di nuovo a un'altra prova, e quindi sta a loro quest'anno di fare una Champions da campione.
1: Queste le parole di Peppe Bruscolotti, ovviamente grandissima colonna azzurra, il capitano per eccellenza, se lo possiamo definire così, come anche lo scrittore per eccellenza per noi è Maurizio De Giovanni, che sarà tra l'altro sul palco di Piazza del Plebiscito questa sera, ma ovviamente non poteva mancare anche ieri sera alla festa dei tifosi. Eccolo qua.
2: Ci siamo spostati nel backstage del palco di questa sera, messo e allestito dai tifosi del Napoli, che tra l'altro stanno arrivando in Rotonda Diaz. Tra gli ospiti di questa sera, tra chi darà la propria testimonianza di fede, c'è Maurizio De Giovanni. Ciao Mauri.
4: Sì, che ha quasi 100 anni come il Napoli, quindi avendo visto 4 scudette su 4, tutte le Coppe Italia, perché ho debuttato nel 62, a 4 anni andando a vedere la finale dell'unica Coppa Italia vinta da una squadra di Serie B a oggi, che è il Napoli, e da allora praticamente, quindi ho portato bene, credo, perché l'integralità dei successi, a parte gli scherzi, è bellissimo essere qua, è bellissimo stare in mezzo alla nostra gente, a respirare insieme ai fumogeni tutto l'amore che questa città è in grado di dare alla propria squadra.
2: Eh sì, tifosi sì, e poi alle nostre spalle, Mauri, tu dicevi, guardati intorno, c'è la storia del Napoli attorno a te.
4: Sì, c'è la storia, perché c'è il presidente Ferlaino, ci sono i giocatori, il grande Gennaro Scarlato, c'è Gennaro Iezzo, c'è Gianni Improta, c'è Faustino Canè, ci sono tutti i grandi rivellini. Tutti i grandi del Napoli che hanno lasciato e lasciano giorno per giorno il loro amore alla città.
2: E poi, indimenticabile ricordo di Diego, tu ci hai svelato che nel tuo intervento sul palco ovviamente non poteva mancare anche la sua di presenza.
4: Certo che sì. Questo sarà anche domani nella festa organizzata dalla società. Io dirò due parole ricordando il passaggio nel mondo e in questa città di questa assoluta divinità del calcio.
2: Grazie Mauri.
4: A voi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: E rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Siamo soltanto all'inizio di questo appuntamento di Radio Gol, insieme fino alle ore 16. Ovviamente a vantaggio sia di chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. E ovviamente non posso che salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite, che in realtà è un amico, è un collega, tra l'altro, con il quale avrò l'onore di raccontarvi tutte le gare del Napoli, sia in campionato, sia in Coppa Italia che in Champions League, il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno a te Paolo, ennesimo giorno di ritiro anche a Castel di Sangro, un Napoli che in qualche modo cerca anche un po' di accelerare. Abbiamo visto nelle immagini che sono arrivate dall'allenamento di questa mattina una ricerca costante dell'accelerazione del palleggio, del fraseggio. Ovviamente c'è stato anche qualche gesto spettacolare, come quelli ad esempio di Scott McTominay, però la sensazione di un Napoli che voglia provare a giocare al pallone quanto più possibile.
5: È un po' l'idea di calcio di Allegri questa, nel senso che lui confida molto che negli ultimi 30 metri i giocatori possano determinare, ed è vero, negli ultimi 30 metri le idee degli allenatori devono lasciare il passo alle qualità individuali dei giocatori, perché poi insomma l'assist giusto, il tiro giusto, il dribbling giusto, il passaggio chiave giusto lo fanno i calciatori, solo che vanno messi nelle migliori condizioni per arrivare a rifinire e finalizzare bene. E le migliori condizioni, i presupposti per le migliori condizioni si creano con la fase iniziale di costruzione e sviluppo. Io su questo voglio vedere qualche cosa di diverso da quello che ho visto finora. Sull'idea in generale possiamo essere d'accordo con Allegri. Le qualità individuali negli ultimi 30 metri determinano, è vero, però io sono proprio per sottolineare quello che dice Allegri, io aggiungo sempre negli ultimi 30-35 metri, nelle altre zone di campo serve più l'organizzazione, non è che possiamo pensare che un terzino esca in dribbling dalla sua area di rigore e vada da solo a segnare.
4: Quello sicuramente, ovviamente ci serve una idea, ecco, mettiamola così. Senti Paolo, Napoli che va alla valutazione soprattutto lì a Castel di Sangro e poi ovviamente nelle amichevoli, come ricordavamo anche prima con Carlo Alvino, di Lucca e Lang, sono due osservati speciali. Lucca ha perso qualche giorno, Lang invece a causa del mondiale è arrivato soltanto direttamente a Castel di Sangro. Sono due ragazzi che comunque le qualità ce le hanno. Bisognerebbe capire se evidentemente non possono andare oltre quelle che erano poi le loro possibilità già espresse nel corso della loro carriera, o se eventualmente magari serve un allenatore come Massimiliano Allegri per valorizzarne le caratteristiche.
5: Possono fare meglio dell'anno scorso, mi sembra abbastanza facile prevederlo, perché insomma l'anno scorso non hanno fatto niente, un po' di più Lang ma poco di più Lucca, proprio niente. Tant'è vero che poi a gennaio è cambiata la storia loro, sono andati via tutti e due. Adesso sono qui, possono fare un po' meglio, quanto meglio, ecco, fai bene a cercare di quantificare, questo lo deve stabilire Allegri, perché se possono fare poco meglio di quello che hanno fatto, allora sinceramente varrebbe la pena cambiare, cioè prendere altri giocatori al posto loro. Se possono fare molto meglio, e questo diciamo dobbiamo vedere per credere, non lo so io, se possono fare molto meglio, se Allegri intravede la possibilità che possano fare molto meglio, allora salvi capre e cavoli, cioè i due giocatori che fanno molto meglio e togli qualche problema al bilancio della società che su due giocatori ha investito molto.
4: Sì, ci ha investito molto, e poi è normale che poi eventualmente, se calciatori del genere dovessero restare, poi devi andare a fare dei ragionamenti diversi. Come ci siamo detti anche qualche giorno fa, due giorni fa, Paolo, nel tentativo di andare a comporre le liste che poi dovrà presentare il Napoli, sia per quanto riguarda il campionato che per quanto riguarda le coppe europee. Non siamo più soli, Paolo, perché ci raggiunge in diretta, e sono molto contento, Eziolino Capuano. Ciao mister.
6: Ciao, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
4: Siamo anche in compagnia di Paolo Del Genio che ti saluta.
6: Un saluto affettuosamente.
7: Ciao mister.
4: Senti mister.
6: Una voce molto autorevole.
4: Vabbè, su questo siamo tutti quanti d'accordo. Senti mister, quanto è importante per un allenatore questo momento dei ritiri? Tra l'altro Allegri, a dispetto di altri suoi colleghi, ma così come anche tutti gli allenatori del Napoli rispetto magari a quelli delle altre squadre, ha a disposizione il ritiro ancora classico, quello che si faceva una volta. Quali sono le differenze tra un calcio moderno che predilige i soldi e quindi le amichevoli, ad esempio adesso si sta giocando Manchester City-Inter, piuttosto che eventualmente fare le cose con calma e in maniera dettagliata?
6: Il calcio è cambiato totalmente. Prima era un calcio sentimentale, un calcio vero dove il risultato aveva la valenza di sopra di tutto. Oggi è un calcio totalmente diverso, dove anche giustamente le cifre sono notevolmente diverse, quindi l'aspetto del marketing, del business, va al di sopra di quello che può essere magari una preparazione costruita in maniera logica e non illogica, perché quando devi viaggiare sempre, quando sei costretto a fare chilometri, a cambiare l'aspetto climatico, rischi anche degli infortuni e quant'altro. Il calcio non è più quello di una volta, e più si va avanti peggio è, sotto questo aspetto.
4: Assolutamente. Paolo Del Genio per Eziolino Capuano. Paolo.
5: No, volevo chiedere, dal suo punto di vista, il Napoli che ha buon organico, per il problema di avere un organico tanti giocatori che hanno avuto l'anno scorso infortuni lunghi, seri, perché non sono più giovanissimi, deve cambiare poco, deve cambiare molto proprio a causa di questa cosa che ho detto.
6: Ma Paolo, il Napoli ha un'ottima squadra che, se dovesse, e ce lo auguriamo tutti, non avere le problematiche degli infortuni dell'anno scorso, è una squadra molto vicina all'Inter. Io non la vedo tanto distante come sento dire. Qualcosa il Napoli dovrà fare, ma secondo me prima deve cercare di sfoltire la rosa, perché ce ne sono tantissimi, su questo non c'è ombra di dubbio. Sfoltire la rosa per me non è facile, perché devi intervenire andando a contribuire in maniera notevole sugli ingaggi, perché è normale, tanti giocatori che non sono da primissima fascia tu li devi collocare in una fascia media, e la fascia media non si possono permettere determinati ingaggi. Poi ti ripeto, per me il Napoli qualcosa deve fare, senza ombra di dubbio, è quello che dicono tutti, insomma, qualcosa davanti, un vice centravanti, ma non è che deve essere un vice, deve essere uno che poi è all'altezza, non del titolare, perché parliamo di uno dei più forti, secondo me, attualmente, che c'è non solo nel calcio italiano. Qualche altra cosa dovrà fare un vice Di Lorenzo, senza ombra di dubbio. Qualcosa anche a centrocampo.
5: Che ne pensi di Favasulli, mister?
6: No, Favasulli è una bella scommessa, eh. È un giocatore che ha fatto bene, ha fatto le categorie, non so se è pronto da Napoli, con grande onestà, però sicuramente è un'alternativa importante a Di Lorenzo.
4: Senti mister,
6: pronto da Napoli per giocare titolare, non vorrei essere...
4: Ovviamente, è quello che tu vuoi sottolineare, cioè essere pronti per fare il titolare, al di là magari di chi c'è già in organico.
6: Esatto.
4: Senti mister, a proposito di gente che c'è in organico, che noi ci aspettavamo potesse lasciare Napoli e invece rimane, Frank Zamboan, chissà, andrà in scadenza l'anno prossimo, però evidentemente uno con le sue caratteristiche fa molto comodo a Massimiliano Allegri.
6: La maniera più assoluta, dai, parliamo di un cuore forte, a me piace tantissimo. Io proverei ad allungare, però se ci sono altre problematiche poi è giusto darlo via, però se tu mi parli del valore intrinseco del calciatore, delle qualità, a me piace, mi piace tanto.
4: Sì, piace anche a me. Sappiamo che è un ragazzo che non solo, diciamo, in termini di contenimento ti può dare una mano, però soprattutto con quello che può essere il suo atteggiamento offensivo, colpi di testa, inserimenti,
6: bravo, perché tutti dicono,
4: può darti qualche gol in più.
6: Bravo, perché tutti dicono è un incontrista, è uno che fa legna, invece è uno che si sa inserire, è uno forte quando parte da dietro, è uno forte sui piazzati, quindi è limitato dire solo forte nella fase di non possesso.
4: Mi chiedevo più che altro, mister, e qui volevo una tua considerazione, sì. Ha delle caratteristiche peculiari che però non ritrovo in altri calciatori che sono presenti nella rosa del Napoli. Allora nel 4-3-3 potrebbe esserci eventualmente qualche scompenso nel corso dei match, nel corso anche a volte dell'approccio alla singola partita, considerando che eventualmente come altre mezzali tu hai De Bruyne e Vergara in organico, calciatori che hanno caratteristiche totalmente diverse da quelle di Anguissa?
6: Io non so De Bruyne dove sarà collocato. Vergara può fare tranquillamente, secondo me, anche la mezzala di scompenso. Qui vorrei sentire anche il parere di Paolo. Vergara è vero che è un esterno, ma è uno che c'ha gambe, è uno che si inserisce, magari in alcune partite può fare tranquillamente la mezzala di scompenso. Cosa voglio dire? Magari ci giochi con due che lo coprono di più e lui che può partire da dietro, attaccare in verticale, oppure magari nella rotazione dei tre centrocampisti fare il raddoppio sull'esterno con la punta che ci allarga. Per quanto concerne De Bruyne, nel 4-3-3 voglio vedere, sono curioso, la sua collocazione.
4: Vedremo un po'. Intanto Paolo, ti chiamava in causa Ezzolino Capuano, allora ti lascio la considerazione.
5: L'ho visto in ritiro e lo vedo bene, con una leggera preferenza come mezza destra, perché col piede invertito, venendo dentro a giocare, si trova un po' meglio rispetto a giocare la mezzala sinistra, dove tra l'altro poi la situazione è abbastanza chiusa perché lì nel Napoli c'è McTominay, quindi lo vedo bene come mezzala destra e la può fare sicuramente.
6: Paolo, anche se il tuo ruolo esterno,
4: più trequartista, sai,
5: esterno, trequartista, sì,
6: esatto, più vicino alla porta.
4: Sì, anche sì,
5: lui l'ha detto che deve capire alcune cose di questo ruolo nelle due fasi, ovviamente, però insomma è un ragazzo giovane, vediamo come risponde da questo punto di vista. Io penso che dobbiamo capire se Allegri per il terzetto di centrocampo c'ha in mente la soluzione classica, quella alla quale oramai siamo abituati, cioè Anguissa centrodestra, Lobotka centrale, McTominay centrosinistra, oppure se il De Bruyne e il Vergara possano dare una caratterizzazione più offensiva, forse più qualitativa tecnicamente, meno solida da un punto di vista fisico. Se vuole giocare palleggiando molto, ricercando molto la qualità negli ultimi 30-35 metri, secondo me i giocatori come Vergara e De Bruyne, per quanto diversi, ci stanno benissimo.
4: Paolo, ti lascio un'ultima domanda per mister Ezzolino Capuano prima di salutarlo.
5: Centravanti alternativo a Højlund, punteresti su Luca, su Lukaku, andresti su un altro?
6: Su un altro.
5: Pure io.
6: Non c'è bisogno di giri di parole con la schiettezza che mi contraddistingue.
4: Sì, diciamo che sono due calciatori.
5: Sono d'accordo, sono d'accordo.
4: Magari anche in termini di velocità entrambi ormai pagano, e anche uno in termini di età, l'altro invece chissà, magari proprio no, io non credo di limiti, però cioè tecnici, io credo più ai limiti psicologici di Luca personalmente, mister.
6: Questo era un ragazzo che si pensava che potesse veramente fare, lo può fare ancora e glielo auguro, però non lo vedo un giocatore continuo, lo vedo un giocatore sofferente. In cosa voglio dire? Se lui sa che diventa l'alternativa, non ha la giusta fase di stimolo, anche se parliamo del Napoli. Per quanto concerne Lukaku è stato uno dei giocatori che io ero impressionato, attacco della profondità, gli buttavi la palla sopra la linea, ti ammazzava. Purtroppo ha perso questa qualità, e giocare spalle alla porta, solo se gli chiedi sempre di andare a giocare addosso e di fare la sponda, l'attacco della profondità non ce l'ha più, perché tutti hanno un'età tutti, e nel momento in cui perdi determinate qualità, fermo restando che per me è un giocatore ottimo, però se tu mi chiedi io ti devo dire quello che penso.
4: Assolutamente sì, mister, ti abbraccio, grazie davvero per essere stato con noi.
6: Buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio a te, grazie davvero a mister Eziolino Capuano. Paolo, io devo dire la verità, sono rimasto molto sorpreso a proposito di quelle che sono le notizie che stanno circolando su Miguel Gutierrez, perché noi avevamo sempre detto che magari Oliveira potesse fare il centrale di sinistra in attesa poi di ritrovare magari Buongiorno a gennaio e fare discorsi diversi per quanto riguarda le liste. Perché avevamo Gutierrez e Spinazzola sulla corsia di sinistra. Adesso eventualmente arrivasse una cessione del genere, tra l'altro dopo appena un anno dall'aver acquistato, addirittura il collega Nicolo Schira dice di un accordo già fatto con un contratto fino al 2031, a me mi lascia abbastanza perplesso. Vorrei un tuo giudizio, ecco, su questo.
5: Non c'è dubbio, bisogna capire perché il Napoli fa questo, se ha bisogno assolutamente di farlo per questioni economiche, allora è inutile che noi ci mettiamo a fare valutazioni tecniche. Se ha bisogno di farlo per bloccare il mercato e poi riempire la casella in qualche ruolo che ha più scoperto di questo, allora pure non possiamo dire nulla. Se possiamo dire qualche cosa però sulla valutazione dei tre esterni a sinistra, sicuramente per età, per potenzialità, per qualità, per interpretazione del ruolo, per tante cose, per me era forse, non lo so se possiamo dire è ancora, è il migliore che abbiamo, quello che tutti quanti mettevamo titolare, no? Nell'ipotesi di formazione, e poi si è appunto Spinazzola per esperienza e Oliveira, come dicevi anche tu, perché è un po' jolly, che comunque ti può venire utile anche in una posizione di centrale. Questo sembra il progetto. Ora, io non credo che Napoli vada a prendere un terzino sinistro, può darsi che pensa di fare con Oliveira Spinazzola, consapevole del fatto che se arriva Favasulli è un ragazzo che un po' alla Spinazzola può giocare a destra, pur essendo destro, può giocare a destra, ma può giocare anche come fa Spinazzola da destra a sinistra, ha fatto qualche volta nel Catanzaro. Quindi se Napoli ha fatto questo ragionamento fa sì che Napoli si ritenga coperto sulle corsie esterne e intanto arrivano i soldi per prendere, che ne so, un difensore centrale, un attaccante che altrimenti non può arrivare, allora alla fine, mettendo insieme tutte le cose, i conti potranno tornare, però alla fine, adesso quando arriva la notizia, certo non la possiamo commentare con grande entusiasmo.
4: Con grande gaudio, ecco, detto così. Va bene, Paolo, ci ritroveremo ovviamente la prossima settimana durante le puntate di Radio Gol con i collegamenti. Io e te invece ci ritroveremo direttamente in quello che sarà l'appuntamento del 22 di agosto per raccontare l'esordio in campionato del Napoli con la prima che sarà Genoa-Napoli. Intanto ti abbraccio forte. Sì, la sera, sì. Ti abbraccio Paolo, grazie davvero al nostro Paolo Del Genio. E adesso rifacciamo un salto a quella che è stata la giornata di ieri, anche perché tra i grandi protagonisti non poteva mancare Salvatore Carmando, e quindi vi voglio far ascoltare quelle che sono state le sue parole. Eccolo qua.
7: Salvatore, non poteva mancare la tua testimonianza questa sera, che emozioni hai?
8: Un'emozione bellissima, perché vede tanta gente che non l'ho mai visto così bello, meraviglioso, guarda, sono felice di stare qua.
7: E sicuramente la storia del Napoli oggi viene celebrata attraverso la passione dei tifosi, ma anche voi che siete stati protagonisti di questa storia azzurra.
8: No, i tifosi mi hanno chiamato, io non posso dire di no, perché mi hanno sempre amato e io li amo ancora di più.
7: Proviamo a indovinare della mostra delle maglie lì dietro, qual è? Quali sono le maglie secondo te più gettonate? Indovina?
8: Quelle di Diego.
7: Sono Diego, bellissime.
8: Bellissime. E infatti giorni fa ho regalato io una maglia di Diego a Massimo Gallo e mi ha fatto molto piacere.
4: Queste le parole di Salvatore Carmando, che ho avuto il piacere di poter intervistare ieri. Ha fatto la storia azzurra, così come il baronetto di Posillipo. E allora vi faccio ascoltare anche Gianni Improta.
7: Siamo con il baronetto di Posillipo, tra l'altro la vediamo anche la collinetta da qui, dalla rotonda Diaz, però vediamo soprattutto questo mare azzurro, tutto fatto da dei tifosi che hanno regalato il cuore a questa squadra.
9: Tutto stupendo, questi ragazzi, queste persone meritano tutto il nostro rispetto, noi dobbiamo tanto a loro, che senza di loro non saremmo stati nessuno, nel vero senso della parola. Li amiamo a dir poco ed è bello poter stare insieme a loro a festeggiare i 100 anni di storia del nostro amato Napoli. E che aggiungere? È tutto azzurro, il cielo, il mare, i colori delle nostre maglie. Niente, sono emozionato, sono sincero, perché non pensavo di poter festeggiare con loro questo momento.
7: Immagino ti sia venuta in mente un po' anche tutta la tua avventura con quella maglia addosso. Tra l'altro ricordavo a tutti, perché mi hanno impressionato quelle bellissime maglie che c'è alle spalle del palco, una roba pazzesca.
9: La cosa stupenda, bisogna elogiare questi ragazzi che hanno organizzato tutto quanto. Io un giorno vorrei tanto che si andasse tutti d'amore e d'accordo, che sappiamo che c'è qualche frizione da andare a cercare di sistemare. Perché un popolo come il nostro merita rispetto, come il popolo deve rispettare chi opera nella nostra città, questo è poco ma sicuro. Un domani mi auguro di poter vedere questa situazione.
10: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
11: Cerchi la convenienza quotidiana?
12: Via, via.
11: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
13: Autoscala, guida il tuo futuro.
14: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
15: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
16: Buon pomeriggio a tutti, anche da parte di Riccardo Catapano, in questa giornata davvero storica per quanto riguarda il Napoli, le celebrazioni del centenario. Questa sera piazza del Plebiscito, un'onda azzurra d'amore per celebrare una storia intramontabile, interminabile, quella tra la città di Napoli, dei tifosi azzurri e ovviamente il club partenopeo. Detto questo, c'è ovviamente però anche una stagione da preparare, un Napoli che lavora a Castel di Sangro sotto la guida di Massimiliano Allegri, e tiene in banco anche il calciomercato, perché tra entrate ed uscita sarà un agosto davvero da vivere, quello del Napoli e quello di Giovanni Manna, per rinforzare, per puntellare una rosa che dovrà affrontare tre competizioni. Per fare il punto della situazione ci affidiamo e voliamo al telefono dal collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione, che saluto e ringrazio. Ciao Pasquale.
17: Ciao, buongiorno a tutti.
16: Buongiorno a te. Prima di quelle che sono le considerazioni, ovviamente anche in tema mercato, dicevamo è una giornata speciale quella di oggi, no Pasquale? Si celebra il centenario del Napoli. Ieri l'immagine stupenda davvero della festa organizzata dai tifosi, dal tifo organizzato, ma in generale dai tifosi del Napoli. Questa sera quella tra virgolette ufficiale, organizzata dal club, ma anche dal comune e dalla regione. Chiedo anche a te, insomma, il sapore di questa giornata così particolare.
17: Ma guarda, sono 48 ore di amore, di un popolo che si identifica in una squadra e che vive per la sua squadra del cuore. Quindi è evidente che questo sentimento si vive, si respira, e credo che sia poi tutto il sale di questo sport che appassiona tantissimi tifosi e che tiene tutti, insomma, legati da un'identità pazzesca, perché questa è veramente queste 48 ore sono veramente un atto di amore di un popolo che è innamorato. Oggi ho letto messaggi un po' da tanti ex giocatori, comunque rimasti legati. Abbiamo sentito ieri sera anche Conte, tante parole di affetto, no? Anche per chi poi con il Napoli ha visto l'estate separarsi, e che fanno capire che quando poi vivi un'emozione del genere non la puoi mai dimenticare. Per cui sicuramente sono giornate storiche che credo che restino poi nella memoria di tutti.
16: Assolutamente, assolutamente sì, insomma, quella maglia poi ti resta addosso inevitabilmente. Tu hai citato i tanti ex del passato che questa sera, insomma, abbracceranno anche sul palco di Piazza del Plebiscito quella che è la delegazione dell'attuale squadra, insomma, in un incrocio davvero meraviglioso tra passato, presente, e poi dobbiamo parlare di futuro, no Pasquale? Perché lo dicevamo poco fa in apertura di collegamento, c'è comunque una stagione da preparare, un mercato che deve ancora entrare nel vivo tra cessioni e poi acquisti che vedranno il Napoli protagonista. E nelle ultime ore, insomma, si fa tanto il nome di Miguel Gutierrez, un calciatore che è arrivato l'anno scorso. Onestamente abbiamo visto, secondo me, ancora tra virgolette poco di quelle che sono le capacità di questo giocatore, che possiede ampi margini di miglioramento, eppure le difficoltà sulle cessioni potrebbero portare il Napoli a pensare di separarsi anticipatamente da questo ragazzo. Sappiamo del corteggiamento del Bayer Leverkusen, di una valutazione comunque importante che fa il Napoli del calciatore spagnolo, e chiedo anche a te un giudizio su questa possibile partenza di Gutierrez, che in tanti tifosi del Napoli, insomma, non vedrebbero di buon occhio rispetto a quello che sto leggendo anche su WhatsApp.
17: Guarda, questa mattina sul Corriere dello Sport Fabio Mandarini ha dato tutti i dettagli di questa trattativa che è prossima alla definizione. Il Napoli ha praticamente accettato l'offerta del Bayer Leverkusen di 30 milioni, facendo una valutazione naturalmente non solo tecnica ma anche economica dell'operazione, perché è chiaro che un giocatore preso a 18 milioni più 2 la scorsa stagione, rivenduto l'anno dopo con una plusvalenza importante, io credo che sia dal punto di vista economico un'operazione che naturalmente la società non ha potuto rifiutare. Ecco, è chiaro che questa cessione potrebbe sbloccare definitivamente il mercato del Napoli, perché pur non avendo anche l'ansia della sostituzione, avendo già il Napoli rosa sia Spinazzola sia Olivera, è chiaro che magari questa partenza potrebbe dare il là al centrale difesa, ad esempio, che in questo momento è la necessità principale del Napoli, e mi riferisco ovviamente alle soluzioni più calde che ci sono in queste ore, da Gatti, Badiashile, vediamo se verrà fuori anche qualche altro nome. Però io credo che, insomma, con la partenza di Gutierrez il Napoli possa sicuramente correre ai ripari in difesa, dove in questo momento ha un problema.
16: Ed ovviamente, insomma, è una delle priorità in questo momento quella del Napoli, di cercare un centrale difensivo, al netto poi di quelli che possono essere anche il vice Di Lorenzo, in base a quelle che saranno poi le cessioni, anche la scelta sul futuro di Pasquale Mazzocchi. Si resterebbe quindi così, secondo te, sulla sinistra con Olivera e Spinazzola?
17: Ma guarda, in questo momento credo di sì, o quantomeno non c'è l'ansia, ecco, di dover trovare un sostituto. Poi è chiaro che fino al 31 agosto tutte le ipotesi possono cambiare, però sicuramente il Napoli non avrebbe l'ansia di dover trovare un sostituto, avendo già in rosa due giocatori che possono sicuramente ricoprire quel ruolo. Poi è chiaro che, secondo me, dovesse arrivare o esserci qualche opportunità, magari il Napoli la valuta con calma e con serenità. Però diciamo che il mood di questo mercato del Napoli è quello di fare le cose con calma, senza farsi prendere dal panico e senza soprattutto farsi prendere per la gola.
16: Eh sì, no, effettivamente così lo stiamo anche vedendo, insomma, dalle parole dei protagonisti. È anche un mercato di rivalutazioni, diciamo così, no, Pasquale, perché stiamo vedendo anche dalle immagini degli allenamenti del Napoli come lo stesso Massimiliano Allegri si stia focalizzando su determinati calciatori. Quest'oggi abbiamo visto le immagini con Lorenzo Lucca, qualche rimbrotto è arrivato anche per l'ex udinese, un calciatore che insomma deve dimostrare quelle che sono le sue potenzialità, quello che è stato anche l'esborso economico importante del Napoli l'anno scorso. Stiamo vedendo un Nualang faticare tanto da quando è arrivato dopo l'esperienza ai mondiali, quindi insomma mi sembra almeno ad oggi, primo agosto, che la strategia del Napoli sia abbastanza delineata, vale a dire quei due, tre acquisti per andare a puntellare la rosa, e poi sarà Massimiliano Allegri rivalutare quei profili che magari nelle annate precedenti, tipo l'anno scorso con Antonio Conte, non hanno reso rispetto a quelle che erano state le aspettative del club.
17: Non c'è dubbio, la linea è questa. Poi è chiaro che insomma dovesse avere delle opinioni diverse Allegri, chiaramente la società è pronta a intervenire, a cambiare qualche programma in corsa, però insomma in questo momento il Napoli è adagiato su questa linea tracciata insieme ad Allegri e sta andando avanti così. Ripeto, al momento di necessità non ce ne sono tante, soprattutto c'è questa esigenza nata in difesa dopo l'infortunio di Buongiorno e dopo il problema di Beuema. Quindi il Napoli sa che in questo momento deve intervenire lì, e come ti dicevo prima, secondo me la partenza molto probabile di Gutierrez porterà all'arrivo di un centrale di difesa.
16: Vedremo ovviamente un agosto tutto da vivere. Io ne approfitto per salutare e ringraziare il collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Buon weekend, Pasquale, alla prossima.
17: Grazie, buona giornata a tutti.
16: Grazie mille a Pasquale Salvione. Prima di farvi sentire un disco e di far iniziare poi quella che sarà ovviamente la seconda ora dell'informazione sportiva con il ritorno di Vincenzo Perna in conduzione, stavamo parlando di mercato. Uno dei nomi accostati al Napoli è quello di Sebastiano Esposito del Cagliari. Notizia insomma degli ultimi minuti: esplode un vero e proprio caso Sebastiano Esposito in questo momento al Cagliari, perché il calciatore che è stato accostato al Napoli ha lasciato il ritiro della squadra a Ponte di Legno senza autorizzazione, e lo ha comunicato lo stesso club rossoblù, che quindi in questo momento si avvale insomma di adottare i conseguenti provvedimenti per questa scelta da parte di Sebastiano Esposito non comunicata al Cagliari. Quindi vedremo questa situazione ovviamente in evoluzione anche per quanto riguarda Sebastiano Esposito, ricordiamo l'attaccante del Cagliari accostato anche al Napoli. Detto questo, noi invece adesso ci fermiamo giusto per qualche istante, vi facciamo sentire un bel disco e poi inizia la seconda ora dell'informazione sportiva con il ritorno del nostro Vincenzo Perna, e torneremo anche a Castel di Sangro da Carlo Alvino. A tra poco.

0: Eccoci, rieccoci nuovamente in diretta, seconda ora di Radio Gol. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Verna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio ancora in regia audio il nostro Ciro Froio, così come anche in redazione Riccardo Catapano. Ma io voglio ritornare a Castel di Sangro per ritrovare e riabbracciare almeno virtualmente il nostro Carlo Alvino anche in apertura di questa seconda ora. Ciao Carlo, ben ritrovato.
1: È un piacere carissimo Vincenzo, è un piacere che condividiamo insieme e te con chi ci segue, con tutti gli amici e le amiche di KissKiss Napoli. Eccoci qua, prontissimi.
0: E poi tra l'altro ne approfitto anche per salutare Flavio Esposito, che cura invece la regia esterna proprio lì nella nostra cabina di KissKiss Napoli da
1: Castel. Potevi anche evitarlo.
0: Lo so, però a volte sai, lo sai, sono di buon cuore, non ci posso fare nulla, più forte di me.
1: È un uomo molto generoso.
0: Esatto. Senti Carlo, prima ti dicevo a proposito di questa festa, ti immagini che a Castel di Sangro magari potrai in qualche modo vedere qualche scena particolare nel corso di questa giornata particolare, perché il Napoli festeggia 100 anni?
1: Ma guarda, qui in piazza stasera c'è lo spettacolo con Ciro Giustiniani. In un primo momento era previsto un collegamento con Piazza del Plebiscito, ma quella napoletana, perché anche qui a Di Maro la piazza che ospita le serate è Piazza del Plebiscito. Poi per questioni meramente tecniche questo collegamento è saltato. Credo che Castel di Sangro possa vivere questa festa napoletana un po' sui cellulari, sbirciando un po' il canale YouTube del Napoli e seguendo quello che è poi lo spettacolo di Giustiniani. Ma non credo, insomma, che ci sia quell'attenzione che merita la festa, che è molto più napoletana. Non dico circoscritta, perché sarebbe una bestemmia dire che è una festa circoscritta. Ho visto immagini della festa di ieri riportate da portali di informazione turchi piuttosto che brasiliani, addirittura un portale neozelandese ha postato le immagini del lungomare di Napoli ieri, quindi figuriamoci quello che accadrà oggi con il momento clou in Piazza del Plebiscito, col Pizza Village, con la delegazione che partirà da Castel di Sangro direzione Piazza del Plebiscito, con la sfilata di tante leggende, lo dico nella nostra amatissima lingua, leggende di ragazzi atleti che hanno scritto questa storia centenaria. Insomma, io credo che oggi si metterà a dura prova il cuore di chi tiene a questi colori, perché poi l'azzurro ci caratterizza, l'azzurro è il colore della passione e questa giornata la viviamo tutti con grande pathos, questo non c'è alcun dubbio, e di riflesso la vivrà anche Castel di Sangro, seppur in maniera minore.
0: E diciamo su quello che dicevi tu, due brevi cenni. Uno, hai ricordato bene che sarà possibile seguire tutta la giornata di quest'oggi attraverso il canale YouTube del Napoli, così rispondiamo anche a un ascoltatore che ci chiedeva proprio dove potersi non perdere nemmeno un istante di tutto quello che accadrà a partire dalle ore 19:26, con l'arrivo invece alle 20:26 in Piazza del Plebiscito di questa bellissima parata. E l'altra invece Ciro Giustiniani, perché tu lo hai intervistato, e allora ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che lo andremo ad ascoltare al termine di questa puntata, quindi così ne approfitto anche per ricordare questo. Carlo, però non posso non chiederti anche un po' di mercato, perché me diciamo chi ci segue sa che è sempre piaciuto tantissimo Miguel Gutierrez, un calciatore che mi fa impazzire, ma che è finito sulla bocca di tutti ed evidentemente anche sulla bocca del Bayer Leverkusen. Quindi ti chiedo se effettivamente può essere una trattativa lampo, tra l'altro, perché è venuta fuori in breve tempo, e se effettivamente secondo te può concretizzarsi.
1: Beh, incominciamo col dire che è una trattativa lampo, hai fatto bene a ricordarlo, ma per certi versi finanche sorprendente, perché in casa Napoli fino a qualche giorno fa forse fino a 48 ore fa più o meno non si pensava ad un'operazione del genere. Poi ti bussano alla porta, fanno una prima offerta importante, tu alzi l'asticella e dall'altra parte il club tedesco arriva alla cifra che il Napoli chiede, diventa un'operazione a tutti gli effetti in dirittura d'arrivo. Poi il mercato ci insegna che le sorprese sono dietro l'angolo, però se tanto mi dà tanto, prima offerta rifiutata, il Napoli alza l'asticella, il Bayer Leverkusen arriva a quanto chiede il Napoli, poi la parola spetta anche al calciatore che fino ad oggi, per amore di verità, non ha spinto granché per questo trasferimento, e sappiamo quanto può valere una trattativa, anzi quanto vale, non quanto può valere, quanto vale una trattativa anche il parere del calciatore. È chiaro che poi ci sarebbe per Miguel Gutierrez anche un adeguamento importante del contratto, se c'è un investimento da parte del Bayer è un investimento per il costo del cartellino, ma anche per un adeguamento del contratto del forte difensore spagnolo, perché io lo definisco forte perché a me Gutierrez piace e piace veramente tanto. Credo che l'anno scorso in assoluto tra i tanti calciatori arrivati quello che per costo del cartellino e rendimento in campo è stato il migliore dei giocatori arrivati in maglia azzurra. Quindi una cessione dal mio modestissimo punto di vista dolorosa, a cifre però molto importanti. Ricordo che il Napoli ammortizza il costo del cartellino del calciatore nei primi due anni, quindi il costo del cartellino è già stato ammortizzato per un anno, quindi una plusvalenza che va al di là del mero costo del cartellino acquistato l'anno scorso e venduto quest'anno. Adesso bisogna però capire come e quando si chiuderà questa operazione. Io non prevedo ostacoli di sorta, quindi un'operazione che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo. Poi sta al Napoli andare ad investire nel miglior modo possibile quanto recuperato da questa cessione, che resta, tra virgolette, per me comunque una cessione dolorosa. Però sappiamo che tante volte la storia del Napoli ce lo insegna, quella recente, che di fronte a cessioni dolorose il Napoli è stato bravissimo a saper investire al meglio questi soldi, questi capitali, e a tenere in rosa quella qualità indispensabile, soprattutto quest'anno, visto che De Laurentiis ha lasciato scappare anche quello che potrebbe essere un obiettivo. Non lo so se l'ha detto così tanto per dirlo, però parlare di Champions League insomma fa venire i brividi. La Champions la devi affrontare con una rosa di grandissima qualità, quindi se vendi Gutierrez devi essere bravo a prendere calciatori che almeno sulla carta hanno minimo la stessa qualità dello spagnolo, se non addirittura qualche pizzico di qualità in più. E monitoriamo perché la situazione è veramente da tenere sotto stretto osservazione.
0: Senti Carlo, a questo punto ne approfitto anche per chiederti delle parole di De Laurentiis, perché ogni volta diciamo rimarca sempre questo aspetto della Champions League e avere poi un allenatore come Massimiliano Allegri che quella competizione la conosce molto bene, l'ha fatta molto bene in più di una stagione, spesso e volentieri magari questo rimando, come si suol dire da queste parti, sta canzone viene a te, cioè quindi spesso e volentieri immagino che Massimiliano Allegri si sia sentito in causa su queste parole.
1: Ma spesso De Laurentiis, da quando il Napoli ha messo sotto contratto Allegri, spesso torna su questo argomento delle due finali di Champions. Noi le ricordiamo quelle due finali di Champions, di come la Juve di Allegri arrivò a quelle due finali, poi perse contro due squadroni spagnoli, Real e Barcellona. Ci arrivò anche praticando un buon calcio, facendo delle partite che insomma memorabili per certi punti di vista, ma era anche una Juventus di una grande qualità, questo va detto. Quindi al di là della bravura dell'allenatore, io resto sempre dell'idea che la differenza la fa la qualità. E ritorno sul discorso di Gutierrez: se c'è questo desiderio neanche tanto recondito da parte di Laurentiis di fare un cammino europeo quanto più lungo possibile, addirittura da coronare chissà quando, io spero quanto prima possibile, è uno dei miei obiettivi. C'è questo desiderio neanche tanto recondito da parte di Laurentiis di fare un cammino europeo quanto più lungo possibile, addirittura da coronare chissà quando, io spero quanto prima possibile, è uno dei miei obiettivi da tifoso del Napoli in vita,

0: questo club devi avere una grande rosa e poi anche un pizzico di fortuna. Basti pensare che l'Inter negli ultimi 3 anni ci è arrivata 2 volte in finale di Champions, pur non avendo una rosa da poter vincere la Champions. Questo testimonia che comunque devi essere un po' fortunato, la rosa di qualità la devi avere, e è un obiettivo del Napoli, su questo non c'è dubbio. De Laurentiis è un uomo ambizioso, un dirigente ambizioso che nel corso degli anni ha dimostrato che si può essere ambiziosi e cercare di vincere nel pieno rispetto delle regole. È un mantra di questo club che il Napoli spera di esportare anche in Europa: rispettare le regole e, perché no, tentare di vincere. Però di base devi dare qualità alla rosa e mettere a disposizione di Allegri qualcosa di importante per fare una grande Champions.
1: Carlo, ci ritroviamo più avanti, intanto buon lavoro lì a Castel di Sangro, a più tardi.
0: A dopo, amico mio.
1: Grazie davvero al nostro Carlo Alvino. Proseguiamo noi intanto con la nostra carrellata di ospiti. Lui più che un ospite è un amico, oltre, e gliel'ho ribadito anche stamattina quando ci siamo sentiti, ad essere un pezzo importantissimo della storia azzurra. Gigi Pavarese, ciao direttore.
2: Buon pomeriggio, Forza Napoli.
1: Mai come stavolta va detto.
2: Grazie, Gigi, per le belle parole.
1: Gigi, guarda, a parte che le meriti, però
2: anche se una mezza riga, comunque abbiamo contribuito a scrivere qualcosa in questo clip.
1: E immagino, Gigi, di questi 100 anni di storia,
2: che è la nostra pelle.
1: Esattamente, sia anche difficile e riduttivo per te riuscire a trovare qualche momento in particolare che racchiudono la tua esperienza con il Napoli e con questa squadra, che poi in realtà, al di là che da dirigente, ti entra nel cuore fin da bambino.
2: Sì, infatti io, scusate, lo ripeterò fino alla noia, sono stato un ragazzo fortunato perché ho avuto la fortuna di poter lavorare, di coprire cariche importanti, ruoli importanti all'interno della società, della squadra del cuore. Per chi sin da bambino è nato con quella maglia, praticamente la seconda pelle, è veramente stato qualcosa come toccare il cielo con un dito. Poi immaginate poi di aver vissuto momenti straordinari in quella società, come anche momenti bui, dove sono stati formativi per la mia professionalità, perché sono stati momenti dove dovevi dividere la formica in 8 parti. Io ho imparato, certo, a farla in 16.
1: Mamma mia, incredibile, veramente, veramente assurdo. Senti, ma per quanto riguarda invece questo festeggiamento, no, che durerà da ieri praticamente fino a stasera, 48 ore di puro godimento, perché abbiamo visto delle scene incredibili ieri, immagino ne vivremo delle altre. Tu che emozione hai provato guardando le immagini del lungomare di ieri, e cosa ti aspetti dalla festa di questa sera?
2: Visto che mi hai chiesto di essere sincero, quando stamattina mi hai chiamato, devo dirti che la prima emozione l'ho avuta quando ho ricevuto l'invito da parte della Società Sportiva Calcio Napoli per le celebrazioni di questa sera, e quindi questo mi ha fatto molto molto piacere. Io faccio, certo, parte del vecchio Napoli, la Repubblica.
1: La vecchia Repubblica, hai ragione.
2: Sì, però dico, mi ha fatto molto molto piacere, quindi poter essere lì stasera e vivere, ritrovare tante persone, soprattutto mi ha fatto veramente piacere per la considerazione da parte del Calcio Napoli. E lo vedrò stasera con grande emozione, soprattutto accompagnato da mia figlia stasera. E poi, ecco, ieri sera ho seguito in televisione, non ho avuto modo di poter raggiungere il centro nevralgico lì a piazza alla Rotonda Diaz, però è stato veramente bello poter vedere come è stato accolto Ferlaino, Carmando e tanti ex calciatori della nostra squadra.

0: veramente emozionante, e questa è la dimostrazione di quel senso di appartenenza che io ho sempre messo in risalto, diciamo dell'unicità che ha Napoli, per quell'amore che viene tramandato da padre in figlio, generazione dopo generazione, e che viene trasmesso veramente con quella forza, quella unicità che credo ci renda veramente unici. Forse solo la sponda granata di Torino può essere paragonata al nostro senso di appartenenza.
1: È vero, è verissimo. Senti, direttore, c'è comunque da preparare la prossima stagione in un mercato davvero molto molto complicato. Io davo uno sguardo a quella che poteva essere eventualmente la lista del Napoli, considerando anche l'infortunio di Buongiorno e considerando i tanti calciatori che ha attualmente il Napoli, e volendo considerare anche tanti calciatori, ben 4 da dover vendere in esubero, il Napoli per adesso ha una lista bloccata. Se non cedi, non puoi acquistare, anche perché se acquisti, tra quei 4 che io potevo ipotizzare come possibili cessioni, ci mettevo Baretin piuttosto che Mazzocchi, Lukaku, questi calciatori qui alla fine li potresti semplicemente mettere in tribuna, ma comunque resterebbero ad organico e resterebbero a bilancio, tra l'altro.
0: Eravamo perfettamente a conoscenza della difficoltà del lavoro con domanda, ma credo che le sue capacità faranno sì di convincere la proprietà a dargli manforte nel poter trovare quelle giuste soluzioni collaborative per far sì che i giocatori in esubero possano essere ceduti, perché è chiaro che a questo punto alcune società attendono praticamente quasi la fine del mercato per poter trarre il maggior vantaggio economico per l'acquisizione degli esuberi delle varie rose delle società importanti, e quindi credo che da questo punto di vista il Napoli deve rendersi conto di poter trovare la soluzione prima della fine del mercato, in maniera tale da consentire a Manna di poter poi mettere a disposizione di Allegri quel giocatore di cui hanno probabilmente individuato l'esigenza all'interno della rosa.
1: È verissimo, grazie direttore, godi di questa giornata e buon primo agosto.
0: Grazie e pace a tutti.
1: Grazie davvero a Gigi Pavarese. Abbiamo al telefono con noi anche mister Paolo Specchia. Ciao mister.
2: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
1: Buon pomeriggio a te, siamo ormai diciamo in attesa di conoscere che percorso prenderà quello che è il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Per adesso stiamo vedendo grande lavoro con la palla, grande lavoro di velocità dello scarico del pallone stesso, difesa a 4, un allenatore che si sta concentrando molto anche sugli esuberi. Vorrei un tuo giudizio su questi primi giorni da allenatore del Napoli di Massimiliano Allegri.
2: Beh, guarda, io lo conosco bene Allegri, l'ho seguito, lo stimo, non fa spettacolo, però sa come si allena e ha vinto tanto, quindi non avevo dubbi che potesse far bene o comunque iniziare bene. L'unica cosa che sottolineo è che certamente per la rosa che ha trovato, la presenza di Allegri sarà stato molto più, direi, gradevole di quella di Conte in questi primi giorni di fatica, perché Allegri lavora meno di Conte, ma non per questo lavora meno bene. Cioè Conte è ossessivo in certe cose, Allegri invece sotto il profilo del lavoro, ecco, è molto più, direi, scevro da grandi carichi, però sa quello che fa e soprattutto cura molto la tecnica, cioè il lavoro con la palla, la capacità di poter dialogare tra le parti, non che contro non lo facesse, però credo che sotto questo aspetto io non sono ancora sceso a Castello, perché io sono a Roccaraso da domenica, però il Napoli ha ritardato un po' la salita, doveva arrivare il 29 per non pagare due giorni dopo, però in questi giorni voglio andare a vedere proprio di persona con la palla, però leggo, seguo, so qualcuno che mi informa, quindi il Napoli sta lavorando, ma è molto presto per tirare conclusioni, perché anche col mercato, ma credo che tutti hanno fatto pochissimo, sono stati mondiali, quindi si deve ancora portare a termine molta parte del mese per il mercato, per arrivare poi magari anche sotto sotto, che non si è ancora pronti, però tant'è, pensare che molti giocatori hanno fatto il mondiale non sono ancora arrivati, non solo a Napoli ma anche altrove, quindi il lavoro è un po' ritardato e dobbiamo solo avere fiducia. Io ne ho abbastanza per pensare che il Napoli farà bene almeno quanto l'anno scorso.
1: Intanto voglio ringraziare Ciro Froio in regia, perché stiamo vedendo le immagini degli allenamenti di questa mattina del Napoli lì al Patini di Castel di Sangro. Senti mister, tra queste immagini c'è sicuramente un Scott McTominay che si è presentato tirato a lucido dopo quelle che sono state le amarezze del mondiale. Immagino che voglia ridimostrare subito quanto può essere determinante per una squadra.
2: Ma certo, ma avere McTominay e avere una cambiale segno in bianco, quindi praticamente qualsiasi ruolo gli fai fare lo fa con grandissima capacità, perché ha corsa, sa lottare, sa soffrire, ha acrobazie, ha talento, quindi credo che avrà anche voglia di riscatto, come tu hai detto giustamente, però ecco, lui non ha, anche senza voglia di riscatto avrebbe dato sempre lo stesso, perché è un giocatore su cui puoi contare sempre, ecco, è uno di quei giocatori che averceli è un grande lusso.
1: È vero, avercelo sì, e invece diciamo altri calciatori sono ancora da scoprire. Io ho ancora qualche dubbio su Giovane, personalmente ancora non ho capito dove eventualmente si può far esprimere al meglio il talento di questo ragazzo.
2: Guarda, io sono del tuo avviso, però ho una mia lettura, cioè io credo che Giovane, che avendolo visto prima che venisse a Napoli per quello scorso in cui è stato a Verona, fare delle cose molto diverse da quelle viste a Napoli, devo pensare che al di là del fatto che il Verona è una squadra che subiva, quindi un giocatore offensivo come lui rapido aveva spazi, perché magari il Verona subiva e poi ripartiva in contropiede, il giocatore quindi che si immolava e aveva più capacità di farsi notare, ma devo dire che secondo me avrà molto più spazio con Allegri, perché Allegri non chiede sui giocatori quello che chiede conto, che chiaramente è importante, perché insegna ai giocatori a fare la doppia fase, ecco, lui lascia meno implicati in questi compiti i giocatori soprattutto offensivi come Giovane. Io sono curioso di vedere cosa farà, ma sono sicuro che farà un po' meglio, perché credo si potrà ritagliare più spazio, perché lo vedevo con l'edizione Conte molto preoccupato, molto che non era lui, spersonalizzato, ecco, spero per me e per il Napoli, per lo giovane stesso, che possa tornare a essere quello che a Verona mi aveva impressionato, quelle 3-4 gare che ha fatto, ma da top, io ero felicissimo di arrivare a Napoli, ma a Napoli non ha dato neanche il 30% di quello che aveva dato prima col Verona, quindi sono speranzoso e curioso allo stesso tempo.
1: Mister, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito, alla prossima.
2: Caro Vincenzo, alla prossima, ciao.
1: Buon weekend, grazie davvero a mister Paolo Specchia, e noi adesso ci fermiamo, abbiamo un pizzico di pubblicità, poi un disco e poi continua Radio Gol in questo sabato 1 agosto per i 100 anni del Napoli.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
6: 000 Cerciello Auto.
5: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: rieccoci qua, siamo esattamente a metà percorso, ancora un'ora e mezza da trascorrere insieme in questo appuntamento di Radio Gol. Siamo pronti per proseguire con i nostri ospiti tra pochissimo al telefono, così come vi ricordo che se volete potete inviarci i vostri audio WhatsApp per fare gli auguri al Napoli in 2-3 secondi, però ragazzi ricordatevi, 2-3 secondi, perché se sono troppo lunghi non li riusciamo a mettere in audio al termine della puntata odierna. Carmine Esposito con noi, ciao Carmine, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Buongiorno a te, grazie a te per averlo accettato. Carmine, la Napoli quest'oggi compie 100 anni di storia, un momento molto emozionante per tutta la città, per tutta la tifoseria, ma soprattutto un'occasione per guardare quello che è stato il percorso di questa squadra che nella nuova era De Laurentiis ha comunque vinto tanti trofei ed è attualmente una delle squadre tra le favorite di questa Serie A.
1: Ma sicuramente per noi il popolo napoletano è un traguardo importantissimo, perché 100 anni sono veramente tanti. Ho scritto anche stamattina sui social di vittorie, di sconfitte, però Napoli si ama, Napoli si ama, Napoli è questa, e sono orgogliosissimo tra virgolette di essere napoletano, vedere questa gente che comunque ha festeggiato da ieri sera e sta ancora festeggiando. Quindi Napoli merita, e poi come hai detto tu, con l'era della Valente siamo diventati veramente una delle squadre più importanti d'Europa sicuramente.
0: Sì, sì, è vero, ed è per questo che evidentemente De Laurentiis dice, beh, ci manca la Champions, chissà, magari vediamo, abbiamo Massimiliano Allegri, certo lì bisognerebbe fare un po' meglio. Il Napoli ha avuto nella stagione dello scudetto di Spalletti anche una possibilità importante addirittura per arrivare in semifinale di questa massima competizione, lì all'epoca se la meritava, addirittura fu inserita insieme al Manchester City tra le favorite alla vittoria finale, però a volte si paga anche un po' di inesperienza.
1: Ma sai, quell'anno con Luciano è stato un anno straordinario, quindi alla fine ci siamo dovuti fermare, come dici tu, forse con un pizzico di esperienza, perché comunque alla fine se avevamo un pochino di fortuna, forse in più, non dico esperienza, ma un po' di fortuna in più, potevamo veramente arrivare fino alla fine, però è stato un anno bellissimo. Ma sicuramente con le parole di De Laurentiis si sa, il presidente quando poi vince una cosa vuole vincere subito un'altra. Penso che l'obiettivo del Napoli quest'anno, al di fuori di Allegri, debba essere proprio migliorarsi, ma migliorarsi tanto in Europa, perché se vogliamo essere una squadra competitiva dobbiamo essere competitivi su tutti i fronti, e non bisogna uscire ai primi turni, ma bisogna arrivare fino alla fine.
0: È vero, e bisogna provare in qualche modo a fare meglio. Certo, abbiamo una garanzia che quel Massimiliano Allegri, che comunque questa competizione la conosce molto bene, anche se sappiamo che il vero banco di prova non può essere l'Europa per i motivi che ci dicevamo poco fa, ma sarà sicuramente il campionato. La principale avversaria resta l'Inter, che tra l'altro sta giocando il secondo tempo, tra pochissimo ricomincia il secondo tempo di questa amichevole con il Manchester City, per adesso 1-1 tra la squadra di Chivo e del neo allenatore Maresca. Che ti immagini come duello che possa accadere tra queste due squadre?
1: Ma sicuramente sia Napoli che l'Inter quest'anno sono le squadre da battere, però sicuramente io spero anche che ci sia anche qualche altra squadra. Vedo bene anche la Roma, ho visto anche comunque il Milan comunque si è rinforzata un po', la stessa Juve, sperando che sia un campionato bello, a più squadre, poi alla fine vince chi è più forte, però secondo me deve essere abbastanza competitivo, perché anche l'anno scorso tolto Inter e Napoli, tra virgolette, hanno fatto un campionato un pochino a sé, quello che sta succedendo negli ultimi anni, però sicuramente Napoli e Inter sono le squadre da battere quest'anno. E poi con l'esperienza di Allegri, ti ripeto, io mi giocherei veramente, non dico tutto, però vincere lo scudetto è sempre bellissimo, però andare avanti in Champions secondo me è l'obiettivo minimo del Napoli.
0: Eh sì, deve esserlo l'obiettivo minimo. Senti, da chi ti aspetti di più quest'anno?
1: Ma io adoro Holland, quindi per me è un giocatore straordinario, e io spero che quest'anno superi addirittura la doppia cifra, perché veramente io vedo un giocatore come lui da 20-25 gol. E poi quest'anno Vedo bene proprio tutto il Napoli, ti dico la verità, con Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, ho seguito anche i giorni di ritiro, gli allenamenti di ritiro, quindi ne parlano tutti già bene, c'è già una bella manata di squadra, comunque anche con lo staff tecnico nuovo, che non era facile, quindi mi aspetto grandi cose. È normale che comunque se riusciamo a recuperare anche in RS con Ellison di là, abbiamo un tridente davanti che fa veramente male.
0: Vero, verissimo, sono calciatori davvero molto ma molto forti e questo ormai
1: sono gli unici che saltano l'uomo.
0: È vero.
1: Ogni giorno non c'è più un esterno che salta l'uomo, quindi noi siamo fortunati ad averli.
0: Speriamo di tenerceli, perché poi bisogna pure capire il mercato come andrà a finire, caro il mio Carmine. Ti voglio abbracciare forte, ovviamente. Grazie. Anche per te, buon anniversario del Napoli, buon 100 anni a Carmine Esposito. Ciao Carmine.
1: Grazie
0: a te, mille. Un abbraccio, grazie davvero a Carmine Esposito. Intanto arrivano le prime parole di De Laurentiis alla TGR Campania. Sono stato un incosciente perché ho pensato a un film dove non c'era la sceneggiatura, questo in merito al film sugli scudetti del Napoli. Mai fatto un film che partisse da una mia idea e da una sceneggiatura, che non partisse da una mia idea e da una sceneggiatura di ferro. Il Napoli però è stata un'emozione, la gente in maniera positiva e non farfallona mi definisce visionario. In effetti ho sempre indovinato cosa è accaduto. Siamo riusciti ad avere un Napoli forse mai così vincente. Maradona lo abbiamo avuto solo noi, un unico, un grande e un irripetibile giocatore nella storia non solo del Napoli e nel calcio mondiale, ed era difficile distinguersi. Nonostante ciò siamo stati l'unica squadra per 16 anni consecutivi in Europa. Napoli Calcio si confonde con Napoli Città, una città particolare divisa tra paradiso ed inferno, praticamente un purgatorio continuo. Devo dire però che questo purgatorio l'ho toccato poco, l'ho toccato sui campi di Serie C. Poi 16 anni in Europa abbiamo toccato il cielo con un dito, e quindi per noi è sempre stato un paradiso. Quindi definire Napoli in qualche modo potrei definirlo una costante di scudetto e Champions. La Champions però ci manca, chissà se Allegri ce la porterà. È sempre un obiettivo, si va sempre per i massimi obiettivi. Ne voglio parlare con Vincenzo Credendino, collega di Sport Italia. Ciao Vincenzo.
2: Buon pomeriggio Vincenzo.
0: Buon pomeriggio a te.
2: Ascoltavo quello che era un po' il virgolettato di De Laurentiis e immaginavo quello che potrebbe essere un cammino del Napoli in Champions League, domandandomi al tempo stesso anche un po' quello che è stato il motivo che ha portato la De Laurentiis a pronunciare forse per la prima volta parole tese alla conquista della Champions League.
0: Senti, ma a proposito di questo però bisognerebbe costruire, noi prima ne discutevamo non soltanto con Paolo Del Genio ma anche con Carlo Alvino, bisogna però avere una formazione adeguata a quel tipo di obiettivo. Trattativa lampo con il Bayer Leverkusen per quanto riguarda Miguel Gutierrez, comunque tanti calciatori che attualmente non sono proprio sicurissimi di mantenere la maglia azzurra, e nel frattempo però non puoi acquistare se non vai prima alle cessioni, e tanti calciatori che possono destare più di un dubbio. Siamo sicuri che questo Napoli, ormai quando mancano 21 giorni all'inizio del campionato, sia effettivamente pronto per poter costruire qualcosa? Sono un po' troppo pochi i giorni per riuscire a presentarsi tirato a lucido alla prossima stagione?
2: Dipende molto da quelli che sono gli obiettivi concreti. Il Napoli concretamente non ha tra gli obiettivi la vittoria della Champions. Certo. È un sogno, si guarda a quella che è la possibilità di sollevare quella coppa più con come chi guarda l'orizzonte, ecco, che tu dici è un po' come l'utopia, dici ma tu più cammini più ci vai contro e più quello si allontana l'orizzonte, è la stessa cosa. A che serve allora? Serve a camminare. Stesso discorso, magari è un qualcosa che più ci va incontro e più si allontana, però ti spinge comunque a fare il meglio. E il meglio cosa potrebbe essere? Innanzitutto recuperare, o meglio capire in tempi brevi se davvero ci sono degli elementi che possono fare al caso di Allegri, da recuperare a sua volta. Manna l'ha detto apertamente, Lucca è uno di quelli da recuperare, poi che sia cessione o permanenza va recuperato come calciatore, parole comunque molto forti. Lang ci risulta che Allegri in primis voglia comunque provare a dargli un'opportunità, e da lì poi si può capire se effettivamente qualcosina rispetto alla tanto vituperata sessione di mercato dell'anno scorso possa essere recuperato, fermo restando che con 30 milioni il Napoli ci pensa alla cessione di Gutierrez e quindi a quel punto può anche andare a presentarsi sul mercato con rinnovata linfa, considerando che serve un difensore centrale innanzitutto.
0: E quel difensore centrale può essere Variascile eventualmente?
2: Lì il discorso è diverso, perché l'intenzione del Napoli è più provare il calciatore, non si discute, o meglio, era un fan prodigio, era uno di quelli che si affacciavano al grande calcio con le prospettive di arrivare alle vette più alte. Poi, come a volte accade nel mondo del pallone, le aspettative sono troppo alte, ci sono troppi infortuni e quindi non si rispettano i pronostici. Quindi il Napoli, nella consapevolezza che stiamo parlando di un calciatore comunque in itinere, vorrebbe fare un prestito con diritto di riscatto senza andare ad investire così tanto. Il Chelsea invece vorrebbe liberarsi a titolo definitivo, risulta essere una di quelle classiche operazioni che riesce a fare più alla fine del mercato, perché magari il Chelsea può comunque sollevarsi da quello che fa l'adattamento dello stipendio piuttosto che all'inizio, dove il club punta innanzitutto a monetizzare.
0: È vero, è verissimo. Senti, ma per quanto riguarda invece eventualmente il calciatore Ceballos bloccato, l'abbiamo ripetuto più di una volta dal Napoli, in attesa eventualmente di capire quelle che possono essere le cessioni che possono riguardare, secondo te, più Neres o Lang?
2: Complicato in questo momento, perché Neres Allegri l'ha visto, però non l'ha visto in termini calcistici propri. Si è allenato, ha fatto un po' di differenziato, palestra, però è più, secondo me, quella che è la necessità del club in questo momento, che ha da un lato un calciatore sul quale ha investito tanto e che avrebbe tutta la necessità di andare a recuperare pure lui come profilo. Poi che lo vendi o te lo tieni, il Napoli ha bisogno che Lang faccia una decina di partite buone in maglia azzurra per legittimare un investimento importante. Neres invece è un discorso diverso, lì puoi farlo anche partire secondo quelle che sono delle metriche che ti evitano la minusvalenza, ma senza aspettarti poi di farne chissà quanto. Lang è una possibilità, Neres invece costituisce una certezza della quale però oggi non puoi usufruire.
0: È vero. Ti abbraccio, Vincenzo, ovviamente ti auguro buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie a te, Vincenzo, un abbraccio a tutti gli iscritti.
0: Grazie davvero al collega di Sport Italia Vincenzo Credendino. Noi ritorniamo a fare un passo indietro a quella che è stata la festa bellissima organizzata dai tifosi ieri. C'erano anche tante leggende, tra queste tanti amici di KissKiss Napoli. Vi faccio ascoltare le parole di Gennaro Scarlato e anche di Gennaro Iezzo.
3: Due cuori azzurri, due capitani, però soprattutto, diciamo, ormai sono diventati due amici di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio Gennaro Iezzo, ciao Gianni.
4: Ciao, buonasera a tutti.
3: E ovviamente il nostro Gennaro Scarlato, ciao Gianni.
5: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
3: Parto da Gianni, essere qui questa sera, vedere questa folla enorme di tifosi del Napoli. Oggi è la festa popolare, domani sarà quella istituzionale, si aspetta tutti quanti insieme la mezzanotte, un colpo d'occhio azzurro pazzesco, Gianni.
4: Bah, sicuramente adesso siamo qua sul lungomare, vediamo questa scia di tifosi, qualcosa di indescrivibile, penso che siano unici al mondo e forse siamo anche fortunati oggi a festeggiare i 100 anni del nostro Napoli, ed è un orgoglio, un onore per noi.
3: È un onore, un orgoglio immagino anche per te, Gianni, avete scritto pagine indelebili di questa storia. Confesso, vedere tutte le maglie una dietro l'altra, stagione per stagione, a me ha fatto un effetto pazzesco. Immagino a voi che quelle maglie le avete indossate.
5: Sì, tutto molto bello, anche rivedere gli ex calciatori, alcuni mi hanno anche allenato, quindi è un enorme piacere per me. Le maglie sono spettacolari, soprattutto quelle degli inizi, che erano di un materiale abbastanza pesante, molto bello, abbiamo visto anche le nostre, e quindi niente, stare qui è qualcosa di indescrivibile, perché poi ti fanno ricordare un po' i vecchi tempi, tra virgolette, calcistici.
3: E sicuramente sarà importante festeggiare bene questo centenario. Prima di salutarvi, è iniziata l'avventura di Massimiliano Allegri, che cosa ci dobbiamo aspettare? Mercato per adesso poco, anche perché c'è da fare qualche uscita prima di cominciare sul serio.
4: Prima di tutto facciamo un grande in bocca al lupo ad Allegri, questa è la prima cosa. Poi penso che bisogna sicuramente sfoltire un po' la rosa, perché anche per i slot degli under e quant'altro bisogna giustamente programmare per bene. Poi di base è una squadra fortissima, secondo me, squadra che si può giocare lo scudetto, però se ci metti qualche innesto dentro potresti veramente sognare.
3: Sicuramente si ripartirà, Jenny, dal 4-3-3. Questa è già la prima piccola novità che ha proposto Massimiliano Allegri a Di Maro.
5: Beh, diciamo finalmente, perché in tanti lo aspettavano, perché secondo me è quello lì più congeniale alle caratteristiche dei calciatori. Quindi io mi auguro che poi soprattutto il percorso in Champions di migliorarlo e poi magari confermare le posizioni alte di classifica in campionato.
3: Grazie, grazie a voi, ovviamente buona serata e buon anniversario.
6: Grazie. Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta con Radio Gol del Sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo tornare al telefono per dare il buon pomeriggio al collega Vittorio Zambardino. Ciao Vittorio, come stai?
1: Buon pomeriggio, bene, spero di voi.
0: Bene, bene, bene. In una giornata così particolare come quella di quest'oggi. Quello è sicuramente molto calda. Poi può essere anche calda per la passione che inevitabilmente accende i cuori dei tifosi del Napoli che festeggiano questo centenario, una data davvero molto particolare. Ieri abbiamo visto le prime immagini davvero bellissime della festa organizzata da parte dei tifosi partenopei. Questa sera si replica per concludere questa 48 ore davvero di grandi festeggiamenti. Poi toccherà insomma programmare e progettare quella che sarà una stagione che ci auguriamo vedrà il Napoli protagonista. Vengo prima insomma alle considerazioni su questo centenario. Chiedo in primis a te insomma Vittorio, quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni per questo traguardo, per questa data così simbolica?
1: Beh, innanzitutto di gioia, diciamo, è una gioia incontenibile, perché anche l'essere arrivati come persona a vivere il centenario, sai, è importante. E io per mia scelta non partecipo a queste cose che funzionano troppo. E allora tendo a tenere, ma sento con le amici storici, gente con 60 abbonamenti che dice: non sono partito per le ferie perché devo andare alla festa. E allora ho capito che insomma forse dovevo fare uno sforzo e dovevo venire. Comunque è meraviglioso, mi sembra tutto molto ben organizzato e diciamo che è una novità rispetto ai decenni passati, nei quali Napoli aveva sempre questa rivendicazione di dignità. Adesso c'è l'orgoglio, c'è il, no? È che i giovani non si vergognano di essere napoletani, insomma, ecco. Cosa che forse a qualcuno della mia generazione si pensa in qualche momento.
0: No, c'è veramente l'orgoglio dell'appartenenza partenopea ed è molto bello quello che dici tu Vittorio, perché è effettivamente così. Certe volte sfocia forse in eccessi diciamo esagerati, mettiamola così. Però
1: gli eccessi, certo.
0: Però quello insomma in generale insomma gli eccessi e da una parte e da un'altra fanno parte purtroppo, mi verrebbe da dire, anche della nostra quotidianità.
1: Gli eccessi li fa pure il presidente del Napoli. Guarda,
0: mi stai bruciando la seconda domanda, vedi Vitto?
1: No, sto
0: scherzando, ovviamente ti avrei portato anche su quelle che sono le dichiarazioni poi del presidente De Laurentiis, perché queste sono 48 ore ovviamente di festeggiamenti, di tributo per quello che il Napoli rappresenta e rappresenterà e ha rappresentato ovviamente per la città, in una simbiosi che probabilmente è molto difficile trovare in altre realtà e che negli ultimi anni, per merito anche di quella che la gestione ovviamente De Laurentiis, ha portato a toccare delle vette altissime dal punto di vista sportivo. C'è sempre da migliorare, però ti chiedo insomma, De Laurentiis con le sue dichiarazioni, tra il serio e il faceto, l'asticella l'ha alzata un bel poco, perché ha detto insomma la mia bacheca manca la Champions.
1: Ho capito, sì, manca la Champions. Io per esempio penso che nella mia vita mi manchi di essere miliardario, insomma.
0: ti auguro di raggiungerla questa traguardo.
1: È un po' tardi. Voglio dire, c'è una contraddizione, perché da una parte vendiamo un ottimo elemento. Avevamo detto che il nucleo storico non si toccava. Io pensavo che Gutierrez facesse parte del nucleo storico. Adesso noi ce lo vendiamo perché c'è una bella plusvalenza da fare. Quindi ragioniamo, diciamo così, come un saggio pesce medio del mare del calcio, no? Un pesce di grandezza media che quindi ha bisogno di fare player trading, eccetera, eccetera. Quindi saggezza, no? Non fare passo lungo della propria gamba. Dopodiché il presidente parla e parla di Champions League. Allora, se stiamo parlando di calcio e non, voglio dire, perdonate il termine, di demagogia, di illusioni dell'area dei tifosi, insomma, stiamo parlando di un salto dimensionale in termini di qualità. È stato tentato in questi anni, nei due anni di Conte, che è parzialmente riuscito, perché Conte ci ha dato dei trofei in campo importanti, ma ha fallito totalmente nella Champions, e adesso stiamo tornando indietro da quel salto. Allora cioè, da una parte ci ridimensioniamo, perché questo sta facendo il Napoli, e sento, se ho ascoltato il programma vostro oggi, sì, sento tanto ottimismo. Insomma, voglio dire, qui ci sono squadre che si stanno rafforzando in modo significativo: l'Inter, la Roma, il Como, la stessa Juventus. No, Napoli è fortissimo, solo l'Inter è superiore al Napoli, lasciamolo dire al campo, non lo so. Allora noi da una parte ci ridimensioniamo, dall'altra parte parliamo di Champions. Allora, come dire, è contraddittorio. Allora, io capisco i sogni di un uomo che dice: ho operato bene e ho avuto dei successi, tutti glielo riconosciamo, nessuno gli nega, diciamo così, di essere stato, certo, no, il grande mattatore di questi anni. Però, benedetti Dio, se parli di Champions, poi i tifosi riterranno un secondo o un terzo posto un'annata fallimentare. Mi spiego?
0: No, sei stato, il ragionamento è chiarissimo.
1: Perché l'unica volta, lasciami essere polemico su una cosa che a me duole ancora, l'unica volta che in Champions sei arrivato alle soglie della semifinale, sì, poi hai lordato l'allenatore che ti ha portato quel traguardo. E allora io non capisco, capito? Perché il Napoli a Champions è vero che è stato sempre nelle coppe, ma è vero pure che, diciamo, in uno stadio avanzato della competizione ci siamo arrivati una sola volta.
0: Anche perché questa forse è la prima volta che effettivamente De Laurentiis non parla di qualificazione Champions, ma di obiettivi da raggiungere in questo caso in Champions League.
1: Lo fece anche la sera dello scudetto di Spalletti.
0: Sì, lì però sappiamo, anche l'hai ricordato anche tu, di quello che fu anche un po' il botto e risposta, insomma, a distanza tra il presidente e l'allora ex allenatore del Napoli.
1: Io mi preoccupo, perché questo mette sotto stress Allegri. Cioè, siccome siamo di fronte a un uomo che non è ingenuo, no? È un uomo che non parla a caso. Allora, che cosa sta dicendo lui ad Allegri? Gli sta dicendo qualcosa che, detta in una stanza dove si stila un contratto, ha un senso. Detta pubblicamente così, è uno stress. Cioè, tu da una parte ridimensioni, da una parte ci dobbiamo vendere quelli buoni, va bene, perché teniamo i cataplasmi che nessuno vuole, no? Perché poi Langa a chi lo vendi?
0: Certo, devi fare considerazioni su quello che è un mercato in questo momento, allora, su valutazioni più che altro che hai dato a determinati calciatori.
1: Il Napoli oggi ha un problema serio. Allora io non vorrei che da una parte fosse con schizofrenici, cioè da una parte poniamo in modo rigidissimo l'imperativo di rientrare con i costi e con i conti, e dall'altra parte parliamo di Champions. Ma che modo è? Che modo è, mi chiedo? Poi voglio dire, io sono un guastafeste, nel giorno il primo agosto mi metto a fare questi discorsi, voi non mi dovete chiamare.
0: No, invece ti chiamiamo perché è sempre bello, insomma, confrontarsi e sentire anche ovviamente il tuo pensiero, no Vittorio, che è giusto, che trovo anche ovviamente coerente con quello che è il discorso che stiamo facendo. Inevitabilmente, insomma, anche la scelta che poi è ricaduta su Massimiliano Allegri, secondo me porta proprio a questo, insomma. De Laurentiis, non dico che getta un po' la maschera, però fa capire una volta per tutte quanto per lui sia davvero fondamentale fare una figura più che dignitosa in Champions League, cosa che l'anno scorso non è successo.
1: Allora,
0: ad Antonio Conte,
1: l'intervento che voi, io non sono già sportivo almeno dal 1990, cioè io poi ho fatto
0: io sono nato nel 90, quindi figurati.
1: Ho fatto il manager dell'industria digitale, allora un pochino di management l'ho masticato, certo. Allora lui voglio dire, è contraddittorio in questo, perché si deve rendere conto, se capisce di calcio, che sta postulando una promozione, una salita e risalita del Napoli, che vorrei far notare che, diciamo, non sta molto in alto con le fasce Champions, una risalita del Napoli ad un livello tecnico, ma le partite della Venezia, non dico le finali, semifinali, i quarti e le semifinali di Champions, le guarda, perché voglio dire, è importante. Allora il Napoli gioca a quel livello lì? No, No.
0: Eh no, attualmente in Italia in realtà non ci gioca nessuno a quel livello lì.
1: L'abbiamo visto. È arrivato dietro al Karabag. Questa è la dimensione del Napoli. Allora, un salto dimensionale come quello, o tu mi presenti un piano, mi presenti un piano che comprende anche modifiche della proprietà che fanno entrare soggetti che portano denaro, allora o parli di questo, no? Oppure se rimaniamo nella dimensione della one man band, no? Della società comandata da un uomo solo con i soldi suoi, che è una dimensione eroica, però non possiamo sognare di conquistare l'America, insomma. L'America,
0: no, sei stato chiaro, come sempre, come
1: ti
0: sempre.
1: Spiego. È una questione aziendale, noi non ci siamo a quel livello, non è comprando i De Bruyne a fine carriera che si fa quel salto lì. Il salto lì si fa facendo un mercato che il Napoli oggi non si può consentire.
0: Caro Vittorio, sì. Caro Vittorio, come sempre chiarissimo.
1: Ragazzi, consiglio, non chiamate.
0: No, invece lo sai che ti continueremo a chiamare.
1: Buon agosto a tutti.
0: Buon primo agosto e buon centenario a Vittorio Zambardini.
1: Buon centenario, forza Napoli.
0: sempre. Ciao, grazie ciao. A Vittorio Zambardino. Per noi un pizzico in questo momento di meteo, perché dobbiamo capire anche le previsioni per questa giornata, per il weekend partenopeo, e poi inizia la terza ed ultima ora dell'informazione sportiva con Vincenzo Perna. A tra poco.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Ben ritrovati agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate continuerà a interessare tutte le nostre regioni del centro-sud, anche la Campania, con sole caldo intenso, valori elevati sull'entroterra con massime anche prossime 37-38 gradi, valori un po' più bassi lungo la costa, 32-33 gradi anche a Napoli, ma elevati tassi di umidità. Una domenica soleggiata, solo durante il pomeriggio scoppierà qualche temporale sulle aree più interne e montuose, quindi parliamo dell'Appennino campano. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Eccoci, terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva anche in questo sabato, primo agosto, Pecciendan verrebbe da dire, anche in questa terza ora di Radio Gol, insieme fino alle ore 16. Ancora un saluto da Vincenzo Berna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Andiamo di nuovo a Castel di Sangro, ritroviamo per l'ultimo collegamento per quest'oggi il nostro Carlo Albino. Carlo.
5: Rieccoci qua, carissimo Vincenzo, di nuovo in diretta dal nostro studio qui a Castel di Sangro, dove il pomeriggio abruzzese fa segnare un rialzo della temperatura ed una presenza che aumenta di tifosi del Napoli.
4: E piano piano, Carlo, si rialzano anche le possibilità per Badia Scile, perché secondo quelle che possono essere le notizie dell'ultima ora, danno un Chelsea che pian piano possa eventualmente avvicinarsi a quelle che possono essere le richieste del Napoli di un prestito con un diritto di riscatto non troppo elevato.
5: Ma è una questione legata all'infortunio di Buongiorno, quella di dover obbligatoriamente chiudere un acquisto di un difensore centrale. È chiaro che il francese da qualche settimana è nel mirino del Napoli, la formula da trovare non è semplice, perché poi mettere d'accordo Napoli e Chelsea, ma è l'entourage del calciatore sulla formula migliore, diventa il vero ostacolo da superare. È un giocatore sicuramente che piace, è un giocatore che però si porta dietro uno storico di infortuni che ha un suo perché e non ha mai giocato in Serie A. Quindi nella logica di quelli che sono i calciatori sotto osservazione ci sono lati decisamente positivi e lati sui quali il Napoli sta discutendo, che diventano a loro volta argomento di discussione anche con il club e con l'entourage per cercare di far quadrare un po' la situazione. Però non è un mistero che questo calciatore al momento è in vantaggio sugli altri, è in vantaggio su altre figure monitorate dal Napoli. Molto defilato il difensore brasiliano del Lecce, meno defilato il difensore italiano della Juventus, ecco così.
4: Per adesso il campo. Scompriamo diciamo il campo da dubbi, diciamo, verrebbe da dire che per adesso è una testa a testa, no Carlo?
5: No, leggermente credo che il francese sia leggermente in avanti, però io voglio dire una cosa, perché poi su questa questione, ecco, di Gatti, diciamola tutta, su questa questione di Gatti esce fuori un argomento che secondo me non ha nulla a che vedere col discorso tecnico. Allora, se facciamo una valutazione tecnica è un conto, se ci mettiamo dentro la valutazione tecnica e juventino e via discorrendo, diventa una discussione tra virgolette leggermente drogata. Io mi tiro fuori, perché chi mi conosce lo sa, Gatti non è un calciatore che mi attira simpatia, tutt'altro, quindi faccio fatica a parlarne, figuriamoci a sponsorizzare o comunque a caldeggiare un'operazione del genere. Devo essere molto sincero ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, chi mi conosce lo sa.
4: Però ovviamente è una possibilità, però, va valutata, e ovviamente
5: assolutamente sì.
4: Dici,
5: non dimentichiamo che è un calciatore che piace a Manne e ad Allegri, quindi al di là di quello che può essere il mio pensiero o quello della stragrande maggioranza dei tifosi, è un calciatore che piace a Manne, è un calciatore che piace ad Allegri, conosce bene il calcio italiano, così come il francese ha lati positivi e lati meno positivi. L'atteggiamento in campo di Gatti sinceramente è un atteggiamento che ho sempre condannato, e diciamo che lui ha avuto il salvacondotto spesse volte, perché è un plus della maglia che indossa, ad altre latitudini quel salvacondotto non ti viene concesso, ecco.
4: È vero, è verissimo. Carlo, ovviamente io ti voglio salutare e ringraziare, augurarti buon lavoro, e poi ci ritroveremo.
5: Io ti ringrazio, ho un obbligo, perché ci sono due tifosi dinanzi al nostro studio che stanno sbracciando, che vogliono essere salutati, addirittura hanno mostrato, non te lo posso far vedere, hanno mostrato un cartellone, Erminio e Roberto, sono qui a Castel di Sangro, non posso non salutarli perché insomma è troppo bello, mamma siamo qui, e quindi salutiamo Erminio e Roberto che sono qui a Castel di Sangro, tra l'altro insomma sono due tifosi del Napoli, mi fa piacere salutarli, così come saluto te, saluto gli amici di Kiss Kiss Napoli e ti auguro buon proseguimento, buon lavoro, forza Napoli e buon centenario a tutti quanti noi.
4: Grazie Carlo, ricambiamo con grandissimo affetto e ovviamente ci accodiamo ai saluti per questi due tifosi del Napoli, così come a tutti i tifosi del Napoli che quest'oggi festeggiano un centenario davvero incredibile, che ha visto tanti successi, ha visto anche tanti capitani. Uno di questi ce l'abbiamo al telefono con noi, perché è Roberto Bordin. Ciao Roberto, benvenuto.
2: Grazie mille, ciao.
4: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Un ricordo della tua esperienza partenopea, te la chiedo subito, in questa giornata particolarmente speciale per la città di Napoli.
2: Beh, un ricordo sicuramente indimenticabile, indelebile in quello che riguarda non solo la mia carriera calcistica ma nella mia vita, perché ho vissuto 4 anni indimenticabili, veramente con alti e bassi ovviamente, però nel senso che ho ricevuto tantissimo dalla gente, dai tifosi, dalla società, dal club stesso, quindi per me è stata un'esperienza veramente molto positiva per quanto riguarda la mia vita. E appena posso torno a Napoli, perché ho ancora degli amici, e quindi veramente sono veramente attaccato a una città incredibile come quella di Napoli.
4: Senti Roberto, si riparte in questo anno calcistico da Massimiliano Allegri dopo 2 anni di gestione Antonio Conte, che ha portato tra l'altro uno scudetto e una Supercoppa. La scelta giusta, ti aspettavi qualcosa di diverso per trovare il sostituto di un allenatore che ovviamente conosciamo molto bene e sappiamo essere particolarmente importante e ingombrante all'interno di una società e di uno spogliatoio?
2: Da tutti quanti si aspettava un nome diverso per quelli che sono letti durante le settimane precedenti alla scelta di Allegri, però penso che quando un presidente, una società come il Napoli sceglie Allegri, vuol dire che è stata una scelta ponderata, mirata, in eventualità appunto avesse lasciato Conte, e quindi era già una cosa che era già nel cassetto da parecchio tempo, evidentemente, perché è un allenatore importante, un allenatore che è diverso da Conte sicuramente, è tutt'altra cosa, però ha sempre raggiunto i suoi obiettivi, ha vinto anche lui a modo suo, col suo calcio, e quindi devo dire che è stata una scelta veramente importante per una piazza così importante ed esigente come quella di Napoli.
4: Una piazza che attende di conoscere quello che poi saranno i destini di due calciatori particolarmente importanti, uno decisivo nell'anno dello scudetto di Antonio Conte, ovvero Romelu Lukaku, l'altro invece è arrivato l'anno scorso, Kevin De Bruyne, non siamo riusciti a godercelo a causa di un brutto infortunio. Tu che futuro ti immagini per questi due, ancora in azzurro o lontano da Napoli?
2: È ovvio che io, tornando al discorso di prima, non sarei mai andato via da Napoli, perché veramente è proprio una qualità della vita che ti fa stare bene, a parte il discorso calcistico del tuo lavoro, proprio la qualità di vita che ti fa stare bene, quindi rendi sicuramente molto di più. È un peccato perché sono due giocatori veramente molto importanti, e arrivare fino a questo punto ancora non essere decisi o da una parte o dall'altra, se restare o andare via, mi fa dispiacere, perché effettivamente sono giocatori importanti per quello che si era detto qualche anno fa, quando appena arrivati, per cercare di competere poi nelle competizioni internazionali, che è quello che è da qualche anno il Napoli sta cercando di fare, no? Quindi sarebbero due perdite importanti. De Bruyne era stato, insomma, infortunato per tanto tempo, ha avuto la sfortuna di questo infortunio abbastanza grave, però giocatore fondamentale. Lo stesso Lukaku è uno dei centravanti più forti al mondo, secondo me. E è ovvio che poi non c'è Conte come allenatore, ma c'è Allegri, quindi sarà un gioco diverso, però ha le qualità per poter fare la differenza sempre ogni volta nel reparto offensivo di qualsiasi squadra.
4: Roberto, grazie davvero per essere stato
2: grazie
4: con noi, ti abbraccio forte.
2: Un abbraccio, ciao.
4: Grazie davvero a Roberto Bordin, che è stato uno dei capitani azzurri che sono saliti tra l'altro anche ieri sul palco alla Rotonda Diaz, e tra le persone che sono saliti su quel palcoscenico non soltanto gli ex calciatori ma anche alcuni colleghi, tra questi c'è anche Anna Trieste, che voglio salutare e ringraziare, saliti tra l'altro anche ieri sul palco alla Rotonda Diaz, e tra le persone che sono saliti su quel palcoscenico non soltanto gli ex calciatori ma anche alcuni colleghi, tra questi c'è anche Anna Trieste, che voglio salutare e ringraziare perché ce l'abbiamo al telefono con noi. Ciao.

0: sempre, non soltanto magari potendo scegliere tra la maglia del centenario e le maglie, diciamo, più, come dire, meno, ecco, diffuse, meno famose del Napoli, è stato accolto perché c'erano maglie veramente con qualsiasi nome. Questo sì, ragazzo con la maglia di Bordini mi è sembrato proprio un emblema, insomma, del Napoli che si trasmette di generazione in generazione, ma non solo nei suoi nomi più famosi, ecco.
1: È vero, è vero. Io penso che ieri nel retropalco ero accanto a uno che aveva la maglia di Zamboni, quindi hai capito?
0: Sì, è stato molto bello, però.
1: Sì, sì, sì, vedere certe maglie, poi non te ne dico l'emozione di vedere tutte le maglie della
0: sì,
1: storia.
0: Sì, veramente, che cosa
1: Napoli.
0: Fantastica.
1: Veramente bello, bello, bello. Però, visto che io non ho avuto questa possibilità, chiedo a te che emozione si prova poi a stare su quel palco e vedere da quel palco la marea di gente azzurra, vestita d'azzurro, che cantava, che non si è mai fermata per tutta la serata. Che si provava a stare lì sul palco?
0: Io l'ho detto, credo che non è per esagerare, sono super seria, è stata una delle emozioni più forti della mia pseudo carriera, diciamo, nel senso che comunque vedere veramente tutta quella gente e poi soprattutto vedere tutti questi tifosi, che poi alla fine noi li abbiamo visti ieri, però loro ci sono sempre. Ci sono sempre stati, cioè, come dire, è come guardare, è come andare a guardare, è come fare la radiografia di una persona. Ieri non abbiamo avuto la possibilità di vedere la radiografia del Napoli, capito? Cioè andare a vedere dietro, dentro, che cosa c'è, ci stanno loro, diciamo. Quindi io dico loro, noi, cioè alla fine i napoletani. Ieri ho visto l'anima più pura, ecco, l'aspetto più intimo, più vero della tifoseria di questa città, che comunque organizzare tutto questo in maniera, come dire, del tutto spontanea, popolare, è qualcosa, diciamo, che secondo me va applaudito, no?
1: Sì, assolutamente sì, io lo sto ricordando da stamattina. Ieri si sono vissute delle emozioni davvero incredibili lì alla Rotonda Diaz, immagini che ti porti dentro per tutta la vita, non soltanto professionalmente ma proprio personalmente.
0: Sì.
1: È vero. Senti Anna, e di questi 100 anni è vero che tu ne hai vissuti molti di meno, questo lo ricordiamo, però che cosa diciamo ti viene in mente quando pensi al Napoli? Il primo ricordo o la prima grande emozione alla quale sei maggiormente legata?
0: Allora, io per forza di cose sono più legata da un punto di vista emotivo al Napoli di De Laurentiis, nel senso che soltanto con il Napoli di De Laurentiis ho potuto in qualche modo andare allo stadio, vedere, seguire, perché prima per me era troppo presto, diciamo così.
1: Certo.
0: Però il mio primo ricordo è legato ad una cosa un po' strana, perché come quasi tutti quanti sapranno, mio padre è milanista.
1: Sì.
0: Milanista di fede, riverista. Mm. Però io mi ricordo che questa cosa l'ho capita un po' più da grande, perché io non avevo mai capito che mio padre fosse milanista. E questo perché? Perché quando, per esempio, il Napoli ha vinto il suo primo scudetto, nonostante mio padre fosse milanista, ha partecipato a tutti gli addobbi del quartiere con i vicini, anche la nostra casa è stata bardata di azzurro, quindi io avevo questo ricordo, insomma, di me da piccola, che con papà tutti quanti mettevamo queste cose azzurre, quindi io non ho mai pensato, ecco, che lui non fosse tifoso del Napoli. Però questo per farti capire cosa, che essere napoletano e tifare Napoli, cioè, è una cosa così intimamente connessa che quando anche ci fosse un'altra fede calcistica prende il sopravvento comunque.
1: Sì, è un po' come quelli lì che non credono nel Natale ma lo festeggiano lo stesso.
0: Esatto. Quindi. E quindi questa cosa mi ha fatto capire che a Napoli, il Napoli va al di là, ecco, di qualsiasi cosa, è estremamente connesso all'essere napoletano, e quindi questa cosa qua poi mi ha fatto capire molte altre cose. Però ecco, questo è un ricordo, diciamo, molto forte. Poi tra l'altro mio padre mi ha raccontato che quando è stato presentato Maradona, nonostante lui, ecco, non fosse tifoso del Napoli, con i panni del lavoro che lui faceva il muratore e il tre ruote, lui andò comunque a San Paolo.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: E quindi, capito, con tutte queste cose io ero

0: veramente, cioè, avevo tipo 3 anni, cioè ero, non li ho io questi ricordi, però ecco, mi ha tramandato queste cose pur non essendo tifoso del Napoli, ma da napoletano. E quindi ecco, questa cosa qua ha chiaramente in qualche modo caratterizzato per sempre il mio modo di vedere la fede calcistica, che è per me uguale a essere napoletano, cioè non è una cosa, capito, che puoi scegliere, tu mica puoi scegliere se sei napoletano o no.
1: No.
0: Esatto.
1: È inside, quello, quello per forza. Senti Anna, prima di salutarti, però adesso in questa stagione del centenario c'è poi da giocare, me lo dai un tuo giudizio su come è partita questa avventura di Massimiliano Allegri?
0: Allora guarda, io ecco, ti faccio la battuta. Mio padre milanista, appunto, quando ha saputo che Allegri sarebbe andato via da là e sarebbe venuto qua,
1: ha esultato.
0: Ecco. Quindi vabbè, però tra i tanti nomi, mettiamola così, che giravano, tranne quello chiaramente di Pep Guardiola, questo, come dire, mi sembra quello con maggiori garanzie, se non altro, di gestione della situazione, mettiamola così. Quindi io, tra l'altro, da questo punto di vista ho abbastanza fiducia nelle scelte di De Laurentiis, quindi penso che se ha fatto questo tipo di scelta l'ha fatto per delle ragioni, e mi fido ciecamente di lui da questo punto di vista, quindi io gli affiderei anche la gestione delle mie finanze, quindi
1: a me c'è poco da gestire, però gliela darei lo stesso.
0: Ma
1: quindi,
0: appunto, perché c'è poco da gestire, glielo darei, perché lui, per considerato quello che ha fatto col Napoli, magari
1: giustamente, magari cambia qualcosa. Hai ragione, ci sta come ragionamento. Comincio a ragionare anche io su questo aspetto. Anna, grazie davvero per essere stata con noi, buon weekend e ovviamente buon centenario.
0: Grazie a voi, buon centenario e forza Napoli sempre.
1: Grazie davvero alla collega Anna Trieste, e adesso ritorniamo alla serata di ieri, perché davvero ho avuto la possibilità di stare accanto a grandissimi campioni, di poter vedere le maglie da vicino. Una di queste, e gliel'ho detto anche, era sicuramente la maglia di Pino Batman Taglia la Tela, e allora vi faccio ascoltare proprio le sue parole ieri sera prima di essere chiamato sul palco. Taglia la Tela.
2: Se guardiamo tutte le maglie che ci sono alle spalle del palco, possiamo dire, Pino, che la tua spicca, perché te la disegnavi da solo, è iconica, effetto anche tra l'altro di piccole diatribe con la DC Comics, però sono bellissime, e soprattutto sei riconoscibile tu tra i pali. Se uno pensa al Napoli, inevitabilmente tra i portieri viene in mente tu insieme a Zoff.
3: Beh, ti ringrazio, diciamo che Napoli ha sempre avuto grandissimi portieri, e io un piccolo pezzettino di storia ci sto anche io, e questo mi fa piacere, perché mai immaginavo che potessi far parte un giorno della storia del Napoli, quindi oggi festeggiare con i tifosi per me è la cosa più bella al mondo. Io avevo un desiderio nella vita, quando ero ragazzino, di giocare una partita al San Paolo, che nel 78 come padre andai a vedere una partita Napoli-Roma, gol di Pellegrini, non me la dimentico mai, e mio padre disse papà, vorrei fare una partita qua in questo stadio, tutta sta gente, c'erano 80.000 spettatori, forse qualcuno in più, perché all'epoca non c'erano sedi lì, non c'era niente, e quindi quella passione mi è entrata dentro e non esce più. E sinceramente, dopo 20 anni che mancavo un pochettino da Napoli, nel senso a livello di calcio Napoli, a livello di tifosi, e oggi sto facendo un pieno di adrenalina che mi fa bene, perché ci voleva. Io poi festeggiavo sempre con loro, a fine partita giravo lo stadio, io sono un passionale, quindi questi erano loro che mi davano la forza di fare quello che facevo. Quindi, sono contento che nella storia di Napoli una piccola parte c'è anche Taglia la Tela.
2: E sicuramente c'è, e direi che anche abbastanza grande, non piccola. Senti, come te hanno vissuto quel sogno calciatori come Lorenzo Insigne, come Gaetano, che ha vinto qui a Napoli, adesso lo sta vivendo questo sogno Antonio Vergara, un ragazzo che tra l'altro ha rinnovato anche il suo contratto, e un ragazzo che probabilmente può rappresentare il futuro della maglia azzurra sotto il profilo della napoletanità.
3: Ma sicuramente, io, a me dispiace per gli altri, che praticamente, ecco, soprattutto diciamo che Vergara secondo me è un talento che è stato scoperto l'anno scorso in un momento di problemi di giocatori, è uscito sto ragazzo e finalmente ha fatto vedere che passo è fatto, quindi quando ci sono napoletani in campo io gioisco ancora di più perché la storia dice che i napoletani hanno qualcosa in più. Magari non tutti quanti noi abbiamo vinto, siamo stati abbastanza sfortunati in alcuni periodi. Ho visto vincere perché ero in panchina, ero terzo portiere, ho visto il Napoli, secondo me non me ne voglio il Napoli adesso, ma il Napoli è il più bello della storia con Maradona e tutti gli altri grandi campioni, c'è il capitano Bruscolotti, ho imparato tantissimo da lui, da Ciro Ferrara. Poi dopo diciamo, ho avuto anche l'onore di indossare la fascia di capitano del Napoli, quindi sono felicissimo e io non potevo sperare altro sinceramente. Adesso mi sto godendo questa festa perché me la sto godendo come un bambino quando vado a una parte, quindi sono felice di essere qui, soprattutto di essere stato chiamato ai tifosi. Questa è la mia vittoria.
2: 100 anni di storia, cosa possiamo augurare al Napoli per i prossimi 100?
3: Ma guarda, nei prossimi 100 sicuramente di vincere tantissimi scudetti, perché ecco, vincere lo scudetto per me, almeno personalmente, è la cosa più bella che si possa fare, no? Perché per tanti anni non l'abbiamo vinto, poi ne abbiamo vinto con Maradona, ne abbiamo vinto due, poi c'è stato un periodo molto brutto dove purtroppo ci sono passato anch'io, però poi c'è stata la rinascita, quindi noi ringraziamo questa società e ringrazio De Laurentiis di tutto quello che sta facendo per questa squadra. Io faccio sempre il tifo per il Napoli e non sentirete mai una parola né male né nei confronti delle società che gestiscono il Napoli e né soprattutto nei confronti dei giocatori che vanno in campo. Io li difenderò sempre perché so quanto è difficile andare in campo, mettere la maglia del Napoli perché è una maglia gloriosa e portarlo soprattutto alle vittorie. Quindi complimenti a tutti.
2: Grazie
3: mille. Grazie a voi.
4: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dedassociati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci, rieccoci in diretta, ancora mezz'ora insieme. Intanto l'Inter che aveva disputato questa amichevole con il Manchester City è arrivata ai calci di rigore, addirittura 2 su 2 sbagliati dal Manchester City, mentre invece Zielinski aveva battuto Donnarumma. Donnarumma che in uno scatto d'orgoglio para invece il secondo penalty dell'Inter a Frattesi, e quindi 1-0 per l'Inter, ma ancora i nerazzurri in vantaggio in questa sequenza. Ciò che ci interessa a noi è che oggi è una giornata speciale. Questa giornata speciale la voglio celebrare anche in compagnia di un maradoniano doc, ma tifoso del Napoli letteralmente perso, Boris Sollazzo. Ciao Boris.
1: Certo, ciao, buon compleanno a tutti, buon secolo a tutti.
0: Buon Natale anche a te. Intanto Provedel para anche il terzo rigore del Manchester City, quindi diciamo proprio il Manchester City rigore non li vuole segnare, non gli interessa, vabbè, ma sono tornei di parrocchia che ci possono stare in estate. Senti Boris, è stata una serata speciale quella di ieri, si proseguirà quest'oggi con tanti simbolismi, le vecchie glorie che sfileranno accanto a una delegazione azzurra di questa annata, così come anche e soprattutto la partenza 19 e 26 1926, arrivo a Piazza del Plebiscito alle 20 e 26 nel 2026. Si comincia soprattutto su questo simbolismo, ma in realtà la passione dei napoletani per questa squadra la stiamo celebrando da ieri sera.
1: Ma è perché è sempre solo una questione di identità, nel senso che il Napoli fa parte di noi, fa parte della nostra cultura, è un elemento della nostra cultura, è un elemento del nostro orgoglio, anche delle nostre contraddizioni. Quindi non è solo una squadra di calcio, è una seconda pelle, come in poche altre occasioni, insomma, si vede anche nel calcio mondiale, qualcosa di questo tipo. Lo dimostra il fatto che appunto si festeggia uno scudetto o il centenario e diventa qualcosa che riguarda tutta la città, che riguarda tutti noi e che riguarda qualcosa che va ben oltre il pallone.
0: È vero, è verissimo. E ti dico che ieri, discutendo anche con Salvatore Carmando, volevo sottolineare il fatto che tutte le maglie erano tutte quante bellissime, però la maggior fila per poterle andare a osservarle era quella vicino alle maglie di Diego Armando Maradona. Manca troppo, manca tanto, è stato ricordato sul palco anche da Diego Armando Maradona Junior insieme alla sorella. E ovviamente subito sono partiti i cori, c'è stata grande commozione, anche nel momento in cui è stato lanciato un filmato con il suo allenamento storico prima dello Stoccarda. È stato davvero un momento magico, probabilmente il più toccante di tutta la serata.
1: Se tu pensi, dobbiamo non mancare la Cobaresi. E per ricordarlo, metà delle persone hanno mostrato un video di Diego, perché non ne sbagliava una manco fuori dal campo, insomma, se doveva dire qualcosa, se doveva, sia quando se la doveva prendere la FIFA, sia quando doveva riconoscere il valore degli avversari. Maradona in quel caso è stato molto, cioè, quando a me fa molto ridere. Io faccio sempre un esempio, no? Cioè, siamo nel mondo dei record, nel mondo in cui Ronaldo non si ritira perché vuole arrivare a 1000 gol, nel mondo in cui se Messi avesse vinto il secondo mondiale sarebbe diventato il giocatore più forte della storia, e non hanno ancora capito che i due sportivi che supereranno la storia, che fra 2000 anni probabilmente verranno ricordati, no? Quando noi saremo diventati archeologia, saranno Diego Armando Maradona e Mohamed Ali, due che non hanno nessun record nel loro carnet, non hanno battuto nessun record, non hanno mai fatto più gol degli altri, mai fatto più assist degli altri, ma sono stati tutto, sono stati eroici combattenti per la libertà, sono stati leader, hanno miracolosamente vinto quando tutti li davano per sconfitti. Io di Maradona dico sempre, guardatelo portare il primo Napoli allo scudetto, guardate quella Coppa UEFA, ma guardate anche lo spareggio Argentina-Australia, in cui un pensionato che non gioca da un anno porta una nazione intera al mondiale, una nazione che era stata umiliata poco prima per 5-0 a casa sua dalla Colombia. Quella roba là noi non l'abbiamo più rivista, e poi tutti noi che l'abbiamo visto allo stadio sappiamo quanto per anni siamo stati disorientati dal fatto che cose che ci sembravano assolutamente normali, che portavano addirittura dei quotidiani cittadini a dare tre a Maradona quando non era in forma, quelle cose che ci sembravano normali, a cui ci eravamo abituati, nessuno riusciva a farle, nemmeno in giornate di grazia. C'è un mio amico romanista, juventino, perdonatemi, ho pure amici juventini purtroppo.
0: Vabbè.
1: Però la dimostrazione che gli juventini fanno anche cose buone è che lui mi disse: noi possiamo pure vantarci di 30, 40, 20 scudetti, ma voi avete avuto di Armando Maradona. E io gli ho risposto: hai ragione, se a me mi dicessero ti do 40 scudetti e ti tolgo 7 anni di Maradona, io non avrei alcun dubbio.
0: Uguale.
1: Ce l'hai i 40 scudetti sul tavolo e mi darei di Armando Maradona.
0: Certo, ma penso tutti i napoletani.
1: La storia unica del Napoli.
0: È vero. Non,
1: nessuno potrà dire lo stesso di essere stato amato da Maradona così tanto e di aver amato Maradona così tanto.
0: È vero, è verissimo. Senti, invece questo centenario, sportivamente parlando, come lo possiamo festeggiare secondo te? Guardando a quella che è la situazione attuale?
1: Ma con serenità posso dire, cioè gli ultimi anni di questo secolo ci hanno regalato una gioia legata a un campionato dominato che rimarrà nella storia per il gioco, anche per le occasioni perse purtroppo, ma comunque per qualcosa che diciamo l'ultima squadra negli ultimi 10 anni che è stata dominante in Italia e in Europa è stata il Napoli di Spalletti. E poi ce n'è stato un altro vinto contro tutto e tutti. Abbiamo scoperto dopo che c'erano telefonate al disegnatore per cercare di far perdere il Napoli. C'è una telefonata meravigliosa in cui dice: speriamo che vincano a Bologna gli interisti, così non dobbiamo mandargli gli arbitri che vogliono. Cioè, voi pensate che gusto quel quarto scudetto averlo vinto nonostante questo. E qualcuno si dichiara deluso per un secondo posto come l'anno scorso, e quindi che vedo dire? Mi piacerebbe, se lo meriterebbe questa società, un trofeo nel centenario, però direi siamo sereni, guardiamo, divertiamoci, diamo un'opportunità al nuovo allenatore e ai tanti giocatori anche che sono tornati, alcuni mi sembrano estremamente vogliosi di dimostrare le loro possibilità. Soprattutto lasciamo tranquillo Manna, che secondo me non dorme da giorni, perché insomma un mercato così penso sia da incubo per qualsiasi direttore sportivo.
0: Complicato,
1: però
0: è vero.
1: Per fortuna non abbiamo più quella fame che era durata 33 anni. Adesso possiamo sorridere, guardare, tifare come pazzi, perché poi alla fine gli ultras ieri l'hanno dimostrato, al di là del risultato, al di là anche dei prodotti originali, il nostro cuore azzurro e già essere napoletani e festeggiare questo secolo al meglio.
0: È vero, è verissimo. Boris, alla prossima, buon weekend, buon centenario.
1: Alla prossima. Provedella ha parato ancora un rigore?
0: Sì, è finita, l'ha vinta l'Inter, praticamente il Manchester City ne ha segnato uno solo, l'Inter invece con 3 si aggiudica la partita, quindi vince.
1: Vincere,
0: sì, sicuramente già messo.
1: Una donazione all'Inter allora per il tripleto.
0: Grazie Boris, ciao, alla prossima.
1: Ciao, a presto.
0: Grazie davvero. Abbiamo Gaetano Imparato, ultimo ospite di questa nostra giornata insieme. Ciao Gaetano.
2: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio, complimenti a te, sarà un piacere seguirti anche in inverno, tu sai dove, come e perché.
0: Diciamo...
2: Complimenti in bocca al lupo.
0: Da grossi poteri derivano grosse responsabilità, dicevano a Spider-Man, però vediamo un po' come va a finire questa stagione, che avrò l'onore di poter raccontare per Kiss Napoli e per Kiss Italia tutte le partite, sia per quanto riguarda il campionato che per la la Coppa Italia, per la Champions League, e sarà una stagione che va onorata perché è la stagione del centenario, caro Gaetano. Non è iniziata nella maniera migliore perché il mercato può bloccato, qualche piccolo infortunello qui e lì, nulla di grave, ci mancherebbe, però non ti permette di lavorare sempre a pieno regime, ci sono i calciatori che sono arrivati con ritardo per il mondiale, insomma, per Massimiliano Allegri qualche straordinario di troppo in questa sua avventura azzurra all'inizio.
2: Sì, sono d'accordo con te, assolutamente d'accordo con te, e se potessi chiedere qualcosa pregando in una chiesa al destino, quella che è, fai quello che vuoi dell'anno prossimo del Napoli, se è deciso quello che è deciso, dove andrà in classifica in Europa, ok, però per favore liberaci dal male degli infortuni, perché se anche quest'anno dovessimo essere appesi alla retorica, al rammarico di dover dire sì, secondo posto e Champions, però quanti infortuni, sì è andata così, però quanti infortuni, è come se partecipi ma non partecipi, e quindi è una cosa antipatica, qualsiasi cosa ma non gli infortuni che vanno a frenare un'operazione che comunque è organizzata bene, una squadra che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, 2 anni fa e via discorrendo.
0: Eh sì, diciamo che quello è un problema molto ma molto importante che non va sottolineato, non va dimenticato. Vero anche che comunque quest'anno tanti calciatori sono un po' abituati a determinati carichi fatti negli anni precedenti e magari potrebbero avere del sollievo dal fatto che quest'anno si fa meno lavoro a secco, si lavora molto con il pallone. Questo può essere eventualmente un margine migliorativo secondo te, Gaetano?
2: Sì, secondo me può esserlo, però io sono sempre molto restio a entrare nel merito delle preparazioni, perché tu lo sai, essendo io un giornalista, ma le preparazioni hanno una specificità tutta loro, è difficile gestire a maestro. Mi sembra che questo ho chiesto in giro, proprio perché ho chiesto ad amici professionisti di alto cabotaggio che fanno i preparatori, se è vero che questa preparazione di Allegri sia un po' più vicina al taglio anglosassone, col lavoro col pallone, a freddo e via discorrendo, cioè sì, è un po' più vicino a quel tipo là, però non puoi mai giudicare perché devi dire che fa in palestra, i carichi di lavoro, ognuno di loro. Una cosa che mi ha colpito molto molto favorevolmente è il fatto che ho letto il preparatore atletico del Napoli, quello che è arrivato con Allegri, è uno che è solito monitorare giorno giorno la condizione atletica dei singoli ancor prima di andare in campo, e quindi la prevenzione secondo me sarà una cosa molto più accentuata dell'anno scorso, perlomeno quello che mi è dato di capire, e questa è una cosa che ci auguro poi quando avremo più tempo e finendo il ritiro di chiedere ad Allegri la struttura qual è. Però ritengo comunque che, ragazzi, a monte di tutto questo, gli infortuni e non infortuni, Allegri è uno inventore che si inventa operazioni tattiche importanti. A me intriga molto quella di Vergara, che da esterno destro lo sta facendo diventare una copia, ma quanto possibile per capirci, di un McTominay in erba appena arrivato, perché con i piedi che c'ha Vergara e con la possibilità di essere anche bravo nell'interdizione può diventare un giocatore da copertina. Però va detto anche che non bisogna commettere errori sul mercato, e secondo me bisogna stare molto molto molto molto attenti. È vero che il Napoli ha bisogno di liquidità, però bisogna stare attenti e non perdere degli elementi che sono cardini, guarnirsi in situazioni dove il Napoli già in quantità, non in qualità, in quantità è contato e non può commettere sbagli.
0: De Bruyne sì o De Bruyne no per te, Gaetano?
2: Non ho capito, scusa.
0: De Bruyne sì o De Bruyne no?
2: De Bruyne sì o De Bruyne no? Secondo me l'Allegri avrà un ruolo molto importante, perché già come si è comportato dicendo sì, mi sembra un ottimo, un bravo giocatore, un buon giocatore, vedremo, cioè è come se naturalmente ci sarà arrivato a Socia perché non la intenda al giocatore volendo dire sì, sei bravo, però vieni qua, veniamo a parlare, e non ti sogna, secondo me, di partire da titolare inamovibile a prescindere, come fatto, se vogliamo, anche l'anno scorso e come fatto in nazionale, vediamo cosa succede. Però De Bruyne sì, il fatto invece che però non è tanto il problema di De Bruyne a centrocampo sì o no, il problema a centrocampo è quello di comunque aumentare la qualità di interdizione della squadra, e quindi con un De Bruyne che ti resta e aumenti la qualità di interdizione della squadra dietro di lui, gli permetti anche di essere il fantasista che vuole essere, giocare dietro la punta, giocare come si trovava col City, con Guardiola e via discorrendo. Se invece hai un centrocampo che, ripeto, in quantità, non in qualità, è così contato e via scorrendo, devi stare attento e devi essere pronto a tamponare qualsiasi emergenza. Perciò ti posso dire con grande certezza, oggi sono arrivato a Castel di Sangro, ho passato una notte insonne, una mezza battuta ma non del tutto, quando ho iniziato a leggere che Gutierrez è in uscita perché il Bayer Leverkusen vuole comprarlo. Non mi sta bene questa cosa, non mi sta bene il prezzo, non mi sta bene tante cose. Abbiamo chiesto a TA all'Udinese e ci hanno sparato 40 milioni per uno che è un centrocampista buono, che ha un coefficiente di interdizione basso in confronto a Gutierrez, e solo il centrocampista sa fare. Gutierrez sa fare il centrocampista anche meglio di Attà per quanto riguarda l'interdizione, lo metti in mezzo, lo metti nel lato, è difensore esterno di difesa, non puoi chiedere solo 30 milioni e soprattutto io non lo venderei. Ogni tanto ai tifosi sarebbe bello far sentire una parolina che è magica, questo è incredibile e sinceramente bisogna stare attenti, non bisogna commettere errori perché l'annata è difficile.
0: Beh, vedremo quello che sarà eventualmente il responso di questa trattativa. Intanto grazie Gaetano, alla prossima.
2: Ciao,
0: buon lavoro.
2: Ragazzi, buon lavoro, in bocca al lupo a te. Ciao,
0: grazie, grande. Viva il lupo, grazie davvero Gaetano. Imparato. E ieri tra i tanti tifosi del Napoli ce n'era uno illustre che è tra l'altro anche assessore al comune di Napoli, sto parlando dell'assessore Cosenza, ho avuto il piacere di intervistarlo, ve lo faccio ascoltare.
3: Il legame tra la città, la tifoseria e la squadra, e direi che oltre a Pepe Bruscolotti anche un po' Cosenza, possiamo rappresentarlo così, un grandissimo tifoso del Napoli ma un grandissimo tifoso della città, assessore.
4: Sì, da sempre, io ricordo Canè 64-65, io vado alla prima partita da quando avevo 5 anni, 6 anni, me li ricordo tutti, quindi il bello dello stadio del Napoli è che l'intere vite si legano, cioè uno stadio è pieno di ricordi per ognuno di noi, con mio padre, con mia moglie che non c'è più, con i miei figli, cioè diciamo alla fine la storia del Napoli, lo stadio, la città è tutta una cosa, cioè noi siamo una città passionale e tutti siamo in grado di legare episodi della nostra vita a una rete di Maradona o io una rete di Altafini, di Sivori, di Canè, di Clerici. Cioè, quindi è un legame fortissimo. Così come poi lo stadio è il luogo dove tu, quando segni in Napoli, abbracci il tuo vicino che ha un'altra età, fa un altro lavoro, manco lo conosci. Cioè, un posto dal punto di vista sociale, di mix, io lo trovo straordinario. Perciò sono un abbonato da sempre, da moltissimi anni c'è un abbonamento in curva e non lo mollo.
3: E a giudicare da quello che stiamo vedendo, dalle immagini, da questa sfilata pazzesca, da questo entusiasmo, servirebbero almeno tre stadi in città, altro che uno solo.
4: Va benissimo, tre stadi, ma tre un po', forse un po' esagerato. Diciamo due stadi, nel frattempo c'è solo il Maradona però. Se noi non presentavamo questo progetto entro oggi eravamo fuori dall'Euro 32, questa è la verità. Quindi noi che siamo una istituzione, almeno io sono un professore universitario, però nella mia veste di assessore assieme al sindaco Manfredi abbiamo il dovere di investire su un bene pubblico che è lo stadio Maradona, di renderlo più bello, più funzionale. Poi se un grande imprenditore come il presidente De Laurentiis ne fa un altro, noi siamo felicissimi, però per adesso c'è solo quello.
3: Assolutamente. E per chiudere, prima di lasciarla alla festa, tra l'altro siamo di fronte a uno specchio d'acqua che ospiterà un altro grandissimo evento e anche qui grande merito dell'amministrazione Manfredi.
4: Sì, sarà un evento planetario che per televisione vede 1 miliardo di persone, quindi Napoli ha la possibilità di fare un salto ulteriore internazionale, che non è una vetrina, un fatto di forma, è sostanza. Che odia gente che vuole venire a spendere, vuole investire, ma questo è uno dei motivi per cui tutti vogliono Napoli in UEFA 32, che Napoli è Napoli. Napoli è una capitale straordinaria, ha 2800 anni di storia, da qui vediamo Montechia dove la sirena Partenope è venuta, è nata Partenope, quindi diciamo Napoli è un posto straordinario, l'America scappa, una vetrina eccezionale, fortissima, globale. Mai venuto in Italia, America Cup, quindi sarà un momento importantissimo. Già a partire da settembre, proprio qui ci saranno le pre-regate e poi la prossima estate questa incredibile, complicatissima manifestazione che ho avuto persino la fortuna di vedere in Nuova Zelanda, perché io c'ero quando c'era Luna Rossa, quindi è straordinario.
5: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
6: 000 Cerciello Auto.
5: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
7: Non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro, gallo blond, riso per insalate 1 kg a soli 1,99 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: flash finale di questo nostro appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, non prima però di avervi fatto ascoltare un'altra intervista che ho realizzato ieri, quella a Faustino Canè, eccolo qua.
1: Faustino, che effetto ti ha fatto essere su quel palco con tutta questa folla azzurra ai tuoi piedi?
2: Sono commosso perché questa è una grande festa che Napoli merita tutta per la passione calcistica, non solo, e questo club e questa gente devono essere rispettata al 1000 per 1000, e io perlomeno la rispetto, l'ho vissuto, sto vivendo ancora, sono bisnonno in questa città e mio pronipote è napoletano, mia moglie è napoletana, mio figlio è napoletano, mio nipote è napoletano, perciò io sto con loro. Bellissima, bellissima.
0: E beh, queste le parole di Faustino Canè, che ha sempre detto di essere praticamente un napoletano brasiliano. Ma come promesso in apertura del nostro appuntamento, vi faccio ascoltare in chiusura di questa puntata di Radio Gol l'intervista realizzata quest'oggi dal nostro Carlo Alvino con Ciro Giustiniani, che sarà questa sera in piazza per un evento nel ritiro di Castel di Sangro del Napoli, in contemporanea con quelli che saranno i festeggiamenti di piazza del plebiscito con il Napoli, che partirà da Piazza Carità per arrivare proprio lì in piazza, dove ci sarà poi l'evento di celebrazione del centenario. Grazie a Ciro Froio, che ha curato la parte tecnica, grazie per la regia esterna a Flavio Esposito, ovviamente anche al nostro Carlo Alvino e a Riccardo Catapano in redazione. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto. L'intervista a Ciro Giustiniano, ciao.
3: Siamo nella cabina riservata alla stampa a Kiss Kiss Napoli nello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Come potete ben vedere, il quadro elettrico funziona, ma per sapere se funziona o no, chi meglio di Ciro Giustiniani, che ti occupi anche di questo, Ciro?
4: Ma soprattutto, addirittura ho saputo, quando la città di Castel di Sangro e la società mi hanno chiamato per venire, io hanno detto mettiti un po' alla regia, un po', vedi un po' il quadro, la situazione. Io pensavo quadro artistico, all'improvviso mi sono trovato con quadro elettrico, ho detto vire buono che comunque non dobbiamo avere problemi con l'elettricità, e manna mi si qua vicino. Benissimo. Con l'onore di aver poi incontrato e condividere questa cabina con il grandissimo Carlo, che poi, quando pure hanno in cabina, pensava ma ce ne va in coppa, ci piace un fiume
3: meglio col caldo che fa, forse
4: sì, vabbè, ma a noi ci piace sta qua,
3: assolutamente sì. Senti Ciro, il mio è un complimento, quindi faccio la premessa. Edoardo
4: e E io ti ringrazio perché tu sei stato uno di quelli che ha visto un po' una parte della mia escalation in altre emittenti, in altre trasmissioni, quando insomma tu eri ospite fisso, io ero ospite comico fisso, io te siamo ospite. Tu ci hai dato sull'ospita a mangiare. Perché solo che le ci manca, tutti ci ospitano in tutte le emittenti.
3: Accettiamo!
4: Noi accettiamo Giustiniani e Carla Queen e Carla. Carlo non c'ha nessuno, manca a tavola.
3: Senti Ciro, allora
4: Carlo Alvino, che già si pensano che c'è pure zone che hanno i cavalli, sì. Allora mi è asciuto,
3: ah, è bene, sì, carne di cavallo, cacio cavallo, c'è stato...
4: A noi tutto quello che è cavallo ci piace pure a volte, parlando proprio, abbiamo anche l'allenatore, insomma, un musetto lungo.
3: È vero, un grande esperto di cavalli, tra l'altro proprietario di cavalli.
4: Proprietario di cavalli, comunque stiamo scherzando, noi non ha nessun cavallo che mangiamo è maltrattato, assolutamente, scherziamo, stiamo scherzando.
3: E non facciamo mai il cavallo di ritorno. No.
4: Mai, assolutamente mai cedere a queste cose. San fatta mai.
3: Senti Ciro, alle nostre spalle c'è il Napoli che tra poco scende in campo e si allena. Ti sei fatto un'idea, insomma, di questo Napoli 26-27, il Napoli del centenario?
4: Sì, mi sono fatto un'idea. Io credo che comunque a parte che è una cosa bella arrivare a 100 anni, perché forse i nostri nonni non immaginavano di arrivare a questa cosa e noi siamo fortunati di trovarci già a festeggiare i 100 anni. Teniamo una rosa bella, devo dire, una bella rosa. È ovvio che uno dice ma tu vorresti un altro acquisto, io dicesse mai no, però per ora se ci fermiamo malamente non stiamo, è una bella rosa, ho un affetto verso questa rosa perché è la rosa che praticamente l'anno scorso con mille difficoltà ha fatto un campionato egregio, perché nata società, nata squadra, con tutti gli infortuni, tutte le problematiche che ci sono state, forse non fosse arrivato manco in Europa. Invece noi, con tutto il grande allenatore, i grandi sacrifici di questi ragazzi, sai perché dico grandi sacrifici? Perché noi da qui, dagli spalti, a volte diciamo curre, tiri, fan press. L'anno scorso mi chiamano a fare una partita di beneficenza, mi ritrovai in mezzo al campo al Maradona e a un certo punto vedevo che la palla era, e dicevo, ma io come metti qui, dice Cinacchil, muovete, curre, fan press. Però insomma sì, sono fiducioso, l'allenatore è un allenatore vincente. La società è pronta e preparata, una grande festa, gioia, positività, perché noi dobbiamo portare positività. E poi ogni qualvolta che sono venuto qui a Castel di Sangro, non lo voglio dire, negli anni, dal primo anno di Osimhen ad altri allenamenti che sono venuto a vedere qui a Di Maro, sono state sempre ottime annate. Sarà un'ottima annata.
3: Prima di salutarti ti voglio ricordare che il claim, come dicono quelli che parlano bene, di quest'anno è PC and Dan, quindi il mio augurio è che PC and Dan Ciro Giustiniani possa continuare nella sua straordinaria carriera.
4: Grazie, io ti dirò di più, a tutti i tifosi, di solito si dice PC and Dan, ma si dice pure ADC and Dan for Kiss.
3: Bene così.
4: Forza Napoli. Forza Napoli sempre.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Da Vincenzo Perna, in apertura è pesante il bilancio del forte terremoto che ha colpito ieri sera i Campi Flegrei. La scossa principale di magnitudo 4.7 è stata la più intensa degli ultimi 40 anni nell'area ed è stata seguita da uno sciame di circa 170 eventi sismici, 21 i feriti, due dei quali in gravi condizioni, numerosi i crolli e danni agli edifici, soprattutto a Pozzuoli, dove sono state sgomberate circa 130 famiglie. Resta chiuso il porto di Pozzuoli, la linea cumana è interrotta tra Bagnoli e Torre Gave con bus sostitutivi. L'INGV però rassicura, al momento non ci sono segnali di risalita del magma, anche se nuove scosse restano possibili. Ancora cronaca, giallo fuori grotta durante il terremoto di ieri sera, mentre la popolazione lasciava le abitazioni dopo la scossa, un uomo di 39 anni è rimasto ferito a una gamba da un colpo d'arma da fuoco in via Marco Aurelio. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite tra il 39enne e un 60enne per un risarcimento legato a un incidente stradale. Nella colluttazione sarebbe intervenuto un terzo uomo armato che ha sparato prima di dileguarsi. Entrambi i contendenti sono stati medicati al San Paolo e non sono in pericolo di vita. Passiamo al meteo, allerta rossa per il caldo a Napoli oggi e domani. Il comune segnala un livello 3 di rischio con temperature oltre i 35 gradi e possibili effetti sulla salute, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Le autorità raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua e limitare gli sforzi fisici. Sul sito del comune è disponibile la mappa dei rifugi climatici, mentre l'ASL Napoli 1 invita a seguire le norme di prevenzione per affrontare l'ondata di calore in sicurezza. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli celebra oggi i 100 anni del Calcio Napoli con una grande festa nel cuore della città. Si parte alle 19:26 da Piazza Carità con la processione azzurra, un corteo che attraverserà il centro fino a Piazza del Plebiscito. Alle 20:26 la cerimonia ufficiale con musica, ospiti, immagini che ripercorrono un secolo di storia azzurra. In Piazza Municipio saranno allestiti maxi schermi e la Pizza Village del centenario con distribuzione gratuita di pizza e bevande. Intanto la squadra che questa sera sarà presente con una delegazione sul palco di Piazza del Plebiscito continua la preparazione a Castel di Sangro agli ordini di mister Massimiliano Allegri in vista del prossimi test amichevoli. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro. Gallo blonde, riso per insalate 1 chilo a soli 1,99 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto e incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti. Avanti.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco. Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate 1 chilo a soli 1,99 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami, por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino e Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, buona. Tutto bene? Sì, sì, un pochito di calor, Gino, aquí. Estamos dentro, e poco nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione.

0: rica salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica da mezzanotte a luna in Italia e in Europa.
0: Miami, toda Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, che per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: In Europa già sta facendo un pochino di calore, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Nuovos con questa ricca bachata di Yalil López, Más Bella.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente momento latino, con tantissime bachate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte a luna qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un pochito de calor y un poquito de playa, y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo en

0: sabor sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina, dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar y Gino, y nos vamos con la posición numero 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, perché nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16
1: con Jean y Alex con Lo tenías callao.
2: No.

0: dedicata para ti, lo tenías calladito, no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, no?
0: Tu tienes las cosas escondidas.
1: No, non teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah, beh, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Siempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos, qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che a Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos Tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su ultima produzione. Quédate.

0: artista cubano che vive a El Salvador, insomma ha fatto tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: Salutiamo Fresco che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros. Y nos vamos con la posición número 14 con Nick.

0: salutare le nostre amiche di Caserta, del portico Rendezvous di Caserta, e chiaramente al nostro amico Gianni Vendemmia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre, sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.
0: The Angels of the Night. Ma continuiamo con la grande musica latina e soprattutto salutiamo tutti gli amici latini che ascoltano Momento Latino, che ne sono veramente tantissimi.
1: Sì, sì, Colombia, Venezuela, Cuba, Perù, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo. Otra.

0: dedicato mucho alla bachata y el merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, ma non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Tanta sì, todo el mundo si ha dedicato alla bachata y el merengue. También ahorita últimamente en Italia dice que hay dos cantantes italianos que están cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è una cosa molto importante, anche un grande privilegio per la grande apertura della musica latina a livello mondiale.
0: Sì, claro, eso es un, como se dice, una, la musica latina está creciendo mucho a nivel mundial.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: Y nos vamos con Randy Malcolm, el cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: Cesar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina de Manuel Turizo, la deseo. Sì,
0: veramente è diventato per te un incubo questo fatto, ne parli
1: sempre. Io tengo che salire con ella, con Lilian. Tengo che salire con ella, già me lo metti in la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre mujer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: ragazzi, vi aspettiamo qui a Miami. Tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive. Chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo diffusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti stranieri che sono qui ci ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto, qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto. Oscar, ci ha fermata qualche bella ragazza.
1: Sì, sempre. Tu sai che aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina.

0: questa canzone, questa salsa romantica.
1: Sì, salsa romantica muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo, una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: Directamente dalla Colombia, Belé, ¿te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, claro, claro. Bueno, ahorita, ¿sabes quién está en Europa? Bad Bunny.
0: Veramente.
1: Me parece que ya hizo un primer concierto
0: en
1: Barcelona. Y me parece que hizo 68.000 pagantes.
0: Mamma mía, tocará claramente anche Milano, lo avremo
1: sí,
0: anche
1: Milano,
0: in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con un momento latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Tito Nieves, non solo il tenore, anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves,
1: sì,
0: negli ultimi tempi.
1: Sì, arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito. Veramente.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica, questa canzone è molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, una curiosità, bellissima canzone, ti chiedi già a dire una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente i grandi salseri que han fatto la storia, y veramente son tutti molto adulti, ¿no? Han fatto
1: todos. Estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario. 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano, perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee
1: con Bizarrap, l'argentino con Music Section 066.

0: Latino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de The King. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì, sta, las primeras armas, come si dice.

0: Ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web KissKiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando passa una linda mujer, ¿cómo le dices?
0: ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente de ti por la calle, ¿cómo le dices? Yo cuando le digo, cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, ¡qué mamacita!
0: ¡Qué mamacita! ¡Qué bella ragazza!
1: Bueno, son dichos.
0: Siamo a Miami, que son tantissime ragazze bellissime que ci stanno aspettando.
1: Son dichos en español, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste. Dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Abbiamo parlato prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiare, con questa ricca salsa.

0: sí, Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee. Veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo. Veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Pero todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el

0: Marc Anthony rimane il Salsero che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Te gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: il principe e il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce e il re della baciata rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Kiss Kiss.